0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi inizio con una domanda. Quale paese ha inventato il calcio moderno? Sicuramente molti di voi non avrebbero dubbi nel rispondere l'Inghilterra. Effettivamente sono inglesi le regole codificate nell'Ottocento. Inglesi è la prima federazione calcistica, inglesi sono i primi club, i primi campionati, i primi professionisti e persino molte delle parole che utilizziamo ancora oggi per parlare di questo sport. Goal, corner, dribbling. Per decenni il calcio mondiale parlò inglese. E così, quando all'inizio del Novecento il gioco cominciò a diffondersi in Europa e in Sud America, gli inglesi non si considerarono semplicemente una delle nazioni più forti, si considerarono i maestri indiscussi del mondo. Del resto, erano stati davvero loro a insegnare agli altri come si giocava. Marinai, commercianti, tecnici e lavoratori britannici avevano esportato il pallone nei porti e nelle città industriali di mezzo globo. Molti dei primi club dell'Europa continentale e del Sud America erano nati grazie a comunità britanniche presenti in quei paesi. Quando le squadre inglesi viaggiavano all'estero, vincevano facilmente. Quando la nazionale affrontava le squadre del continente, le batteva sempre. La convinzione della superiorità inglese non nasceva dunque dal nulla. Il problema è che a un certo punto gli inglesi smisero di verificare se questa superiorità fosse ancora corrispondente alla

Quando la FIFA cominciò a organizzare il calcio internazionale, le federazioni britanniche mantennero con essa un rapporto complicato. L'Inghilterra era convinta che lo sport inventato dagli inglesi non avesse bisogno di essere amministrato da un'organizzazione internazionale, per di più con sede sul continente. E dunque nel 1928 le federazioni britanniche escono dalla FIFA, per varie ragioni. Una di queste in realtà è un contrasto sulla distinzione fra dilettanti e professionisti, sui rimborsi da riconoscere ai giocatori olimpici, questioni di soldi, insomma. Ma d'altra parte c'era anche un altro lato. Cioè che la FIFA voleva organizzare questo suo mondiale autonomo, fra l'altro in Sud America. Gli inglesi erano quasi offesi e dunque comunicarono alla FIFA che loro sicuramente non intendevano partecipare. Anche perché, amici della FIFA, se veniamo noi e giochiamo noi, non vi divertite neanche. Il mondiale sarebbe già scritto. Questo sport l'abbiamo inventato noi. Fatevi il vostro bel mondiale, eh? Noi, casomai, vi aspettiamo a Wembley quando qualcuno vuole venire a sfidarci. Manifesta superiorità.

conseguenza l'Inghilterra non partecipa ai primi tre mondiali, quello del 30 in Uruguay, quello del 34 in Italia e quello del 38 in Francia. Una rinuncia per loro affatto dolorosa, l'abbiamo detto, il loro campionato era il più antico e prestigioso. Le sfide contro Scozia, Galles e Irlanda sembravano più importanti di un giovane torneo internazionale disputato da squadrette che nella percezione britannica avevano appena imparato a giocare. E mentre l'Inghilterra rimaneva fuori dai mondiali, il resto del mondo continuava a giocare. L'Uruguay vince nel 30, l'Italia nel 34 e nel 38. In Sud America si sviluppavano scuole tecniche raffinatissime. Nell'Europa centrale, Austria, Cecoslovacchia e Ungheria sperimentavano nuovi sistemi di gioco. Gli allenatori studiavano tattiche, movimenti, preparazione atletica. Gli allievi non si limitavano a imitare il maestro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, le federazioni britanniche decisero, anche come segno di riappacificazione globale, di rientrare nella FIFA. E quattro anni più tardi l'Inghilterra decise di concedere la grazia di presentarsi finalmente al suo primo mondiale. Brasile 1950. E gli inglesi arrivano con una squadra strapiena di campioni. Billy Wright, Tom Finlay, Stan Mortensen, Stanley Matthews, nomi che oggi non ci dicono niente, ma che all'epoca facevano brillare gli occhi. L'Inghilterra era considerata non tra le favorite, la chiara favorita per la vittoria finale, soprattutto in patria. E iniziò il torneo bene, battendo il Cile per 2-0. Si poteva fare di meglio, sì, qualche gol in più, ma è la prima partita, ci stiamo solo scaldando. La seconda partita si sarebbe giocata il 29 giugno a Belo Horizonte, contro gli Stati Uniti.

Sulla carta non avrebbe dovuto neanche essere una partita. Gli inglesi nel 1950 erano ormai professionisti affermati, mentre molti americani giocavano a calcio nel tempo libero. Nelle ricostruzioni di quella squadra compaiono un postino, un lavapiatti, un insegnante e un uomo che lavorava nel settore delle pompe funebri. Lo stesso allenatore statunitense Bill Jeffrey aveva dichiarato prima della gara che i suoi giocatori erano un po' come pecore pronte per essere mandate al macello. Ma pecore ostinate! Sarà che ci mandano al mattatoio, ma noi punteremo le zampe. Appena l'arbitro fischia, gli inglesi iniziano ad attaccare ferocemente. Colpiscono pali e traverse, costringono il portiere americano Frank Borghi a una serie di interventi impossibili, dominando totalmente la partita. Fino al 38esimo minuto, quando Walter Barr calcia verso l'area inglese, il pallone sembra destinato tranquillamente al portiere Bert Williams, ma Joe Gatiens, statunitense, riesce a infilarsi e deviarlo di testa all'ultimo secondo. 1-0 per gli States. Gatiens era nato a Haiti, lavorava come lavapiatti, studiava alla Columbia University. Non sarebbe mai diventato cittadino americano, ma secondo i regolamenti dell'epoca avrebbe potuto giocare con gli Stati Uniti dopo aver dichiarato la propria intenzione di chiedere la cittadinanza. Un trucco per mettere dentro uno bravo a giocare. Per tutto il secondo tempo l'Inghilterra cerca il pareggio, prima ostinatamente, poi furiosamente e infine disperatamente, perché il pareggio non arriva. Quando l'arbitro fischia la fine, gli Stati Uniti avevano ottenuto una delle vittorie più assurde della storia dello sport. E la notizia, in patria, sconvolse tutti. Molte persone semplicemente non vollero crederci. Deve esserci un errore, pensò così il direttore di una testata che il giorno dopo titolò «Inghilterra batte Stati Uniti 1-10». Gli era arrivato il telegramma con il risultato e aveva pensato che era molto più probabile che si fossero persi un 1 piuttosto che l'Inghilterra avesse perso con gli Stati Uniti d'America. La sconfitta non fu soltanto umiliante, fu decisiva, perché l'Inghilterra perse anche contro la Spagna e venne eliminata nella fase iniziale del suo primo mondiale.

0: Il mito della manifesta superiorità inglese termina definitivamente 3 anni dopo, quando a Wembley a sfidare gli inglesi a casa loro, nella loro fortezza, arriva l'Ungheria, una delle squadre più innovative mai viste fino a quel momento. L'Inghilterra non aveva mai perso in casa contro una nazionale europea. Perderanno quel giorno e non sarà una sconfitta qualsiasi. L'Ungheria li travolgerà 6-3. Puskas realizzò anche una delle giocate più celebri della storia del calcio. Ricevette il pallone in area, lo trascinò indietro con la suola, lasciando scivolare a vuoto come un fissacchiotto il capitano della nazionale inglese Billy Wright, subito prima di infilare la palla sotto al 7. Non era stata una vittoria qualsiasi, era stata una lezione. E negli anni successivi l'Inghilterra continuò a impararne parecchie di queste lezioni. Nel 54 viene eliminata nell'Uruguay, nel 58 non supera la fase a gironi, nel 62 viene eliminata dal Brasile. Poi arriva il 1966, quando il mondiale, forse un po' anche per pietà a questo punto, viene assegnato proprio agli inglesi. Il mondiale britannico del 66 fu quantomeno criticato per il suo arbitraggio. Ora, la nazionale allenata da Alf Ramsey superò effettivamente il girone senza subire gol, ma nei quarti di finale contro l'Argentina la partita fu davvero dura. Da ogni punto di vista. Al 35esimo minuto, l'arbitro tedesco Kreitlin espulse il capitano argentino Rattin per proteste, fino a qui nulla di strano, tranne per il fatto che i due non parlavano la stessa lingua. E non parlavano nessuna lingua in comune. Sì, al tempo era possibile. Di conseguenza, tutti gli argentini cercarono di accerchiare l'arbitro dicendo: come hai fatto a percepire un insulto se non c'è un modo di comunicare che conoscete? L'argentino inizialmente rifiutò di lasciare il campo e la partita rimase sospesa per diversi minuti. Alla fine vinse l'Inghilterra 1-0, gol di Hurst, ma quell'incontro alimentò in Argentina la convinzione che il torneo fosse pilotato. In finale l'Inghilterra affronta la Germania Ovest. Dopo 90 minuti il risultato è di 2-2. Durante i supplementari sempre lui, Hurst, calcia il pallone verso la porta tedesca. Il pallone colpisce la parte inferiore della traversa, rimbalza vicino alla linea e torna in campo. Gol oppure no? Niente tecnologia. L'arbitro svizzero Dienst non riuscì a stabilirlo e guardò il guardaline sovietico Baramov. Baramov indicò il centro del campo. Gol. Le immagini non hanno mai chiuso completamente la discussione. Ancora oggi viene ricordato come uno dei gol più controversi nella storia delle finali mondiali. Nei secondi conclusivi, mentre alcuni spettatori stavano già entrando nel terreno di gioco, Hurst segna ancora 4-2, l'Inghilterra era campione del mondo. Aveva finalmente conquistato il torneo che per anni aveva orgogliosamente snobbato. Lo aveva fatto in casa, al termine di un'edizione segnata da 2 episodi che gli avversari avrebbero continuato a discutere per decenni. E se l'Inghilterra riuscì a riprendersi lo sport che aveva insegnato al mondo, lo fece solo per un'estate. Perché si può inventare uno sport, si può insegnarlo al mondo, ma quando il mondo impara a giocare, non esiste mai alcuna manifesta superiorità. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Wake up!
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
1: on Radio Rock.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, come state? Come va? Tutto bene? Là? Allora, giovani, su, forza, in piedi, sei, un minuto 44 secondi, martedì 21 luglio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show, Alessandro Tirocchi.
5: Buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
2: Buongiorno Mauri, come va?
5: Buongiorno, si sopravvive.
2: Si sopravvive e si sta come d'autunno sull'alberi e foglie.
5: Magari.
2: Solo che è estate e fa caldissimo. Signori, partiamo subito con i Beastie Boys di Intergalactic.

0: Ebbene sì, signori, Paul McCartney con Come Inside. La novità che vi abbiamo proposto è che volete e potete votare sul sito radirock.it se vi fa piacere. Da due settimane dentro insieme a tutte le altre che noi vi regaliamo. Buongiorno signori, subito indefessi, marcescibili, incontrovertibili, andiamo dritti come un fuso a collegarci con la redazione milanese che ha un aggiornamento molto importante.
1: Buongiorno Zuzzoni, buon lavoro, buon tutto, mi raccomando non sudate troppo, non ammazzatevi di lavoro perché vi fa male, mi raccomando. Zuzzoni,
0: non sudate troppo, ma ormai è, caro Donny, è una condizione sine qua non, nel senso che non serve neanche fare nessun tipo di attività, credo, cioè nel senso basta semplicemente esistere e respirare e non stare in un luogo climatizzato, cioè e si suda, è una condizione, punto, fine, e sarà così. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi, come state, come va, tutto bene, tutto a posto? Forza signori, forza, forza, sveglia, sveglia. Oh, in Italia ci sono 7 miliardi di bottiglie di vino invendute. È una crisi senza precedenti, soprattutto considerando il nostro paese, insomma, che è tra i produttori principali nel mondo e fino a poco tempo fa anche, come dire, discretamente consumatore di vino. Sembra una crisi sempre più grave. Dal 2025 l'in venduto è aumentato del 7,5% in un momento in cui era già diciamo in aumento. Le cause, molto semplicemente, calo della domanda, molto, aumento dei prezzi per i consumatori e boom della produzione che va chiaramente appunto in overproduzione e quindi crea questi residui. In Italia, ma in tutta Europa, i consumi di vino sono in netto calo tra la generazione Z e i millennials, mentre stanno leggermente risalendo, ma neanche troppo, birre artigianali e cocktail, cioè le nuove generazioni, la Gen Z e i millennials, sicuramente se devono bere preferiscono un cocktail o una birra artigianale, meno il vino, ma tendenzialmente si beve proprio di meno. Cosa può fare l'Italia per affrontare la crisi? Estirpare i vigneti in eccesso, puntare su qualità, non su quantità, intercettare nuovi consumi, per esempio vini con basso tasso alcolico e bottiglie dal formato più piccolo, aprire poi nuovi mercati che possono essere in crescita, quindi l'Asia, l'Africa e il Nord Europa, perché per esempio, come con la birra, c'è stata una grande esplosione di della birra analcolica, che fino a una quindicina d'anni fa, insomma, voglio dire, era una roba messa lì sugli scaffali, ma non è che fosse così frequentata, negli ultimi tempi sta scalando proprio le percentuali di vendita. I ragazzi oggi bevono meno, che male, insomma, non gli fa.

0: Efron Sons, Caroline. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Se gli stipendi continuano ad essere questi, un altro po' manco l'acqua ci potremmo comprare. Va giù duro, senza aver paura di smettere. Il nostro Gianfranco aggiunge: abbassate i prezzi a chi le compra, vedrà che si viene da bere. Ma io penso che non sia solo per quello, Intanto un abbraccio al nostro meraviglioso amico Alessandro da Livorno, che poi mette una sequenza di bellissimi cuori rosso-blu. Per me, tifoso nel rugby del Rovigo, che certamente sta in Veneto, però insomma mi ha ricordato i colori.
1: Buongiorno Giovanotti.
0: Ciao.
1: Io stamattina avevo la sveglia alle 3:30.
0: Ammazza.
1: Per disperazione per il caldo e stavo sudando con un maialino. Mi sono alzato alle 2:30 e via.
0: Hai fatto
1: bene. Ho fatto la doccia, sono uscito.
0: Ti posso dire, hai fatto bene. Stavo dicendo poco fa appunto che pure io stanotte, c'è una notte un po', sto dormendo a casa dei miei, non c'è il climatizzatore. E insomma, vabbè, e hai fatto bene. Anzi, posso dirti una cosa, domani prova a metterla all'1:30 e procediamo così. Vedrai che ti troverai per i bene. Oh, nel frattempo è successa una roba, ragazzi, a Bilbao. È vero che l'anno scorso quando sono andato, diciamo, ho avvertito quel tipo di orgoglio basco, no? Nei Paesi Baschi, i Paesi Baschi sono da sempre come dire, cercano da sempre l'autonomia, c'è un'autonomia fiscale frutto e figlio di accordi dopo anni di anche di terrorismo. L'ETA insomma ha fatto ammietuto vittime in Spagna. Ieri un gruppo di manifestanti ha insultato alcuni tifosi spagnoli a Bilbao chiamandoli "hijo de puta", cercando lungo una strada nel corso di un corteo di separatisti baschi che chiedeva il riconoscimento della nazionale basca. Ecco.
2: Però
0: roba. Poi sedie lanciate, roba,
3: insomma. Ma possiamo vivere un partito che va a essere appassionante. Sta a finale della Coppa del Mondo, lo che non riservava este mondiale.
0: Perché c'era una zona in cui hanno montato un maxi schermo per far vedere la partita. E insomma si è incrociato questo corteo e sono volate sedie, stracci, tutto. E vabbè. Crips, Man's Needs.

0: Creeps. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state, come la va? Oh, dunque, l'Europa cambia le riprese dell'atletica femminile, stop alle inquadrature che sessualizzano le atlete. L'Unione Europea di Radiodiffusione, l'EBU, ha pubblicato delle nuove linee guida per le riprese televisive dell'atletica femminile, con l'obiettivo di ridurre la sessualizzazione del corpo delle sportive. Il documento, realizzato insieme alla Federazione Europea di Atletica e col contributo di alcune atlete, invita le emittenti a privilegiare le immagini che valorizzino la prestazione sportiva piuttosto che l'aspetto fisico. Tra le indicazioni c'è quella di evitare primi piani insistiti, inquadrature dal basso, da dietro e replay a rallentatori privi di una reale utilità tecnica, spesso utilizzati in passato e finiti anche in video diffuso online con finalità sessualizzante. La saltatrice con l'asta Holly Bradshaw ha raccontato di aver visto circolare filmati di questo tipo riguardanti se stesse e altre colleghe, accompagnate da commenti molesti. Anche la campionessa serba Ivana Spanovic ha ribadito credo che sia la Ivana Spagna, esatto. E ha spiegato come certe riprese possano creare disagio durante le gare e avere conseguenze sulla salute mentale dell'atleta. Secondo l'EBU, le telecamere dovrebbero raccontare talento, tecnica, risultati, evitando immagini che distolgano l'attenzione dalla competizione e alimentino stereotipi di genere. Una scelta che potrebbe cambiare il modo in cui lo sport femminile viene raccontato in TV, soprattutto. E quindi, insomma, generare un altro tipo di racconto, credo, no? Che vogliamo dire? Che è una roba, finalmente, insomma, alla quale si mette mano. Anche qui, voglio dire, se c'è qualcosa che crea un disagio e che non è strumentale alla prestazione sportiva, facciamo bene giusto, a cambiare anche questo tipo di ora non è che mi sia fermato più di tanto a guardare come fanno inquadrature televisive, però in effetti se ci sono delle federazioni che si sono messe sedute a tavolino anche con le atlete,
1: no, è una cosa ottima, soprattutto per il fatto che si sono state coinvolte in prima persona le atlete, che comunque magari possono dire assolutamente la loro.
0: Sì, assolutamente. E andiamo avanti con i Blackstone Cherry Nervous, e poi parliamo anche di questa notizia: è stato trovato morto il corrispondente italiano dalla Casa Bianca per la 7, compatangelo, giornalista 51 anni.

0: Buongiorno, 6:25. Come la va? Tutto bene, cari? Come state? In questa mattinata difficilotta, devo essere sincero, soprattutto perché forse sarà che dura veramente da molto tempo questa, come dire, questa ondata di caldo che doveva essere una prima ondata, è diventata una seconda, una terza, una quarta. È più che altro una costante, ecco, diciamo così, non è più.
1: Mi viene da vomitare.
0: Eh beh, non è più un'ondata, cioè, nel senso che. Sì, forse un'ondata perché va aumentando, ma in realtà poi alla fine è da un po' di tempo, ragazzi. Dicevamo della scomparsa del corrispondente in America di La 7, Daniele Compatangelo, che è stato trovato morto in casa, un malore, aveva 50 anni. Insomma, vabbè, chiaramente momenti di cordoglio che spuntate anche alcune teorie. Il nostro ci posta una foto, c'è l'autore dell'intervista che ha causato la rottura Trump-Meloni. Boh, per carità, è vero, no, io non mi stupisco mai di niente.
1: Ma in che senso? Manco avesse però svelato.
0: No, perché
1: che,
0: ieri è uscita, no? Tra le altre cose, anche l'ottimo lavoro che lui ha fatto in questi anni.
1: Tu dici
0: però,
1: che
0: ragazzi,
1: era,
0: ma
1: era
0: no,
1: uno
0: cazzo,
1: scomodo,
0: dai.
1: Ma no. Ma
0: non più di tanti altri che fanno cose anche molto più forti e critiche. Cavolo, sì.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

lei da due settimane dentro con la nuova I Never Gonna Rape. Buongiorno signore, prima di andare avanti voglio ricordarvi che potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Dovete cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Buongiorno signori, 3899-106-600 per continuare a vedere la trend in contesti sessualizzanti e di oggettificazione del loro corpo. Basterà seguirle sui

0: scrive Marco, e postando una foto di chi è, però sta foto credo che sia un atleta che si è fatto una foto al mare, che però è una foto sul suo profilo privato.
1: È una scelta sua. Cioè,
0: ed è una scelta sua.
1: Tra chi sceglie di essere vista e te che in qualche modo la inquadri, c'è una bella differenza, penso, no?
0: In effetti la differenza, caro il nostro giovine tenero Piccolo Marco, è proprio tutta lì. Cioè, nel senso, ognuno fa quello che gli pare. Il punto è che tu non te ne devi appropriare, o tu non devi decidere per gli altri. Quindi, se un atleta o un atleta decide di avere un profilo Instagram in cui si spoglia tutto nudo o si spoglia tutta nuda, sono problemi suoi.
1: A parte che sta foto poi, tra l'altro, è una ragazza in costume,
0: sì, ma non solo, ma
1: che c'ha tutte le medaglie attaccate.
0: Credo che sia per la posizione. Che cos'è quella? Sono tante medaglie.
1: Allora, sai che io questa foto l'ho vista, però adesso non riesco a collegarla all'atleta.
0: Non mi ricordo,
1: non
0: perché
1: so se è una.
0: Dovrebbe essere ginnastica artistica, ma forse non lo so. Rimane il fatto che comunque un conto è fare delle foto sul proprio profilo personale, per il quale insomma ognuno fa come gli pare. No,
1: decido
0: ragazzi.
1: Io
0: dai, su.
1: Ok, se mi voglio mettere il culo quella, di fuori, decido io, non è che decidi tu che mi devi inquadrare il culo.
0: Sì, la differenza
1: decido
0: è tutta
1: io.
0: Là.
1: Poi se ce lo voglio mettere il culo ce lo metto, ma con la mia decisione, con la mia libertà di farlo.
0: È proprio quella la grande differenza. Ma andiamo avanti. C'è Lettera 43 Official, è una pagina su Instagram che si occupa di informazione, fa inchieste, approfondimenti. C'è un carosello, insomma, un pezzo, un articolo, chiamatelo come lo volete, su Vannacci e i comizi che fa, ma soprattutto il tipo di comunicazione che c'è intorno. E parte tutto da questo, chiamato comizi d'orrore, e scrive: ma perché nessuno chiede a Vannacci di sanità, spesa pubblica e costo della vita? Si assiste ad un curioso comportamento da parte di tutti i media nei confronti di Roberto Vannacci. Nei talk televisivi quasi sempre è uno scontro numericamente sbilanciato, 1 contro 2 o anche 3. Per esempio, l'altra sera in onda sulla 7 erano addirittura in 4 a dialogare con lui. Conduttori Marianna Aprile e Luca Delese, poi c'era il giornalista Antonio Polito e Sara Menafra. Invariabilmente da tutti questi confronti il generalissimo non esce mai male.
1: Ma non esce mai male perché non vuoi vedere che esce male.
0: Aspetta, vincente per modo di dire. Perché? Perché molto spesso, forse anche perché è un argomento che tira, perché è divisivo, gli si chiede sempre conto delle sue posizioni sulle migrazioni, gender, negazione del femminicidio, tutte quelle robe là. Eppure, dice questa pagina, ci sarebbero tantissime domande che lo metterebbero davvero in crisi e che ne svelerebbero anche, come dire, sta modalità un po' sparona di dire delle cose che, tra l'altro, come per esempio nel caso della rimigrazione, infatti una domanda gli è stata fatta giusta,
1: sì, come pensi
0: e
1: di
0: ha fatto scena
1: muta. No, lui ha detto: io non sono contabile.
0: Appunto, se i giornalisti si decidessero a non assecondarlo nelle sue ossessioni per dimostrare chi sbaglia, forse sveleremmo la struttura e anche la portata di un eventuale messaggio politico. Perché gli si consente di giocare in casa sua? Perché è chiaro che se tu lo intervisti e gli chiedi: ma senta un po', anche criticandolo,
1: sai perché?
0: Come si pensa lei di fare questa roba qua? Ma come si permette? Tu giochi in casa sua.
1: Allora, perché fa contenuto? Perché io vedo che sta spalmato ovunque.
0: Però è un problema,
1: È un grande problema.
0: Però è un problema. Perché è andato, va ospite.
1: Ma il giornalismo ha un grande problema.
0: Non è andato, per esempio, che ne so, dici, non si parla solo della Rai, che diceva Rai 1. La 7 è una TV, vogliamo dire, quindi c'è proprio un problema.
1: I giornalisti
0: per correre dietro al contenuto, al commento divisivo, non si capisce che gli si rende vita semplice. Ecco, tutto qua. Non so voi che ne pensate. Motley Crue, Livewire.

0: Bondi, ci scrive Davide, dice: perché i giornalisti di centrodestra lo spalleggiano, quelli di centrosinistra sperano che Roda consensi a Fratelli d'Italia, in realtà si stanno sbagliando perché si prenderanno un'inculata pazzesca. Per esempio, già questa cosa, io che insomma ho un passato da giornalista, a me questa cosa che tu dici, che però è vera, un pochino mi dà molta noia. Tu parli di giornalisti di centrodestra e giornalisti di centrosinistra, e questa cosa a me già mi dà molto fastidio, perché l'informazione non dovrebbe essere né di centrodestra né di centrosinistra. L'informazione è l'informazione, poi ci sono gli organi di partito, che, sì, che è un'altra cosa, cioè ci sono giornali che troppo sono proprio però. Poi mi rendo conto che in effetti in Italia, come dire, l'imparzialità completa dell'informazione è un po' tostarella, perché poi i gruppi editoriali sono in mano anche a gruppi, come dire, che hanno degli orientamenti, no? Per carità, rimane il fatto che finché noi parleremo di giornalisti di centrodestra o giornalisti di centrosinistra, staremo parlando di, non di informazione, ma di narrazione ad uso e consumo di una parte. Detto questo, io non lo so il motivo, sinceramente. Io penso che sia anche questo un pochino figlio di questa rincorsa che noi abbiamo al, come dire, al dibattito divisivo e che si infiammi. Allora, siccome quelle questioni sono polarizzanti, no? Perché c'è chi è d'accordo, che ti dice giusto, va bene, chi lo contesta, chi dice ma che sta di, e quindi da un punto di vista di ascolto e contenuto fa hype.
1: Guarda, secondo me il male fondamentale del giornalismo di oggi è che è diventato sensazionalismo, è diventato gossip, e quindi seguendo quel tipo di flusso sembra sempre, qualsiasi giornale leggi sembra di leggere chi dei signorini, e seguendo quel tipo di comunicazione ti perdi, perché poi ci sono notizie e ci sono cose che dovrebbero essere commentate in maniera del tutto diversa. Quando tu usi il titolo per attirare e non usi i contenuti, c'è un grave problema.
0: Sì, sì, c'è un grave problema, ma ripeto, è proprio un discorso che no, non può essere. È una scelta, cioè è una scelta. Ripeto, mo adesso citiamo il caso dei Mannacci, no? Perché è a
1: no,
0: tutti gli effetti.
1: Ha rotto le palle, sta ovunque, no, questo, sta spalmato ovunque.
0: Io, ma non allora... dirano, eh? Ma è, sì, sta, sì, spalmato, non,
1: no,
0: è lui.
1: No,
0: ragazzi,
1: no, assolutamente, guarda,
0: perché
1: tu
0: se tu
1: non
0: mi parli
1: sai
0: di social, lì entra in gioco, come dire, proprio i budget che i singoli partiti hanno e che investono.
1: No, ma io le
0: quando parliamo dei TV, lui viene invitato.
1: Certo,
0: eh?
1: Assolutamente, però anche vedo sui social, evidentemente, vabbè, sta spendendo molto. Io ho cancellato, tu non sai quante pagine, perché proprio stanco, perché è proprio esaurito, perché è proprio saturo della figura di sto tipo, ho cancellato non sai quante pagine che riportavano notizie, cose. Io come vedo la faccia, blocco. Sto bloccando, non puoi capire quante,
0: sì,
1: pagine.
0: Sì, beh, uno decide, perché decide anche che cosa visualizzare. Poi però il punto è che probabilmente alle prossime elezioni, insomma, Vanacci non sparisce, no? Quindi
1: no,
0: è un soggetto politico,
1: no, no, per carità,
0: che bisogna conoscere. Allora io mi chiedo, ma per quale motivo? L'appello è proprio ai giornalisti, ma perché non gli cominciate a chiedere cose inerenti? Per esempio, come avete visto, la giornalista della Sette, quando gli chiese della copertura economica per la remigrazione, lui affermò: beh, ma io non faccio il contabile. E beh, ma lì tu devi incalzarlo, cioè, nel senso, certo, grazie al cazzo, non è che il conto lo fa lui, non è che è un commercialista,
1: no, no,
0: ma tu sei,
1: però,
0: no, no, sì, sì, sì, sì, ma dico, è quella. È quello l'atteggiamento che dovrebbe avere,
1: allora,
0: un giornalista.
1: Allora,
0: e infatti si svela il bluff. Allora, e quindi si svela il fatto che questo concetto della remigrazione è uno slogan.
1: Da una parte lo si asseconda e quindi non si approfondisce, che è probabilmente forse la parte di centrodestra, non lo so. Dall'altra parte invece c'è questo atteggiamento anche un po' radical chic, per dire è scemo, non capisce niente, oh che ignorante, che è la cosa peggiore che si possa fare in questa situazione, perché invece quell'ignoranza non va
0: perché non è vera, perché non è
1: senso.
0: Ignorante purtroppo,
1: perché in realtà questo c'ha un piano preciso che dovrebbe essere smascherato e non sbeffeggiato così in maniera molto leggera o altrimenti non approfondito.

0: go. Burz, le vostre voci, dai, dai, dai, su, dai.
1: Allora, secondo me la cosa grave non è che lui parli solo di cose assurde o che appunto sensazionalistiche, diciamo. La cosa grave è che non parli di cose reali come sanità, scuola. La cosa grave è che gli altri non parlino di questo. Perché lui, ok, è un essere unicellulare, per un rispetto per gli esseri unicellulari, ma gli altri politici, destra, sinistra, io non li sento mai parlare di cose reali, anche questi che stanno al governo, o che hanno fatto, non lo so. Questa è la cosa, secondo me, preoccupante.
2: Ma la cosa preoccupante è che questo
3: Buongiorno,
2: è uno
3: ragazzi,
2: che c'è un partito,
3: secondo me c'è un po' la sindrome
2: Portobello,
3: avete visto la serie? Quando c'è il confronto tra Tortora e il criminale che lo accusava, e il criminale, diciamo, ha vinto il confronto, perché come diceva l'avvocato, se una persona per bene si confronta con un criminale, il criminale vince sempre.
2: Sì, poi c'è da dire anche di depotenziamo pure queste cose, cioè, secondo me anche questo è un atteggiamento che noi dovremmo cercare e imparare ad avere. Non è che per forza Vannacci è un essere unicellulare, non è così, ragazzi. Vannaccio o chi per lui, mo è Vannacci, poi sarà sta qualcun altro, cioè, quelli che non ci piacciono non so per forza solo Minus Abens, capisco, hanno delle idee diverse dalle nostre, spregevoli anche, ma non sottintendono stupidità. Noi dobbiamo capire questo. Chi si muove in certi contesti? No, guarda, financo arriva a dire che mi è da ridere, e chiedo scusa, pure Salvini, che a tratti, no? Come dire, Salvini è uno un po' facile da prendere in giro, giusto?
4: Sì,
2: a volte
4: sì,
2: fa delle cose
4: mostra
2: che
4: il fianco proprio.
2: Un pochino sì, ecco,
4: poi si porta dietro sta ura da sfigato.
2: Pensiate, però non pensiate che dici è uno scemo. Allora, se noi finalmente potessimo uscire da queste facilonerie e invece affrontare gli argomenti in un modo, come dire, un pochino più compiuto, anche perché, ripeto, poi scemo no, questa è gente che si presenterà e se prende i voti in Parlamento, che cavolo. Allora dico, il giornalismo ma dovrebbe non assecondare quel tipo di sensazionalismo, ma spostare l'attenzione su argomenti che potrebbero, come dire, mettere in discussione delle cose folli, che dice insostenibili. La remigrazione come concetto, oltre a essere una cosa che nel 2026 tra l'altro è spiegata pure male, perché la fanno diventare una battaglia di razzismo e di identità di razza, quando in realtà si parla di gestione di flussi migratori, che sono cose diverse,
4: okay?
2: Quello arriva a fare il discorso becero perché gli serve per calcare,
4: certo.
2: Però poi la domanda è quella che ha fatto quella giornalista, e cioè ok, va bene,
4: dove
2: la facciamo,
4: i soldi per
2: come
4: farlo?
2: Si fa? Se la risposta è non so il contabile, è semplice, non c'è la possibilità di farlo, quindi quello che stai dicendo è uno slogan, fine, è una cazzata. Quindi se tu ti presenti col bandierone noi all'emigrazione, ti dico, amico mio, tu il primo concetto che c'hai, no, il primo valore su cui fondi,
4: infatti guarda, io quando vedo queste interviste, ma poi tante volte anche nei comizi da Meloni, quando vedo, o di tanti altri, quando vedo questi comizi, dico sempre, vabbè, ok, ha fatto sta domanda, e dai, fai adesso, fai quella dopo, dai, adesso, cioè rimango c'è sempre questa cosa di attesa, ora arriverà la domanda, no? Che
2: ed è un po' facile ogni volta dire no, perché in Italia le domande non è vero che non si possono fare, perché poi quella sera alla 7 quella l'ha fatta
4: la
2: domanda
4: fare.
2: Giusta l'ha fatta,
4: ma certo che le
2: per
4: puoi
2: cui
4: fare,
2: si possono fare
4: giuste.
2: In questo paese le domande fortunatamente ancora si possono fare. Il problema è che per pigrizia e per assecondare ormai il filone della comunicazione, che è fatto di argomenti che dividano e che,
4: ma
2: quindi tengano sempre
4: poi,
2: su, sempre su, sempre su.
4: Questi programmi dove si fa informazione sono innanzitutto show. Per cui in quella situazione bisogna intrattenere, non bisogna fare informazione per informazione, è un'informazione che deve intrattenere. E allora in quel senso, no, più fai, diciamo, più crei situazioni del genere e più fa hype. È quella la cosa sbagliata, è che l'informazione dovrebbe essere altro. Forse a volte dovrebbe anche annoiare, arrivo a dire. Però quello è.
5: D'accordo con te sui giornalisti e sul giornalismo. Il giornalismo dovrebbe essere partner, dovrebbe raccontare fatti e non
2: pugnette,
5: narrare i fatti. Però è così, non credo solo in Italia, credo ovunque. E quello che sta succedendo con Vannacci è successo con Salvini, è successo con la Meloni. successo con chi porta tanti consensi.
2: Comunque, ma banalmente è successo anche con l'exploit dei 5 Stelle.
5: Forse sogna di
2: capito?
5: Nuovo,
2: come ti chiami? Il giovane Davide
5: forte.
2: È successo anche se tu che ci pensi con i 5 Stelle, perché anche lì. Noi, noi tutti quanti si è, come dire, ci si divideva, no? So cialtroni oppure no, rivoluzioneranno. Però non ci si è mai fermati di ok, tu vuoi fare sta roba, ma
4: come?
2: Si riesce a fare, perché poi. Ma perché sennò mi sembrano un po' i discorsi quando si faceva la parodia dei Miss Italia nel mondo e voglio la pace nel mondo. E grazie al cazzo. Un po' tutti la desidereremo. Oddio, non tutti. Però insomma, dovremmo desiderarla, no? Però poi, ma come si realizza? Hives, two kinds of trouble. Fino al break delle 7.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
1: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Luglio nel chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta una

0: auto.it. The Rock Show! The Rock
1: Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

0: USA con me Maurizio Alessandro Martina, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, iniziamo una giornata, una nuova giornata insieme sino alle 10 nel The Rock Show.
2: Radio Rock, back in time.

0: USA, Bruce Springsteen su Radio Rock. Iniziamo così il nostro The Rock Show di oggi, clamoroso di anteprima.news. Signori, Brunello Cucinelli ha portato in tribunale 2000 maiali. A proposito maiali, hai rivisto l'Odissea? Mario, hai rivisto l'Odissea?
1: No, vado giovedì.
0: Allora, attenzione, Mauri, perché sono cazzi tuoi, sull'Odissea.
2: A proposito di maiali, c'è la scena maiali.
0: Allora,
2: Mauri.
0: Bellissimo, vabbè, capolavoro.
1: Si sa che Circe trasforma, no?
0: Uno dei film più belli della storia del cinema, dell'umanità.
3: Madonna.
0: No, discreto, no?
2: Molto bello,
0: capolavoro assoluto. Il film più bello di Nolan. Il film più bello di Matt Damon, il film più bello dell'anno, il film più bello del regista europeo. Sì. Quindi attenzione, perché su questo poi ci divideremo.
2: Ma aspettavo un'altra cosa, invece non l'hai detta.
0: No, dico tra poco. Allora, attenzione, signori, però volevo farvi una domanda. Avete notato qualcosa voi? Non è spoiler,
1: considerando che a me Oppenheimer non è piaciuto.
0: Ah, bene, questo lo consideriamo. Allora, hai notato tu?
3: Scusa, Mauri, se non l'ho considerato finora.
0: No, Mauri, perdonami.
1: Interstellar molto, ma Oppenheimer.
0: Bene, me lo segno subito. Allora, dico questo. Non è spoiler, non diremo nulla di spoiler. Non è spoiler sulla storia, si può fare spoiler sul modo in cui viene raccontato. Vabbè, comunque.
2: Hai ragione, scusa, ci dobbiamo
0: grazie, prego. Allora, attenzione, che differenza avete notato tra gli attori di sesso, diciamo così, genericamente di sesso maschile e le attrici di sesso femminile? Hai trovato qualche differenza voi?
3: No, io
0: Martina soprattutto, chiedo.
3: Pensando.
0: Ma anche Alessandro.
3: Allora, io ho un appunto sulla scelta.
0: No, quello lo vedremo tra poco.
3: Però
0: quello è spoiler.
2: Io una cosa che ho notato e che ho apprezzato
0: bellissima,
2: tantissimo, forse la cosa che mi viene un po' più in mente,
0: sì,
2: è che le attrici femminili erano davvero davvero naturali. Cioè, nel senso, non gli hanno, a livello di trucco, di
3: quello è molto bello.
2: Sono veramente veramente
3: trucco
2: naturali. A me è una cosa che mi è piaciuta un sacco.
0: Ok.
2: Gli uomini forse sono un peletto più agghindati, sai?
0: Ok, beh, interessante.
2: Sai,
0: interessante,
2: un po' di
0: molto
2: più.
0: Interessante. Tra poco sveliamo perché. Molto interessante. Questa cosa molto interessante da parte di Martina.
2: Tantissimo.
0: Tu non l'hai notata questa cosa, Ale?
3: Io l'ho notata tanto su Charlize Theron.
0: Sì.
3: E ho apprezzato tantissimo il fatto che fosse, come dire, una sorta di acqua e sapone. Mo, non è un termine giusto.
0: Quindi l'hai notata anche te questa
3: acqua
0: cosa.
3: Acqua e sapone. Sì, però Mauri, scusa, girate un po'.
0: Girate un attimo dall'altra parte.
2: Mauri, non guardate, levate le cuffie e chiudi gli occhi, Mauri.
0: Metti un
3: no, nel senso che per essere Calypso avrei fatto una scelta a livello di
0: ascoltatori, scusa, non ho capito, voglio fare.
3: No,
0: allora ascolto gli ultimi.
3: No, però aspetta, però non è uno spoiler.
0: Non è uno spoiler, ma non faremo spoiler stamattina.
3: Io avrei scelto per Calypso, cioè considerando chi è la Miss.
2: Però lei è un'isola, però lei è confine del mondo, cioè sta,
3: sì,
2: capito che è
3: però
2: così.
3: Mi sembrava un po' un vabbè, dai, mettiamogli una cosa.
2: Ma perché lei sta ai confini del mondo? Invece io questa cosa l'ho apprezzata un sacco.
3: Però
2: proprio
3: sul
2: perché
3: sul vestito,
2: capito?
3: Apparente assenza di trucco, perché anche il non trucco,
2: certo,
3: chiaramente
2: chiaro,
3: è un trucco,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: serve per le riprese.
2: Sì, sì, sì, vabbè.
3: Però è molto bella.
0: Allora, vabbè,
3: vai, Mauri,
0: sono molto curioso. Sono molto curioso di pensare, di sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori su questo tema.
1: Passo tutta la trasmissione con orecchie.
0: Ma no, ti sto dicendo che non facciamo spoiler. E allora insisti. Mamma mia, Rintuzzi.
3: Lui muore.
1: Io devo rimanere a Caras.
0: Ma perché Rintuzzi? Scusa.
3: A Caras.
0: Allora, purtroppo l'elettore poco razionale vota essenzialmente di pancia, per paura, per speranza o per illusione. Il sistema politico dovrebbe con razionalità guidare, contenere, indirizzare, scrive Alessandra, queste emozioni.
3: Ma non parlavamo dell'elettore.
0: Invece preferisce cavalcarle e fomentarle per dividere e disorientare un popolo,
3: sì,
0: confuso, sicuramente più manipolabile.
3: E
0: non
3: siamo tutti d'accordo. Oggi
0: allora,
3: parlavamo della.
0: Te lo dico io: le attrici erano tutte struccate. Attenzione, signori, vai, sentiamo ancora. Adesso vi dico
4: che
0: perché.
4: Se è il film più bello anche di Aldair, Cuore Giallo.
0: Allora,
2: di un pelino.
0: Poi, tra l'altro, il budget sarà più o meno lo stesso.
2: Sì, è vero.
0: Il cazzo, ho sbagliato. signori. Allora, agghindati perché sono proci, ci scrive qualcun altro.
3: No, mica sono i proci.
0: Vabbè, non lo so, dai, insiste no, troppo, dategli ferie. Però si può dire almeno la scena di quando Ulisse pratica dell'onanismo spinto davanti ad Argo, mentre Mentore guarda dal buco della serratura. Mi sfugge questa scena.
3: Non la ricordavo.
0: Porca puttana, sono 2000 anni che evito di guardare, studiare l'Odissea per aspettare la versione di Nolan e voi me la spoilerate così. Vabbè, non abbiamo detto niente, non abbiamo detto nulla e non diremo nulla, belli tranquilli, sereni. C'è una radicale differenza fra il populismo 5 Stelle che andava contro una casta politica della condotta sbagliata a fronte di un futuro, di futuro nazionale che scrive un comportamento sbagliato in base a provenienza e orientamento sessuale. Nel primo caso si fa addirittura riferimento alla Costituzione perché la corruzione è prevista, nell'altro caso si va ben contro la Costituzione, una serie di valori fondamentali, secondo il nostro amico. Quando si parla di populismo
3: hai
0: bisogna
3: ragione,
0: distinguere secondo
3: il problema,
0: lui.
3: Il problema grosso caso, di questa epoca è che proprio c'è l'incapacità di ascoltare, ragazzi. Mi dispiace dirvelo, state rispondendo su un altro piano.
0: Ma sai perché secondo me? Perché noi partiamo sempre dal presupposto che l'altro dice quello che noi pensiamo che dica e noi vogliamo dire
2: quello
0: di cui abbiamo bisogno, quello che abbiamo bisogno di dire, e quindi non ascoltiamo più perché quello che dice l'altro fondamentalmente lo decidiamo noi.
3: Noi stavamo parlando della metodologia delle domande.
0: Vabbè, comunque adesso vi spiego, cioè vi dico perché vi ho fatto sta domanda tra pochissimo.
1: Sai che io a teatro sono stato Ulisse.
0: Yard
3: Maurizio,
2: ma io assomigli un po' a Matt Damon
3: questa storia
2: all'inizio, ma
1: all'inizio della mia carriera c'avevo i capelli lunghi.
0: Lo sai che lo pima Matt Damon? Mettere un po' dei tre quarti?
1: No, ero giovane.
0: Damon, scansati. Brand new music right here.

0: Feelings, loro sono gli Yard Act su Radio. Allora, vi spiego perché io ho fatto questa domanda. Perché usciti dal cinema, Carlotta mi ha domandato, diceva: ma tu non hai notato niente di strano? Tutti sti bicipiti, tutti sti sta sessualità maschile, tutto sto come dire, questa virilità ostentata, proprio quasi sì. A fronte poi di una sessualità femminile che di solito nei film hollywoodiani è dirompente, e che invece in questo film è quasi nascosta. Cioè abbiamo delle fior fior di attrici, noi abbiamo Charlize Theron, abbiamo Anne Hathaway, abbiamo Zendaya, abbiamo chi più ne ha più ne metta, no? Lucilla Pilacchi, insomma, ci sono delle attrici clamorose, clamorose.
1: Fa Pilacchi qua?
0: Fa una scena,
2: fa una
0: meravigliosa,
2: scena stupenda,
0: fa una fa un
1: sasso.
0: Quel
1: sirena.
0: Bravo. Allora, bravi. Rubi le parole di bocca perché siamo uguali. Allora, attenzione, e quindi c'è, che cosa fa l'operazione di Nolan? Potrebbe essere quella di aver voluto in qualche modo sovvertire, no, i cliché rappresentando una donna in cui non si vede una caviglia, non c'è un filo di trucco, non c'è, mentre l'uomo è molto...
1: Però Boris l'aveva anche detto che è un film molto femminista.
2: Io
1: questo,
2: pure l'ho trovato, sai,
0: allora
2: cosa
0: io,
2: Boris,
0: allora io però
2: via.
0: Questa cosa che non avevo assolutamente notato l'ho messa insieme a una serie di altri elementi che mi sono appuntato, che avevo cercato, trovato su internet, e ho detto: ma avesse fatto veramente Nolan un film woke in senso buono, nel senso che poi sapete questo termine è un termine dispregiativo utilizzato,
2: sì,
0: però per far capire, no? Cioè avesse forse Nolan effettivamente voluto abbracciare la modernità, ecco, mettiamola in questi termini, perché a questo punto tu metti insieme una serie di cose, per esempio Telemaco e Penelope. Telemaco e Penelope, adesso mi scusino coloro che non hanno visto il film, ma non sarà nessuno
2: tanto,
0: spoiler. Telemaco e Penelope nell'Odissea di Omero hanno ruoli capovolti rispetto al testo, cioè nel poema nell'Odissea rispetto al film, nel poema è Telemaco a rimproverare la madre e imporle il silenzio, sì. La parola sarà cosa degli uomini, sì. Dice Telemaco la madre. Del film non vi dico, non vi faccio spoiler, succede praticamente il contrario.
1: Hai detto allora che
0: non lo dico,
3: è come non dirlo,
0: non dico cosa, non dico
3: se
0: cosa
3: tu lo dici, è come se non lo dicessi.
0: Quindi ci sono delle cose che diciamo nella struttura patriarcale dell'opera, che chiaramente è un'opera scritta molto tempo fa, perciò evidentemente risente, no, della
2: certo,
0: struttura patriarcale della società, in questa visione qui, per esempio l'assenza completa del padre di Ulisse, di Laerte, che non compare per niente,
2: sì.
0: Questa cosa qua secondo me fa sì, guarda caso non mettono un padre, no, il padre di Ulisse, quindi il padre, ma inseriscono una figura non presente nell'Odissea, interpretata tra l'altro da un attore trans, quindi cioè che è Elliot Page, quindi diciamo che ne so, mi è sembrato
3: magari forse ha proprio
0: una volontà precisa, che poi
3: sì,
0: anche giusta, nel senso, io sacrosanto, però che ci sia una volontà dietro comunque
3: e
0: di modernizzare molto la narrazione,
3: fosse anche in modo assolutamente non pretestuoso e ostentato per dire faccia l'operazione, ma semplicemente ha fatto delle scelte coerenti portate avanti, e tu infatti che succede? Tu non lo noti, no. All'improvviso non ti arrivano come uno schiaffo in faccia mentre guardi il film, dopo riflettendoci,
2: sono riflessioni postume, sì,
3: e
2: bene.
3: Allora però... ecco il processo che andrebbe fatto è questo. Cioè fare in modo che sta roba ti entri, sedimenti,
2: sì, in maniera normale,
3: e ti faccia accorgere di un
1: cambiamento.
3: Penso
1: che lo faccia un po' come, no, come lo sente. È vero che quando un'opera è universale per quello, perché poi nel momento in cui viene reinterpretata...
3: Bravo Mero, bravo Mero.
2: Bravo Mero.
0: No, ti dico, film Odissea, meraviglioso, sì. Anche se Nolan sceglie un taglio per me troppo fantascientifico, specialmente con studi maschili, no. Non scherziamo, il miglior film di Matt Damon, Will Hunting, no vabbè dai,
2: però,
0: Will Hunting è un buon, buon film, ma non c'è niente da vedere.
3: Voglio dire anche una roba, mi permetto di dire una roba. Quando si va
0: bello,
3: al cinema,
0: perché,
3: no?
0: Però,
3: concediamo anche alcune
0: sponsato.
3: Reinterpretazioni,
2: ma certo,
3: all'aspetto,
2: ma perché...
3: fiction, se no vedete,
0: certo.
3: Il documentario,
0: ragazzi,
3: cioè,
0: io
3: se
0: ho
3: uno
0: letto.
3: Gli elabora un'armatura, non
0: ragazzi
3: è
0: che... io ho letto una cosa, scusa, mi scuserà l'amico Valentino, io ho letto una roba assurda sui social, la gente che protestava in modo vibrante con Christopher Nolan per la non aderenza del film all'Odissea di Omero. Ragazzi, ma è un'opera d'arte, è una rielaborazione. Ma anche perché l'Odissea stessa è una rielaborazione di altre cose. Prese, racconti presi, messi insieme, racconti tradizione orale. Di che cazzo parliamo?
2: Questa cosa delle armature ha maggior ragione per quello che poi dici.
3: Quanto è bella quella di Agamennone e Menelao. Non è chiaramente
2: rispecchiata. Però il senso è anche rispetto a quello che ha detto Emilio in apertura, cioè quanto si tende a sottolineare una certa virilità. Le armature, se ci avete fatto caso, scolpiscono il corpo, sono proprio quindi magari anche quello è frutto di un ragionamento rispetto a come la rimandiamo sempre questo tipo di mascolinità, di questa roba qua. Quindi potrebbe essere anche quella una scelta rispetto a questo. Cioè, facciamolo passare a un regista.
3: Però non diremo perché spoiler, c'è un'altra cosa, no, Hyperwalk come scelta.
0: Io non la diciamo, ne ho puntate 3-4. Fammi capire, fammi intuire senza dirlo.
3: La moglie,
0: bravo. No, ma io ho pensato anche un'altra cosa. No, Maurizio, non diciamo niente di spoiler. Ma io ho pensato anche un'altra cosa, senza fare spoiler, non dico niente. Il finale. Finale che è completamente diverso rispetto all'Odissea, è un finale woke, se vogliamo, no?
3: Assolutamente.
0: In qualche modo. O no,
3: o ti permetti di dire di no?
0: Allora, 3899-106-600, ditecelo anche se non l'avete visto, naturalmente.
3: Anzi, soprattutto
0: se per questioni di logistica non ho visto il film. Mio marito e mio figlio invece sì, e la cosa mi disturba non poco. Sappiate che stamattina state trapanando il dito nella piaga. Come trapanando, ho capito. Trapanando non ci permetteremo mai.
4: Ma avete visto chi è l'attore afroamericano? Ah, non si può dire. L'attore di colore? Ah, non si può dire. L'attore nero? Non si può dire. L'attore negro che canta le gesta quando sono a cena è Travis Scott. E mettici un blusaccio di Travis Scott.
0: Bravo, Travis Scott, ragazzi. Sì. Allora, ho trovato bello il discorso alla fine. Maurizio.
2: Dai, Mauri, non ti arrabbiare, ma vai a vederlo.
0: Ma Mauri, tu devi capire.
1: Perché dovete parlare di una cosa?
0: Ma non c'è lo spoiler su sto film. Questo è un film che devi andare a abbracciare. Vai là ad abbracciare.
1: Ma questo canta e suona, ma ha detto.
2: Ma che canta e suona?
0: Ma che cosa canta e suona? Nella vita canta e suona. Mauri,
3: canta e suona.
1: Sveglia, allora. Se vado e c'è sta uno da una parte con una band che fa
2: no,
3: ma
2: no,
3: che
2: no,
3: sì, c'è una band di Stoner.
0: Allora,
3: Foo Fighters in un angolo della scena di Proci.
0: E tanto ci scrivono: ho trovato molto bello il discorso sulla fine delle civiltà, molto attuale. È vero, molto attuale. Non diremo qual è perché non faremo spoiler.
3: È vero che che poi bisogna vedere quanto è stato scritto. Forse è stato proprio scritto per renderlo così attuale.
0: Non fare spoiler.
3: Se noi ci suona perché viviamo determinate
2: io credo che
3: cose.
2: Fino adesso spero che magari le cose cambiano, suoni perché l'umanità si è comportata così ciclicamente.
3: Sai che mi è piaciuta un'altra cosa? Che pensavo quando me lo facevano leggere a scuola. Là finalmente la smitizzazione del cavallo. Nel senso,
0: in che senso?
3: Per come è fatto,
0: non fare spoiler a Maurizio.
3: Scusa, Mario, puoi fare bla bla bla?
2: Ah, sì, ho capito che
0: non fa spoiler
2: ad
0: ascoltatori.
3: A scuola
2: ragione,
3: le immagini
2: ragione,
3: che disegnavano sta roba era di una roba gigantesca. Questi in piedi mangiavano la cucina.
0: No,
2: è reso, sì, è vero.
3: È molto più realistico.
2: L'ho apprezzato anch'io.
0: No,
3: vero?
0: Poi è diverso. Vabbè,
3: santo il Dio.
0: Però praticamente, Mauri, ci stanno a di tutto calcolando. Che la storia la conoscevamo, la particolarità del film sta nei personaggi, nei costumi e nelle interpretazioni. Che fa? Indovino con una. Dai, su, Maurizio.
3: Mauri,
0: non fare
3: poi c'erano
0: così.
3: I metalli.
4: Maurizio,
3: a un certo
4: tranquillo,
3: punto.
4: Questi sono tutti commenti spoiler free, quindi vai sereno.
0: Spoiler free.
4: Comunque, io ti avrei visto benissimo al posto di Robert Pattinson.
2: Bravo,
4: Pattinson. Fame in questo film. Ti avrei visto paro.
2: Sì, è vero.
0: Robert Pattinson
2: bravo.
0: Che fa un po' famotto, diciamo. Neanche troppo. Quanto basta.
1: Allora, comunque, Nolan mi aveva contattato, però vabbè, poi devo fare.
3: C'ha da farci altre riserve.
2: Ah, certo.
3: Patty Tot. Andatevi a recuperare un film che si chiama Mike o qualcosa del genere, su ambientato in un futuro in cui ci sono dei cloni.
1: Non ce ne frega niente.
3: E già lì Patty Tot.
2: Ce lo racconta tutto pure questo?
3: Sì, allora dunque.
0: Vabbè, quello si può raccontare perché tutto sommato.
3: Sì. È bello anche quello, anche lì Patty Tot.
0: Allora, qualcuno ci scrive: Madonna. Quanto spoilerate. Allora, se tu vai come si chiama sta nostra amica Alessandra, se tu vai al cinema oggi stesso vedrai il film, uscirai dalla sala dicendo non mi hanno spoilerato, perché non è spoiler,
2: non
0: ragazzi.
2: Spoiler.
0: Noi spoiler non ne facciamo. Spoiler ci scrive qualcuno: non ho visto il film, attenzione.
3: Però Mauri, questa cosa te la voglio dire.
0: No, ma non passi inosservata.
3: Questo è un piccolo spoiler, Mario.
0: No, spoiler no.
3: Calypso, un certo
0: punto. Allora, ci dice Alessandra, vedremo. Vuole che in qualche modo gliene si dia.
5: Beh, mi è piaciuto un sacco quella cosa dei Circe che trasforma tutti in tofu.
0: Sì. Molto bella.
1: È attuale, no? Bella
0: spoiler, quest'altro di film di Nolan sono poco truccati perché stavolta nessuno deve uccidere Batman.
3: Posso dire un'altra cosa?
2: No, basta.
0: Mi è piaciuta. Basta, non è spoiler.
3: Mi è piaciuta molto, moltissimo. Anche qui, se ci pensate, anticonvenzionale, non canonica. La scelta della rappresentazione dell'Ade.
2: Sì, vero.
3: Che ne pensi, Emilio?
0: Allora, senti, ascoltiamoci pure Travis Scott a questo punto, visto che l'ha citato il signore, che non ti dico cosa faceva, Mauro.
2: Cioè,
0: però
2: cosa, Mauro, con un bastone, Mauro.
0: Sbatteva sto bastone
3: in culo a tutti.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografie.

0: il morning show di Radio Rock on Radio
1: Rock. E noi rientriamo in modo decisamente diverso rispetto a come abbiamo chiuso la precedente mezz'ora. Ripartiamo con i Pantera.
2: Radio Rock, back in time.

0: Molto bene, i Pantera di Cowboys from L. Vediamo chi c'è, vai, sentiamo. Mauri,
1: tappati le orecchie.
2: Buongiorno schifosi, quando finite? Verso che ora finite? Parlate dell'Odissea.
0: No, allora.
2: Ho sentito Lumash ritorno.
0: Non facciamo spoiler. Non facciamo spoiler. Attenzione. Attenzione. Allora, l'Italia è un paese che viaggia poco, ci dicono, eh? Ne potremo parlare nelle prossime puntate. Analizziamo questi dati, sciorinamoli.
1: Praticamente.

0: Già poco?
1: Sì, la percentuale di popolazione dai 15 anni in su che fa turismo in qualche modo, cioè che viaggia, l'Italia, la media europea è il 65,4%, cioè il 65,4% degli over 15 anni fanno turismo,
0: viaggia, insomma.
1: Viaggiano, in che senso viaggiano? Spieghiamolo. Si intende almeno passare almeno una notte fuori, il classico ambiente, diciamo così, di casa, quindi una notte, almeno una notte l'anno fuori di casa, cioè proprio un minimo, almeno un weekend fuori.
2: Sì, insomma, basta anche arrivare a Rieti, non è che
1: allora, e quindi domestic and international travel, quindi sia in Italia, nel nostro caso, che all'estero, per piacere o anche per diciamo così, per altri obiettivi personali, quindi diciamo anche non per piacere, anche per lavoro,
3: per lavoro
1: dire.
3: Anche
1: ok, si parla di viaggio, chi viaggia, già la media europea mi colpisce che non è molto alta, 65,4%, vale a dire che 6 europei e mezzo su 10 hanno detto di aver viaggiato nel corso di un anno almeno 2 giorni, cioè una notte fuori di casa. Se ci pensi, non è alta, 65%. No. L'Italia, 38,7%, una delle percentuali più basse. Cioè, vale a dire che la stragrande maggioranza degli italiani, a quanto appare qui da questo sondaggio, quasi 6 su 4, quindi insomma, la stragrande maggioranza, non si muove mai di casa. Cioè, non va mai neanche una notte fuori per qualsiasi motivo.
2: No, perché sai, a volte uno pensa, vabbè, ma non posso per me, sì. Ma non si tratta solo di dove andare dall'altra parte, certo. Anche per esempio, dico una cretinata, Viterbo è una città che ho visto,
1: è piccolissima,
2: è vicinissima.
1: Ragazzi, cioè, questa cosa è abbastanza inquietante, siamo ai posti più bassi della classifica, peggio di noi solo Bulgaria e Romania. Con percentuali per la Bulgaria poco sopra il 30%, per la Romania poco, un bel po' sotto il 30%. La Romania si ferma a 27,7, mentre i numeri 1 sono gli olandesi con l'83,6%, vale a dire più di 8 olandesi su 10 viaggiano almeno una notte in giro per l'Olanda o per l'Europa o per il mondo. Poi segue Lussemburgo e Finlandia, questo è il podio. Se vogliamo metterci un'altra, c'è la Svezia, top 5, la Francia, poi Germania, Irlanda, Austria, Repubblica Ceca e poi via tutti gli altri. Noi siamo messi molto molto male in questa classifica, sì. Su chi viaggia cioè, ma non parliamo di viaggi, capito, di chi si fa un mese di ferie. Chi viaggia si va a fare 2 giorni in un agriturismo, per dire, no? Quindi viaggio è cultura e ovviamente significa che probabilmente ci sono meno soldi per viaggiare e per formarsi. Beh, io la prima cosa che ho pensato è un discorso economico,
2: certo,
1: chiaramente,
2: sì,
1: no? Nel senso, perché
2: tanto spesso lo è.
1: Forse anche culturale, nel senso che ci sono delle persone. Io ne conosco delle persone, conosco tante, cioè tante, diverse persone che hanno ottima disponibilità economica, ma non si muovono di casa.
3: Io questa cosa per me è ignota, io non riesco a capirla.
1: Lo so,
3: che... succede,
2: però è vero,
1: però ne conosco,
3: sì,
1: ne conosco
3: ma
1: tante.
3: Non ho dubbi che
1: diverse,
3: sia così.
1: Conosco diverse persone che potrebbero tranquillamente farsi. Ma
2: una notte,
1: una notte, due. Si potrebbe fare un mese di vacanza così, dove diciamo, cazzo gli pare,
3: Madonna, che
1: senza
3: sogno.
1: Problemi. Tra l'altro, sto parlando di persone che non solo hanno un'ottima disponibilità economica, ma persone anche che fanno un lavoro che gli consentirebbe
3: gestire,
1: di essere fatto da remoto.
2: Cioè quindi, che potrebbe anche farlo senza avere problemi
1: tranquillamente, tranquillamente, e non lo fanno. Mettiamoci in testa che ci sono delle persone che non hanno i soldi, ma ci sono anche persone che non amano viaggiare.
3: Sì, probabilmente.
1: Sì, ma
3: certo.
1: Che non amano spostarsi.
2: Io c'ho uno zio che è così, uno zio che è così, che non ha problemi, diciamo, sì, non è che sia miliardario, però se potrebbe permettere di viaggiare. E lui proprio ti dice che, vabbè, ma perché? Ma che ti fai sto tanto bene?
1: Sì.
2: Che
4: dici, però se non è vissuta bene, però... come una rinuncia.
1: No, ma ragazzi.
3: No, ma infatti è quello
1: noi
3: che
1: siamo portati, come al solito, sempre a pensare che
3: certo.
1: Il nostro modo di vedere il mondo, magari a noi non piace
3: certo.
1: Fare una serie di cose che a questi signori
3: sì,
1: qui
3: sì,
1: piace fare,
3: infatti,
1: no?
3: Infatti,
1: e più mio padre era così, mio padre non amava viaggiare. Che è una cosa, cioè, se ci pensi, assurda,
2: però.
1: No? Nel senso che io
2: cioè, posso. Tu gli hai fatto apposta anche questo.
3: Esatto,
1: sì, come al solito, come tutto il resto. Mio padre, però, mio padre almeno c'aveva una casa al mare. lui nei periodi,
2: però allora si spostava un po'.
1: Sì, però litorale, sì, diciamo, qua, laziale, qua. E lui quando era sempre di più gli ultimi anni, quando era, che so, agosto, lui si spostava là, viveva là praticamente. Si faceva magari un mese, vabbè, in ad certo agosto modo, là, c'aveva tutto quanto sotto il suo alimentare, andava a comprare il giornale.
2: Vedi, però, perché quindi replica un modello,
1: replicava il modello, conosce, replicava il modello amplificandolo, perché a Roma non ti puoi permettere di avere il modello, diciamo, comunitario. Invece lui lì faceva proprio, certo, questa cosa da un, sì, po', sì, da paese, certo, no? Sì, quindi andava, sì, lì, certo. Però ecco, magari se doveva prendere un aereo lo faceva per lavoro, cioè se doveva proprio farlo per lavoro lo faceva, però se no altrimenti non era uno che gli amava andare in giro, sì, per, strano, il mondo. Io infatti con i miei genitori ricordo pochissime vacanze vere e proprie, sì, sono stati qualche volta in montagna, però mio padre non era uno che amava moltissimo fare vacanze, sai, ci sono dei genitori che ti portano in giro per, sì, il mondo, che io stesso l'ho fatto, nel senso che sono andato in giro per il mondo anche con la famiglia, diciamo così, allargata, e giustamente qualcuno dice: se togliamo te, Emilio, andiamo al 15-6%, crolla ulteriormente la percentuale. Allora,
3: quindi grazie, Emilio, che ci tieni alta la percentuale.
1: Intanto la denuncia che arriva da Repubblica di Napoli. Allora, la denuncia purtroppo è stata fermata. Cos'è qui? Una Citroen C1 rossa. Se qualcuno di voi l'ha vista, al porto di Ischia, sapete Ischia, che, sì, è un'isola della costa tirrenica, la costa tirrenica. Si trova, no, lo dico per chi non la conoscesse, naturalmente, no, si trova in, vabbè, ma noi ci ascoltano tutto il mondo, ma ci ascolta uno dal Camerun, che cazzo ne sa. Allora, si trova praticamente nella. E questa è praticamente. Possiamo fare spoiler un attimo, Maurizio? Non ti.
2: Sappa delle orecchie.
1: Praticamente. Basta. Ora lo spoiler. È l'inganno del cavallo al contrario. L'inganno del cavallo al contrario. Cioè, praticamente, tu sai che nell'Odissea c'è un cavallo pieno zeppo di Achei.
4: Fino a Troia ci arrivo.
1: Timeo Danaos et dona ferentes, no? Cioè in latino, cioè temo i greci anche quando portano dei doni, no?
4: Certo.
1: E invece nessuno gli ha dato retta, hanno portato sono usciti fuori dal cavallo un sacco di signori dal cavallo. Molto bene, Citroen C1, porto di Ischia, la denuncia: nascosto un pony nel bagagliaio della macchina.
2: C1.
1: Quindi il contrario, cioè praticamente hanno messo un cavallo all'interno della macchina. Un cavallo.
2: Poi è vero che il pony è piccolo, ma la C1 è piccola.
3: Ma come hanno fatto?
1: Allora, è contestata questa cosa, è contestata l'automobilista: non si possono introdurre pony a Ischia. Se non andava bene, però non si possono introdurre pony.
4: Ma questo rispetto alla pena, quanto Ischia?
1: Ah, Maurizio, bravo.
2: Bravissimo,
1: vai.
0: Scusate, ma che spoiler è? Se io vi dico che a un certo punto Ulisse nella grotta fa Polifemo. Oh, non ci vedi un cazzo, ma ci senti bene, però.
1: Li portarci due, dice.
2: Matt Damon dice proprio
1: bravo,
2: questo.
1: Bravo.
5: Ciao ragazzi e ragazza, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Parlando dell'Odissea, e non voglio spoilerare.
1: Sì.
5: Ma come si chiamava l'amico cubano del direttore?
1: Radel.
5: Che da ieri che ci sto pensando.
1: Radel.
5: Ciao.
1: Sai che ci pensavo ieri, Radel? Mo vive a Miami pure, poverino. Cioè, poverino, sta bene, per carità. Però, ti fa capire che purtroppo a Cuba.
3: Vabbè, certo.
1: È riuscito ad andare, ma purtroppo a Cuba, cioè, o stai a Miami oppure a Cuba, non è che te la passi tanto bene.
2: Poi gli ultimi periodi.
1: È il pony. Il pony ex machina. È il pony ex machina. Attenzione, il signore nascosto dentro
2: gli anelli.
3: Pony.
1: Va bene, Mastodon, nuovo singolo, si chiama Snakes for Dinner. Brand new music right here.

0: chiudiamo l'argomento Odissea. Fatevi però un favore, andatela a vedere, anche perché ragazzi, 3 ore che io non ho sentito per niente, passano in un battibaleno, ne avrei voluto di più, veramente.
1: Che io me ne sono reso conto solamente alla fine, e invece la mia sensazione è stata, ho detto, ma cavolo, oggi Boris ha detto che durava tanto, ho detto, ma sì, questo sarà un film da un'ora e mezza, un'ora e tre,
0: veramente
1: scorre proprio rapido.
0: Sì, anche perché il ritmo è altissimo, perché la storia che devi raccontare è densa di roba, e quindi chiaramente.
1: Faccio un'altra domanda, vi faccio, visto che l'avete
0: montaggio molto veloce.
1: Mi piace andare al bagno un attimo.
0: Allora, Mauri, aspetta, tappati un attimo le orecchie.
1: La scena...
0: Non facciamo spoiler. No, allora, Mauri, leva le orecchie.
1: Nel senso, il momento in cui lui passa la tempesta,
0: non dire, ok. Sì. Puoi parlare, puoi ascoltare.
1: Lo sai che la passa Ulisse la tempesta, no?
0: Non la sapeva.
1: No,
0: lo sapeva.
1: Il momento in cui lui passa la tempesta. È tutto molto bello. Vi chiedo, voi non l'avreste fatta con una
0: cosa?
1: Per dare l'idea della tempesta,
2: Stai spoilerando.
1: Sono un'inquadratura diversa?
3: Perché?
1: Perché è tutto sempre molto
3: bello, ma è voluto, probabilmente.
0: Cioè,
3: ti fa vedere
0: dentro,
3: cosa succede
1: però
3: all'interno.
1: Ho anche pensato,
2: no? Vabbè, la tempesta la conosci, sensazioni di chi la vive,
3: quello.
0: Bravo Mauri.
1: Per come dire, raccontare
0: non fare spoiler, Mauri, però.
1: La pochezza di fronte alla forza.
3: Però tu non l'hai capita, cioè tu non l'hai visto. A me, io questa cosa qua che tu dici l'ho capita esattamente per quel tipo di inquadratura. Cioè, perché come dice Mauri, viene sempre vista da fuori.
0: Ragioniamo, ne riparliamo fra 2 mesi. Allora, attenzione, disordine a Bologna nel frattempo per la morte di Fakir Abderrahim. Un centinaio di manifestanti ha messo a ferro e fuoco la città.
2: Erano più di un centinaio.
0: Allora, più ferro.
1: 231.
0: Allora,
3: poi
0: più
3: erano
0: fuoco.
3: Tutti antagonisti.
0: Non contestare Giorgio Dell'Arti, per favore, quando dice le cose.
3: Mauri, tu non eri un po' un antagonista.
0: Intanto la procura ha iscritto poliziotti e sanitari nel registro delle annotazioni preliminari. No, in realtà non è, ci mancherebbe altro. Loro saranno protetti dalla norma, nuova norma dello scudo penale del DDL sicurezza. Quindi non avranno nessun tipo di.
1: Si farà un accertamento o manco quello?
0: Allora, sono iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, però per loro scatta, ora ti spiego come funziona la nuova norma dello scudo penale, vale a dire, disordine a Bologna, via Ugo Bassi in centro città, vandalizzata la coda di manifestanti del presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore. Alcuni attivisti hanno distrutto le biciclette a noleggio, usato le transenne dei cantieri del tram per difendersi dalle cariche degli agenti e lanciato sedie nei bar Maurizio. In piazza Roosevelt, per difendersi dal lancio di bottiglie e palli velti, gli agenti hanno usato lacrimogeni e idranti per disperdere gli antagonisti. Leggo, allora vediamo un po', non siamo qui a chiedere odio o vendetta, ma verità, giustizia, rispetto, umanità e dignità, dice Yosra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, l'uomo morto domenica a Bologna durante un intervento di polizia. Lo dice mentre scrosciano gli applausi a sottolineare quel concetto: non vogliamo odio ma giustizia. La sorella di Fakir è svenuta per la morte di Fakir Abderrahim. I 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti a immobilizzarlo sono stati iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Per tutti loro è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato da quello degli indagati. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Intanto è polemica in Rai dopo la mancata messa in onda nell'edizione serale del TGR Emilia Romagna del servizio realizzato sulla morte di Fakir. Anche qua c'è una grossa polemica, e quindi insomma poi capiremo. Però dico, la parte in cui Joyce intervista Ulisse, potevano farla meglio secondo voi? Quell'ambientazione della discoteca di Mykonos non era proprio realistica. Molto bene. Allora, intanto poi leggo, mediatori del Pakistan provano a far saltare l'accordo, a salvare l'accordo, scusa, a non far saltare l'accordo. Quindi Trump pensa a una massiccia campagna militare con Israele per costringere Teheran alla capitolazione, ma non ha ancora sciolto la riserva. Praticamente siamo tornati a 6 mesi fa.
3: Oddio.
0: Nel senso che lui che ci pensava, che poi ricordava, ha detto: no, non lo faccio, no, non vado lì con truppe, non faccio un'escalation perché non mi conviene. e quindi poi ha deciso di trovare l'accordo, hanno trovato l'accordo, poi è saltato, adesso è ricominciato un'altra volta, vabbè, comunque l'Iran usa l'acqua come arma, sta bombardando gli impianti di desalinizzazione per lasciare a secco i paesi del Golfo e nel frattempo benzina e petrolio sono sempre più cari, il petrolio è tornato sopra i $90 al barile e il metano ha superato i 58 euro al megawattora. E mentre Hamas annuncia l'elezione di Khalil al-Ahya a guida del gruppo militare palestinese, braccio destro di Sinwar, è considerato più intransigente del rivale Khaled Meshal. Intanto Trump è seccato con Mark Carney, è seccata in Uggia con Mark Carney, il fumo degli incendi che stanno devastando il Canada finisce negli USA e perciò basta bruciare cose in Canada. Cose in Canada, che ci arriva il fumo.
1: Sai che forse pure il Canada è un posto
0: da risarcimenti da parte vostra o saranno dazi? Guarda, è appena tornato Paolino, inventa cose da due settimane in Canada. Se vuoi chiedergli numi.
1: Non voglio chiedere niente, Paolino.
0: Allora, gli USA accusano Cuba di spionaggio, una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana. Dopo l'incriminazione a Castro arriva un rapporto di 100 pagine per mettere l'Havana ancora più alle strette. Nel frattempo Mosca ha espulso un addetto militare italiano e un suo collaboratore, una ritorsione. Dopo che voi avete espulso due dei nostri e noi buttiamo fuori due dei vostri, forza. Allontanati dall'Italia per spionaggio due russi e loro buttano fuori due italiani a casaccio.
1: Non è a casaccio, Emilio, non è a casaccio.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: E allora ne parliamo adesso, ne parliamo di questo signore di cui stavamo parlando. Allora, sì, vergogna, i poliziotti che hanno ucciso un uomo con mezzo di da paesi civile e agilo operatori sanitari che hanno aspettato di intervenire. Vergogna, agilo. Sciacquatevi la bocca operatoti. Quando parlate comunque, del 118. Sì.
1: Allora, c'è una foto abbastanza strana.
0: Del 118.
2: Se si vedono quelle immagini sono agghiaccianti.
0: Prego.
3: Io poi non riesco a capire una cosa, no? E tra l'altro volevo dare un avviso agli amici poliziotti, sì. Cioè, occhio, perché qui non stiamo in America, eh? Cioè, nel senso,
2: occhio,
3: l'italiano,
2: cioè, la legge,
3: no, sì, la legge, sì, come te pare a te, però l'italiano poi non è un, cioè, nel senso, non vi crediamo, devono esserci tutti gli accertamenti, per carità, non dobbiamo giudicare. Però certi comportamenti così molto, come dire, americano-trampiani, da noi non so digeriti allo stesso modo. Quindi fate attenzione ai metodi che utilizzate. Uno. Due, mi chiedo, una persona, no? Ma quanto devi essere grosso e forte per aver bisogno di quattro persone che ti schiacciano a terra? Cioè, nel senso, mi sembra un filino in overacting.
0: Uno che sta per terra
2: che chiede aiuto,
0: uno che sta per terra chiede aiuto, che cazzo
3: che è Polifemo?
0: Dai su, ragazzi, ma di che parliamo? Allora però purtroppo Polifemo. Allora, il caso di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino, morto il 19 luglio a Bologna, quartiere Pilastro, durante un intervento della polizia 118, dopo essere stato immobilizzato a faccia in giù, mentre era in evidente stato, aggiungiamo questo, di agitazione psichiatrica, quindi è chiaro che andava trattato diversamente, sì, mi pare evidente. Sì. Perché si parla, ecco, cerchiamo di chiarire questa cosa, perché si parla, allora... Aspetta, no, perché qua... Oddio. Allora, arriva un messaggio che dice questo. Guarda. Ti fermano, stai calmo e non succederà nulla. Perché devo muovermi e fare lo stronzo se non ho nulla da nascondere? Dai. Allora, ragazzi, diciamo due o tre cose. Allora, la prima è... Ammesso e non concesso che uno abbia invece qualcosa da nascondere, lo dobbiamo ammazzare per questo? Non ci sono altri... Mettiamo che uno sia un delinquente. Infatti, che ha qualcosa da... Non è questo il caso. Però che ha qualcosa da nascondere. Primo, lo dobbiamo ammazzare. Secondo... il disagio, chiamiamolo il disagio mentale, lo dobbiamo trattare così, ammazzando le persone? Cioè non abbiamo un altro metodo,
3: no,
0: per...
3: Perché sennò si fa negatomba in Italia. Dai, perché ragazzi, se andate in giro vi rendete conto di quante persone sono a rischio di avere problemi.
2: Poi tra l'altro oggi è lui, domani potresti essere te, caro amico. Perché purtroppo
0: loro
2: in questa situazione potremmo capitarci tutti. Esatto. E non è il modo di trattare certe situazioni.
0: Facciamo la finita di
2: questo
0: pensare,
2: uomo non era neanche
0: a me non
2: armato.
0: Può capitare perché io sono uno, esatto, che rispetta, perché chissà se purtroppo possono succedere,
2: purtroppo,
0: e poi anche voglio dire anche questo,
4: cioè,
0: mettiamo che lui è preciso e non gli succede, ma uno che fa commette, esatto, un errore, ma esatto, deve essere,
4: no, ma
0: dobbiamo, cioè, se la pena di morte senza il processo,
2: ragazzi,
0: però scusate,
2: quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è una sorta di giustificazione rispetto a questi comportamenti molto da far west, e questa è la cosa che fa più paura, che c'è attualmente un governo che sostiene questi,
0: l'amico
2: questi
0: Daniel, no, non sono io, amico mio, io sto zitto. Quindi non sarà lui ad essere
4: va bene, non sarei tu, però
0: che noia, poi ci scrive ora sono tutti disagiati mentali, e dai,
4: vabbè dai,
3: no ma aspetta, scusa Davide, come ti chiami?
4: Daniel
3: scusa, Daniel Ugo. Il problema è questo, a me non mi interessa, io anzi ti dico una cosa, facciamo così, era un criminale con tante cose da nascondere, il punto è che le forze dell'ordine non devono fermarti per ucciderti, devono fermarti e metterti nelle condizioni di nuocere.
0: Vogliamo dire
3: nuocere.
0: Che c'è un errore se uno muore nelle
4: per
0: mani delle forze dell'ordine.
3: Vedere quella scena,
0: quanti ne abbiamo visti?
3: Ci fa rendere conto della sproporzione.
0: Andiamo un attimo a vedere perché si sta parlando di non perseguibilità. Del personale delle forze dell'ordine sanitario coinvolto. La procura della Bologna ha applicato per la prima volta in Italia la cosiddetta norma scudo, uno strumento introdotto dal recente decreto sicurezza per garantire una tutela immediata agli operatori delle forze dell'ordine e personale sanitario coinvolti in fatti avvenuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Cioè una specie di lascia passare per poter fondamentalmente fare quel cazzo che ti pare, perché non è che se tu stai nell'esercizio delle funzioni la puoi fare quello che vuoi, no? Mi pare evidente. Il decreto sicurezza convertito in legge ad aprile 2026 prevede uno scudo penale per chi opera nell'ambito delle proprie funzioni. Nel caso specifico questo permette di non iscrivere gli indagati nel registro delle notizie di reato se ricorre la scriminante della legittima difesa. Nel modello 45 bis, il cosiddetto registro delle annotazioni preliminari, sono stati inseriti due poliziotti del commissariato Bolognina e quattro operatori del 118, quindi sono comunque sotto indagine, ma con questa procedura più protetta rispetto all'iscrizione ordinaria nel registro degli indagati. Non significa che non potranno mai essere perseguiti. L'inchiesta è aperta, è stata disposta l'autopsia, sono state acquisite le immagini delle bodycam. Significa però che grazie alla nuova norma godono di una tutela procedurale iniziale diversa da quella prevista per un indagato normale, cioè non sono degli indagati normali. Ed è proprio questo il punto contestato da chi protesta, perché in caso di morte durante un fermo l'applicazione automatica di questa scriminante prima ancora di accertare i fatti appare a molti prematura, cioè dice
4: certo, prima di
0: non sappiamo ancora niente
4: cose.
0: già li proteggiamo tra virgolette. Comunque vediamo un po', io soffro di attacchi di panico, quando ne ho uno non sono in me, ci scrive Lucia, e sono una persona per bene, potrei essere io.
2: Purtroppo
4: esattamente
2: sì.
0: No, Davide Cazzo, ci scrive qualcun altro. Poi
1: Pirocchi, guarda che gli italiani non è che siano così solidali, tutt'altro. Quindi paniconi, oltre al governo, diciamo, c'è un paese reazionario nell'animo. Basta che vedete i messaggi dei vostri ascoltatori. Cioè, Radio Rock, ragazzi,
2: ci si
1: aspetterebbe ascoltatori un filo più intelligenti.
4: Vabbè, non tutti però, dai, cioè nel senso...
0: Pochi, per fortuna,
4: pochi,
0: per fortuna pochi. Allora, uno ti entra in casa e non gli puoi sparare alle spalle. Un altro all'altro non si mette a pecorina, si fa manettare e non lo puoi strangolare. Oh, non si può più fare un cazzo, ragazzi.
4: Tra l'altro, ieri, come se fosse un dettaglio, poco, la sorella diceva che lui è un soggetto fortemente allergico e quindi probabilmente la sua richiesta d'aiuto è arrivata proprio a seguito dello spray urticante, quindi il dimenarsi magari era il tentativo, non lo so, adesso ci saranno le indagini, però
2: certo,
4: magari di evitare di morire,
2: più ti
4: cosa che poi è accaduto,
2: più ti dimeni, no?
4: Capito,
2: ovvio,
4: cioè nel senso forse
2: se stai morendo e chiedi aiuto,
4: esatto, ma se tu sei la forza dell'ordine, forse questo tipo di preparazione a gestire situazioni come queste dovrebbe esserci. Ora aspettiamo le indagini, chiaramente, però il senso è proprio che sembra anche un dire non so cosa devo fare, quindi tanto vale che ti blocco.
0: Sentiamo.
4: Non può funzionare.
5: Buongiorno. Purtroppo sta passando una sorta di pena di morte latente. In Italia non esiste la pena di morte, però questi si permettono di farsi giustizia da sé, di soffocare una persona per strada, tipo a me, America, e la destra lì li giustifica, li accetta, decide che va bene, quindi è un modo per farsi giustizia e per applicare la pena di morte che tanto vorrebbero.
0: Bene.
2: È vero che poi i commenti sotto ai post non fanno,
0: sì.
2: Però si leggono delle cose che io penso che poi il problema fondamentale è che non venga dato più il giusto valore,
0: però, ragazzi,
2: alla vita. Perché
0: sì, ma noi leggiamo queste cose.
2: Non le leggi, no, per carità. Però guarda che quando ti soffermi un attimo, ti rendi conto di quanto, proprio perché c'è questo, no, questo leonismo da tastiera,
0: sì,
2: di quanto non venga dato valore alla vita, di quanto non ci si soffermi un attimo a pensare a tutte quelle che sono le ripercussioni di una persona che muore.
3: Augurano
2: la famiglia,
3: la morte ai famiglie per partite del pallone, te possano morire figlia, moglie, ma che dai, quella è una roba che non dovremmo leggere, perché
2: però poi a questo però poi seguono anche i fatti, e i fatti sono questi, capito?
0: Allora, la norma si applica nei casi in cui ci sia legittima difesa o adempimento del dovere in modo evidente, ma ovviamente chi contesta dice scusate, ma qui noi non sappiamo se c'è stata legittima difesa o adempimento del dovere in modo evidente, e anzi, proprio l'inchiesta dovrebbe accertare queste robe qua. Sì. Non a caso quella stessa norma era già nata sulla scia di un caso simile, se vi ricordate, l'uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo a gennaio, dove la versione della legittima difesa dell'agente fu poi smentita dalle indagini che portarono al suo arresto.
2: Ragazzi, come no?
0: In sintesi, non è un'impunità automatica, ma una procedura, diciamo, più morbida all'avvio delle indagini, che rischia, secondo i critici, di anticipare un giudizio sulla giustificazione del fatto ancor prima che i fatti siano davvero chiariti. Sbagliare se pensate che la maggioranza degli italiani non apprezzi modalità brutali e razzismo, sulle forze di polizia è esattamente il contrario. Ricordo il 2001, durante il G8 di Genova, la grande maggioranza dei miei colleghi, ad esempio, diceva che era stato fatto, certo, il giusto, anche l'irruzione alla Diaz. Certo. Purtroppo, ragazzi, sì, c'è molta gente che la pensa così. Allora, e poi c'è molta gente che dice questo, come l'amico qui, chiamiamolo l'amico Daniel, dice: ti fermi e non succede nulla, ma è così difficile. Ragazzi, non funziona così. Cioè, non è che, allora, tu ti fermi e non c'era, ma se non ti fermi non è che devi morire per quello. Cioè, voi vi rendete conto della sproporzione che c'è in questa, esatto. Cioè, io non sto dicendo, è chiaro che se tu ti fermi ti fanno un controllo e riparti, ok, forzi il blocco di polizia, adesso non è questo il caso, no, però mettiamo un caso, sì. Forzi il blocco di polizia, devi essere alla, perché lo fuciliamo una persona, sì, così, perché, ma come, ragazzi, ma come poi... cazzo fate a non capire che non può essere messo sullo stesso piano? Cioè, ma non possiamo far passare il concetto che se uno non rispetta rigidamente le regole, allora deve essere messo al muro e fucilato, porca puttana.
4: Ma infatti si fa questo errore,
0: cioè,
4: di andare...
0: a te non capiterà mai di commettere un errore, cazzo. Allora, la prima volta che anziché andare a 100 all'ora vai a 120, ti fermiamo, ti speroniamo e ti spariamo in testa, perché
3: e
0: tanto
3: stai fuori dalle regole, se tu, sei in pericolo.
0: E noi gli diremo, caro Daniel, quando ti avranno sparato, tu andavi ai 100 all'ora come era previsto, non ti sarebbe successo niente. Ma può essere la giustificazione
2: poi,
0: questa, porca troia?
2: Se tu stavi correndo in ospedale da tua madre, non lo so, qualsiasi altra cosa.
3: Anche se lui stesse correndo perché è uno stronzo che corre, io non credo che vada speronato e ucciso.
4: Ma poi si fa questo errore logico per cui ti dico: vabbè, ma se tu fai A, è giusto che, cioè, ti ritorna, se fai B, ma senza, no, senza mai mettere in conto invece la parte emotiva dell'essere umano. Cioè, non si può parlare di, secondo me, di atteggiamenti umani senza considerare quello. Cioè, come se fosse un'equazione
0: d'acqua.
4: Matematica.
0: Diana scrive: capito? Comunque, anche nei paesi dove esiste la pena di morte, si applica per crimini gravi e poi dopo un processo, non perché uno si agita all'arresto.
4: No, poi dopo quanti
0: quando metteranno la pena di morte pure per i colletti bianchi corrotti e per gli evasori, allora l'accetterò pure io. Quindi non ci sarà mai. Ma non ci deve essere. Ragazzi, non ci deve essere la pena di morte, men che mai poi in questo modo.
5: Calmo, Emilio. Calmo,
0: Emilio.
6: Io comincio a pensare che quelli di destra siano antropologicamente proprio arretrati col cervello, oppure sono veramente infami, ma non hanno il coraggio di dirlo. Perché per fare un'affermazione del genere o sei stupido o sei cattivo.
0: Allora, vediamo il signor Daniel se è stupido o se è cattivo. Allora, dice: no, mi fermo. Ma chi sperona? Se ti sperona è perché stai facendo il coglione. E quindi tu, siccome fai il coglione, meriti di morire. Ma ragazzi,
4: questa è proprio la rigidità.
0: Io non riesco a capire questa cosa.
2: Se uno dovesse meritare di morire solo perché è coglione, l'Italia probabilmente saremmo in 10.
0: Ma Maurizio, scusa un attimo. Il punto qual è? Dov'è il limite? Cioè, dov'è il limite entro il quale il rispetto delle regole, o oltre il quale il rispetto delle regole può portare una persona che dovrebbe difendere lo Stato e quindi tutti noi a ammazzare una persona in mezzo alla strada? Cioè, qual è il limite? Qual è il limite? Questo voglio sapere. Cioè, tu dici: se io non mi fermo al posto di blocco, posso essere ammazzato. Bene. E se io, allora, io ti dicevo prima, e se io, che ne so, vado a 150 in strada, posso essere. Cioè, qual è il limite che permette?
3: Pare, lui sì, quindi, caro Daniel, io.
0: Lui dice: chi ha detto che merita di morire? Quasi verrebbe da chiamarlo, sto amico, così ci confrontiamo.
3: Ma chi ha detto: scusa, allora, tu hai. Però
2: non credo che Daniel,
3: però,
2: mai.
0: E comunque non sono di destra, anzi.
3: No,
2: meno male.
3: Ma io non ho dubbi, perché guarda che l'equazione destra è ancora un'equazione fate.
2: Se è di estrema destra.
3: Voi commettete un errore grosso come una casa, perché identificate sempre.
0: Però
3: non è così.
0: Lungi da me l'idea, Alessandro, di citare Emiliano Rubbi. Però ti direbbe Emiliano Rubbi che se uno così si definisce di sinistra ha sbagliato qualche cosa, evidentemente. Cioè, probabilmente è di destra e non lo sa.
3: Io non lo so, questa non mi interessa.
2: Allora, io vorrei chiedere
0: proprio della destra,
2: se questo ragazzo fosse stato italiano, se ci fosse stato un discorso diverso da certe opinioni che io ho letto.
3: Chiediamoglielo magari, Daniel, spiegaci.
2: Se fosse stato italiano, questo ragazzo stava commettendo un crimine, stava facendo una rapina, stava facendo uno scippo. Questo ragazzo,
0: scusa un attimo, è lui di dice: ma chi ha detto che allora, andiamo per ordine, andiamo per gradi. Lui dice: chi ha detto che merita di morire? Bene, allora, se non meritava di morire, è chiaro che poi noi facciamo un'indagine e andiamo a capire se ci sono delle responsabilità. Perché delle due l'una: o lui meritava di morire, quindi hanno fatto bene a sparargli, oppure in questo caso ad ucciderlo, a soffocarlo, quello che è, negli altri casi, eccetera. Oppure, se non hanno fatto bene, allora devono
3: uno squilibrio nella reazione.
0: Se no, fammi capire come funziona. Allora, buongiorno ragazzi, grazie, perché sentendo voi mi sento meno solo. Oltre a tutta questa violenza ingiustificata, il video di Vannacci fatto con l'IA mi fa pensare che per certi politici l'Italia dovrebbe essere a immagine e somiglianza di Trump.
7: Ragazzi, buongiorno. Io quello che non riesco a capire di che cosa ci sia di così difficile da comprendere, di quelli che dicono: vabbè, però se tu ti fermavi, se ti fossi fermato, non sarebbe successo niente. Ma è stato compreso che probabilmente, poi non si sa, andranno fatti accertamenti, questa persona aveva problemi psichiatrici o comunque era sotto effetto di sostanze e quindi non totalmente capace di controllare
0: loro ti dicono non devi fare effetto di sostanze, non devi fare
8: intolleranza. Io stavo ascoltando le vostre riflessioni e non posso fare a meno di pensare, da donna, che purtroppo questo tipo di ragionamento è lo stesso che viene fatto almeno su di noi, no? Ti sei meritata lo stupro perché alla fine c'avevi la donna troppo corta, sempre il dover andare a colpevolizzare la vittima in ogni caso, il senso di colpa, non lo so se è perché abbiamo il Papa qua, il cristianesimo, eccetera eccetera, ma il senso di colpa in questo paese è proprio, non lo so, è la radice fondante del pensiero comune.
0: Qualcuno ti dice, purtroppo credo che sia una cosa che va un po' oltre alla nazionalità delle vittime, diciamo così, perché giustamente qualcuno ti dice: Maurizio, Aldovrandi e Cucchi erano italiani, hanno fatto la stessa fine. In realtà non è tanto un discorso legato
2: all'opinione pubblica,
0: alla nazionalità, è legato proprio alla nostra percezione di quello che è normale, di quello che è giusto, di quello che è, perché una persona criminale, se è che ne so, un criminale, o se è straniero, o se è diverso, o se è strano, o è un problema psichiatrico, è diverso da come lo immagini. Sai che c'è una io non so se vi è capitato mai anche voi di a volte trovarvi a disagio quando magari state in una città che non conoscete, no? E vi arriva una persona davanti che un po' con fare minaccioso, e tu dici: oddio, questo mo che cazzo vuole, no? Allora questa, giustamente leggevo il commento di una ragazza, non ricordo più se su Instagram, diceva: questa è una percezione che noi abbiamo quasi tutti i giorni, quasi sempre, no? Noi donne abbiamo, certo. E allora uno certe volte dice: sai come facciamo a volte, fingendo di essere pazze, cioè fingendo di avere una malattia mentale, perché paradossalmente se tu fai dei comportamenti allontani un potenziale malintenzione, dice: questa è matta, no? Lasciamo perdere. Quindi, per dire che la malattia mentale è uno stigma ancora molto grande, che paradossalmente allontana.
4: Assolutamente, lo vedi.
0: E viene vista come a 30 anni e più, no, 40 anni, da 30 anni dalla legge Basaglia, e dal tentativo di non demonizzare, di non mettere in un ghetto le malattie mentali, ma cercare in qualche modo di farle assorbire dalla comunità. Eppure ancora siamo messi così, no?
4: Ma questo lo vedi anche,
0: ma lui
4: c'ha
0: la malattia mentale, ma lui è straniero.
4: Sì, ci sono persone, no, magari con problemi evidenti, vedi, proprio vengono, cioè si crea il cerchio intorno a loro, che sembra, ragazzi, cioè veramente che sembra, no, che siano persone pericolose, quando in realtà in alcuni casi magari lo potrebbero essere, ma in altri, cioè, no.
0: Va bene, allora Daniel che ci manda dei vocali con il suo pensiero, evidentemente tra poco li ascoltiamo. Un po' di musica, dai. Brand new music right here.

0: Pronto?
1: Pronto, la polizia. Probabilmente è caduta la lì, dicevamo.
0: Allora, c'è Lidia, un carabiniere numero 6, c'è una persona militare che è arrivata di corsa dietro le premesse e sta urlando e calciando tutti i bastonati e gridando amico che lo vogliono uccidere.
1: Non lo sa descrivere, com'è vestito?
0: Allora, in ciabatte, 1,80 più o meno, una maglia bordeaux.
1: Ok.
0: La sera, vado a vedere, ce l'ho... Certo, non ce l'ho, va bene. Ce lo rivedo. Pantaloni neri lunghi. Maglietta, maglia bordeaux scura.
1: Ma che altezza al civico sei?
0: Tra il 4 e il 6 di dietro, proprio all'inizio di dietro lo svevo dove c'è anche il parco di dietro. E adesso è seduto su una scalinata, ma è arrivato di corsa e...
1: Ok, va bene, adesso interveniamo.
2: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Al via il cantiere estivo nella stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Fino al 31 agosto la stazione sarà chiusa per lavori di riqualificazione e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata. Il sottovia di Piazza Pia sarà chiuso per lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La chiusura al transito veicolare tra le 22 e le 6 interesserà in dettaglio il tunnel in direzione Lungotevere Gianicolense e via Gregorio VII. Chiusura temporanea anche della rampa che da Piazza della Rovere conduce al tunnel inferiore del sottopasso direzione Gregorio VII. Il teatro è vita è lo slogan con cui il Teatro di Roma inaugura la stagione 26-27, una fase di trasformazione e rinascita che trova la sua espressione più simbolica nella restituzione alla città del Teatro Valle. Su teatrodiroma.net tutte le informazioni su come acquistare biglietti e abbonamenti a posto fisso oppure la TDR card. Info su comune.roma.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ash, loro sono i Deep Purple su Radio Rock. Tutta questa cattiveria e mancanza di empatia mettono davvero paura, ci scrive Eleonora. Sì. L'unica cosa che posso accettare nella quale la polizia può sparare è il pericolo di vita di, di loro o di ostaggi. Esempio, se un criminale sta con una pistola in mano e la punta, ma purtroppo anche qui ci sarebbero da valutare molte cose. Ci scrive invece Matteo. Sentiamo, sì, però... ancora, vai, sentiamo chi c'è.
1: Io poi una cosa mi chiedo, ma questi eroi e difensori senza maglia,
0: sì,
1: cosa fanno nei riguardi di mafiosi, camorristi? Lo so io, sì, che cosa fanno, si mettono a pecora oppure gli leccano il culo?
0: Bene, bene, bene. Grazie Roberto. Allora ancora, vai, sentiamo Antonio, vai.
2: Si perde di vista anche il punto, sì, tecnico della cosa.
0: Sì.
2: Il povero Cristo era stato

0: spruzzato con lo spray orticante.
1: Sì.
0: E quindi sfido chiunque a cercare di a stare fermo con gli occhi che bruciano.
1: Tra le altre
0: in
1: cose.
0: Più era schiacciato respiro. Con il cranio. Non so se avete idea a schiacciare le orecchie tra un dito e il cranio. Provate ad immaginare con l'asfalto rovente un ginocchio sulla testa che ti preme giù. Cioè, io, quel povero Cristo ha perso il respiro, cioè abbiamo dimenticato questa piccola cosa.
1: Sì, con la differenza che George Floyd almeno divenne un caso quasi, possiamo dire, mondiale,
2: sì,
1: no?
2: Un simbolo in qualche modo.
1: E invece di questo ragazzo probabilmente tra un po' non se ne ricorderà più nessuno, perché ovviamente, come dire, no, è un morto di serie B in questo caso. Sentiamo ancora, vai.
3: Cioè, non sono... Buongiorno.
1: Vai.
3: Ma io spero che infatti si applichi in maniera, cioè che ne so, tizio era armato, mi stava per sparare.
1: Sì.
3: Pure c'aveva un ostaggio col coltello, ha dovuto usare in maniere un po' più forti, è un discorso.
1: Sì.
3: Qua si parla di persone disarmate, quindi spero che questo scudo sia abbattibile in qualche maniera comunque.
1: Bene, andiamo avanti, vai, sentiamo. Sì, è abbattibile volendo, adesso faranno un'indagine e vedremo un po' come andrà.
4: Emilio,
1: sì.
4: A questi qua che dicono tutti, ah, se ti fermi non succede niente, a questi gli piace lo stato di polizia, gli piace che gli si dica quello che devono fare e non fare, perché
1: però
4: non
1: come fa a definire, scusa,
4: per pensare,
1: però perdonami,
4: se no non esci, non
1: Davide, come fa a definirsi di sinistra uno a cui piace lo stato di polizia?
2: È, cioè,
1: una contraddizione in termini. Tanto
2: è
1: vera questa cosa che il nostro ascoltatore Carlo, che è un ascoltatore di destra, è venuto anche nei nostri studi a propagandare il referendum. Giustamente, dal suo punto di vista, da persona di destra, scrive: perdonatemi, è ovvio che chi sta male si è girato non meriti di essere ammazzato, ma state commentando e valutando la proporzionalità come se lo avessero ucciso intenzionalmente. Semmai bisogna chiedersi se è necessario ammanettare chi dà in escandescenze, poi si accerterà se i poliziotti abbiano usato tecniche sbagliate di cui eventualmente dovranno rispondere, o se sia stato un malore o se sia stato sottovalutato. E io, ragazzi, purtroppo, sai, poi sull'intenzione, se delle cose evidentemente noi le diamo un po' per è un po' come quando tu vai all'omicidio stradale, no? Vai a 100 all'ora attraverso un incrocio, stai imbriaco, prendi uno, dice: ma tu lo volevi ammazzare? No, non lo volevo ammazzare, però nel momento in cui
2: condizioni,
1: no, però, in una determinata condizione, è come se lo Stato ti dicesse: noi questi qua tutto sommato li vogliamo pure ammazzare, o comunque non ce ne frega un cazzo fondamentalmente che vivano o muoiano.
5: A me Carlo non mi convinceva quando insomma sosteneva il sì, e non mi convince manco questo.
1: Beh, perché no? Perché tu non la vedi così, perché Carlo giustamente è di destra e ha quel tipo di visione lì.
5: Infatti.
1: Quindi per questo dicevo Alessandro, il problema non è la sinistra a destra, il problema è che ci sono delle persone che sono un po' confuse, secondo me. Comunque, l'amico Daniel è una mezza guardia, chissà adesso, probabilmente di quelle che lavorano al supermercato in banca.
2: Però ci sono delle frange
1: vediamo
2: di sinistra che c'hanno.
1: Daniel,
2: che
1: lavori al supermercato in banca?
2: Molto di destra, purtroppo.
1: No, però è bella questa, il supermercato a banca, perché voi dite, sono una guardia però un po' frustrata, non posso manco sparare, non posso ammazzare una persona, fatemi fare qualcosa, no? Almeno posso dire che hanno fatto bene. Ha fatto bene! Ha fatto
2: però
1: bene,
2: sul
1: Mori.
2: Fatto di questa confusione di parti, in realtà non è raro, cioè almeno a me è capitato, poi, che invece ci siano delle frange di sinistra che hanno dei modi molto
1: militareggianti.
2: Loro si sentono così, però.
1: Vabbè, ma tu
2: a voglia poi a parlarci, a dire: guarda, c'è qualcosa.
1: Tu puoi anche dire: io mi sento di sinistra,
2: però
1: ma penso che Hitler sia
2: rare.
1: Tutto sommato non abbia sbagliato.
2: No, sull'idea politica no, è chiaro, però sui modi forti invece so delle, e a me questa cosa mi spaventa.
1: Ma no, lascia perdere, questo sono comunisti. Allora, quello che i destrati non hanno chiaro è che ai solerti funzionari delle forze dell'ordine non compete il giudizio e l'esecuzione di una pena seduta stante che ti aspetti da un paese con la forma di una scarpa. Sentiamo ancora 3899 106 600, vai.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Secondo me non ha niente a che vedere la violenza con la nazionalità, il sesso, drogato, non drogato. Il problema è che non siamo capaci di distinguere tra la rabbia personale, l'impeto emotivo del momento e quello che invece è l'amministrazione della giustizia, che dovrebbe essere avulsa dalle proprie personali considerazioni, e perciò consideriamo normale un gioielliere sì. plurirapinato che insegue i rapinatori e l'ingiustizia.
1: Sì, sì, ma tra l'altro, normale... grazie. Allora, tra l'altro, il, scusa, perdonami, il messaggio è molto lungo. Ormai la Lega sta sdoganando questo modello qua. Sì, stavo leggendo, stavo leggendo proprio adesso che c'è un articolo molto bello. Pare che addirittura anche nella Lega ci siano dei malumori, sì, perché il tema è libertà totale di difesa. Cioè, libertà totale, che vuol dire? Possiamo fare quello che cazzo, che ci cazzo pare? Cioè, è un antistato. Vabbè, sostanzialmente, no? Possiamo fare quello che cazzo vogliamo. Intanto, volevo dire, geniale l'amico Antonio che è andato a Liverpool, immagino a farsi un bel weekend, e dice: guardate chi ho beccato sabato scorso a Liverpool, che Red c'era? Ronnie.
2: No, oh, no, no, bellissimo.
1: Non mi pare Red Ronnie, francamente. Però effettivamente devo dire che Ligabue somiglia sempre di più a Red Ronnie ultimamente. Però...
2: Oddio, è vero, è vero.
1: Io spero, però, io spero che tu abbia incontrato Ligabue Ligabue a Liverpool e gli abbia detto: Red, ci facciamo una foto.
2: Sarebbe
1: saresti stato un numero uno. No, però lui si è fatto la foto con te, quindi probabilmente la cosa sarebbe stata: mi faccio la foto e poi dopo gli chiedo. Grazie, Red, questa foto meravigliosa che mi hai concesso. Tra l'altro, avete visto lo spot di per il nuovo film di Spider-Man di Totti che incontra la coppia in strada e gli dice: ci fai una foto? Dice: no, con noi, a noi. Va bene, voglio essere retorico e voglio chiedere a Daniel se avrebbe pensato la stessa cosa se al posto di quel signor Ciro si fosse stato per qualsiasi motivo suo figlio, sua madre o sua sorella. Va bene, sentiamo ancora.
7: Anni fa è capitato che ero in Grecia a vedere una partita di Champions,
1: sì,
7: e non mi volevano far entrare lo stesso settore con del mio fidanzato,
1: sì,
7: e a un certo punto arriva una poliziotta che mi ha veramente molestata nel perquisirmi.
1: Sentiamo.
7: Io lì ho avuto uno dei miei attacchi di panico,
1: sì,
7: ho iniziato veramente a stare male,
1: sì,
7: e piangevo a dirotto, mi sentivo soffocare,
1: sì,
7: e mi mancava l'aria, ho iniziato a togliermi i vestiti di dosso perché altrimenti svengo, vado lunga come una pera, non riuscivo a dire che stavo male,
1: sì,
7: perché in quel momento l'inglese, ma chi se lo ricorda,
1: certo,
7: e a un certo punto mi ricordo che è venuto probabilmente un suo superiore che mi ha chiesto che cosa stesse succedendo, e io in italiano gli ho detto quello che mi stava capitando, e lui ha detto alla sua collega: lasciala in pace, non la vedi che si sta sentendo male? E di lì poi si sono attivati e mi hanno fatto bere l'acqua, mi hanno fatto sedere e chiaramente poi mi hanno fatto entrare con il mio fidanzato nello stesso settore. Però io lì veramente ho sentito violenza sia da parte del... proprio fisicamente da parte dell'agente donna, ma anche il suo abuso di potere nei miei confronti. E ringrazio Dio di aver incontrato quell'altro poliziotto.
1: Però uno non dovrebbe ringraziare, cioè tu ti rendi conto, non devi ringraziare una divinità, la fortuna, il caos, se sei vivo o se non hai subito conseguenze per colpa di una gestione del cazzo dell'autorità pubblica, del potere da parte di questi signori. Dai ragazzi, ma come si fa?
2: Questa è una cosa veramente pericolosa. Vabbè. Cioè io mi aspetto che se tu sei una forza dell'ordine, sei formato per gestire questi momenti, no che vai nel panico e quindi cioè e tu stesso crei il danno. Cioè una cosa che a me mi sembra proprio è un paradosso. Cioè ma com'è possibile?
1: No, se... Proviamo fra poco. Music right here.

0: un po' chi c'è, dai, 3899-106-600, riportiamo da Marco, vai, Telegram, vai, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Anche perché in Italia la fuga è ammessa, poi ovviamente se ti fermano paghi anche la fuga, è un aggravante. Però non tutti scappano perché sono armati, magari c'è sta che uno scappa perché non c'ha la patente appresso e non si vuole fermare e far vago, insomma, non sarebbe nel primo e nell'ultimo, quindi che vuol dire che è sta cosa? Ma dai, ma non scherziamo.
0: Bene, sì, tra poco sentiamo il messaggio del nostro amico Daniel, che ha mandato dei vocali, vuol parlare con noi, vuol spiegarci il suo punto di vista. Allora, è lo specchio della nostra società, dove la rabbia, l'aggressività ormai è un linguaggio comune e sdoganato. Ma che razza di commenti che fa Daniel? Queste persone pensano solo con la pancia e non hanno empatia. Empatia.
2: Ma secondo me è un discorso di sicurezza, un tema che va tanto. Io se sbrocco e perdo il controllo, o se faccio una cazzata e infrango qualche legge, voglio essere tranquillo e sicuro che nelle mani dello Stato nessuno mi faccia del male,
0: sì,
2: o peggio mi uccida.
0: Beh, direi proprio
2: è
0: di
2: giusto,
0: sì,
2: che io paghi le conseguenze, ma voglio farlo in completa sicurezza.
3: Bene, certo. Io però vorrei invitare a riflettere, sì, proprio sul senso della sicurezza, e capisco quello che dite, cioè gente che chiede sicurezza ragiona così. Ora però, okay, la sicurezza per definizione è una condizione nella quale tutti ci sentiamo al sicuro di non correre rischi. Se si avvalorano e si avallano e si incoraggiano determinati atteggiamenti che poi diventano assolutamente solo discrezionali, in realtà si perde proprio quello che noi cercavamo, e cioè la sicurezza. Perché oggi è questo, domani pian pianino, siccome poi funziona così, tu l'asticella l'alzi sempre di più non accorgendotene,
0: sì,
3: basterà che uno mi dice si fermi, io magari c'ho le cuffiette, non lo sento,
0: dai,
3: e mi spara.
0: Non
3: questa
0: può.
3: È sicurezza? No, è esattamente il contrario.
0: Allora, l'ascoltatrice scrive Lorenzo che paragonava la questione della gonna corta, a piena ragione, la radice maschilista e violenta nella nostra società a provocare questi incidenti. Mi ci metto anch'io come maschio, se incontri un tipo strano per strada pensi di difenderti a pugni perché quello la società ti ha insegnato, sbagliando. Ancora, no, sentiamo.
4: Pure quest'altro che parla di intenzioni non mi pare normale, ma se c'ha in ginocchio un dente che gli schiaccia la capoccia a un cristiano, ma quale cazzo di intenzioni ci puoi avere? Se uno ti dice, oh, mi sto sentendo male, lasciami perdere, e continui a tenere il ginocchio schiacciato.
0: Messaggio di Carlo. Grazie Davide. Grazie Davide. Grazie Davide. Allora io vorrei dire, scrive Anna, tutti quelli che oggi si rassicurano da sé cercando dare la colpa alla vittima, dovrebbero invece ricordare che più si allentano i principi del diritto, più si avvicina la possibilità che un giorno capiti anche a loro,
5: esatto,
0: quello che diceva,
5: esatto,
0: Alessandro prima, e tutti gli altri dicano se non ti giravi male non succedeva,
5: esatto,
0: perché il diritto è un principio, la giustizia è un'entità, e quando li lasci consumare poi non ci sono più nemmeno per te. Ancora, vai, sentiamo.
6: Bisogna però un attimo capire che cosa ne intende per sinistra. Siamo una sinistra comunista.
0: Sì, ma non
6: diciamo,
0: è quello,
6: ex sovietica. Che prende spunto dal mondo sovietico,
0: comunista,
6: ci potrebbe stare sullo stato di polizia. Potrebbe essere molto vicino allo stato di polizia.
0: Comunista,
5: sì,
0: te.
5: Guarda,
0: è comunista.
5: È vero.
0: Quello non è sinistra,
5: che,
0: ragazzi. Quello è totalitarismo.
5: Però
0: è un'altra cosa.
5: Tu ci parli.
0: Però ribadisco lo stesso concetto di prima. Si sentono, ma non lo sono, evidentemente.
5: Sì, sì.
0: No?
5: Vabbè. Per me sì.
0: A volte penso che certe persone siano irriformabili, ci scrive Lucio. Ma sebbene questo mi spaventi per il terreno dei pensieri che espongono, quello che mi spaventa di più è che queste persone costituiscono un serbatoio elettorale utile unicamente per far passare in questo paese le culture politiche più reazionarie. Carlo rintuzza e dice: non sto giustificando, tra virgolette, i poliziotti, ma credo che come il povero uomo che è stato ucciso non doveva subire un intervento più invasivo del necessario, così i poliziotti non devono essere giudicati al di là di quello che hanno effettivamente fatto. Ragazzi,
5: hanno ammazzato una persona.
0: Mica gli vuole macolare il cambiamento climatico.
3: Che dice Carlo è per chi, non noi, ma è, come dire, come te posso dire, sentenzialista al contrario. Cioè, ah no, basta, facciamo un'indagine, dopo
0: ma
3: di che
0: non
3: pagherà.
0: Abbiamo detto buttata la chiave, facciamo un'indagine, e abbiamo detto anche che mettere
5: però
0: un registro separato in questo caso non mi pare una grande idea dal punto di vista anche simbolico.
5: Comunque stiamo ragionando tutti.
0: L'avvocato di Abderrahim Fakir ha criticato chi si è scontrato con la polizia a Bologna, ha definito i comportamenti violenti una ferita inflitta alla famiglia dell'uomo morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia.
7: La sorella ha fatto un appello a non seminare odio.
0: L'avvocato di Abderrahim Fakir è un nome noto, è Fabio Anselmo, che come sapete insomma ha difeso anche la famiglia Cucchi, ha molto criticato il gruppo di persone che lunedì sera si è scontrato con la polizia durante e dopo la manifestazione organizzata a Bologna per il 42enne di origini marocchine morto mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. Anselmo ha detto che quelli che stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir. Fino a prima degli scontri, la manifestazione convocata dal sindaco di Bologna Matteo Lepero in piazza Nettuno in centro si è svolta in maniera pacifica. I disordini sono poi iniziati in piazza Roosevelt, dove c'è la sede della prefettura, e sono proseguiti fino a dopo mezzanotte. Anselmo ha parlato degli scontri come di una ferita inflitta alla famiglia, e ancora: la strumentalizzazione becera e violenta al termine della manifestazione è un evento a orologeria e costituisce un attacco alla famiglia di Fakir, che ha chiesto più volte calma, educazione e rispetto. In piazza Nettuno, prima degli scontri, aveva parlato anche la nipote di Fakir, Yasra Fakir, aveva ribadito che la sua famiglia non cerca vendetta o odio, ma verità, giustizia, rispetto, umanità e dignità. Fabio Anselmo, come vi dicevo, ha lavorato sul caso di Stefano Cucchi, ma anche su quello di Federico Aldovrandi, ucciso dalla polizia a Ferrara nel 2005. Stefano Cucchi invece, il 31enne, morto nel 2009 dopo essere stato arrestato e picchiato da due carabinieri. Di recente è stato al centro di un caso politico interno al comune di Ferrara, per cui ora il sindaco Alan Fabbi della Lega è indagato con l'accusa di intimidazione nei confronti di Anselmo, che lo aveva denunciato. Abderrahim Fakir è morto domenica intorno all'ora di pranzo nel quartiere periferico Pilastro, nella parte nord-est di Bologna. La polizia era intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione secondo cui Fakir stava dando in escandescenza e prendendo a calci un garage. Fakir è stato immobilizzato da due agenti che l'hanno tenuto a terra a pancia giù almeno diversi minuti, standogli a cavalcioni sulla schiena e sulle gambe, mentre un'altra persona, un civile, gli teneva i piedi. Tutta la scena è stata ripresa in un video da un residente, in cui, l'avrete visto probabilmente, si vede Fakir immobilizzato mentre grida e chiede aiuto per oltre due minuti, e poi restare immobile e non dare più segni di vita. La sua morte è stata constatata poco dopo. Poi dicono, se poi dicono, c'ha avuto un malore, grazie al cazzo, cioè nel senso, tieni così una persona, vabbè. Attorno c'erano operatori sanitari della Croce Rossa. La procura ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo in cui sono coinvolte sei persone, due agenti e quattro operatori sanitari, nonostante l'inchiesta al momento non sono indagati per effetto di una nuova norma introdotta dal governo. Per via del coinvolgimento della polizia, Anselmo, che ha accettato l'incarico ieri, ha detto che le indagini dovrebbero essere svolte da qualcun altro che non sia la polizia. Ovviamente,
3: sì.
0: Come è comprensibile, assolutamente comprensibile in un caso del genere.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: chiama subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
12: Bank.com.
11: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio Rock.
5: E noi rientriamo alle 9:06 minuti con gli Interpol di Slow Hands.
11: Radio Rock, back in time.

0: Con Slowenza, pochissimo, leggiamo il messaggio dell'amico Daniel che ci manda un messaggio articolato. A proposito, c'è un altro amico che manda un vocale di 3 minuti e 29. Ora io sono molto curioso di capire che cosa può indurre una persona a pensare che mandare un messaggio ad una radio di 3 minuti e 29 possa portare come effetto il fatto che io non so, se vuoi vieni qua e fai la trasmissione con noi, cioè 3 minuti e 29, ragazzi,
1: capisci, no? Cioè, se lo mettiamo a due per, comunque,
0: ma anche un minuto è tanto, ragazzi. Io poi lo faccio ascoltare un pezzetto, però, giusto per capire di che si tratta, 20-30 secondi, però poi, ragazzi, non ve lamentate poi, ah, però non mi ha fatto finire il discorso,
2: podcast,
0: però non mi ha fatto mannare tutto il messaggio, pappa. Allora, a causa del mio impegno politico, specialmente quando ero giovane, ma anche recentemente, ho avuto modo di vedere i comportamenti delle forze dell'ordine quando pensano di non essere visti dalla gente comune. Ho visto in Val di Susa un ragazzo sulla sedia a rotelle buttato a terra, venato, e gli sputavano addosso mentre noi eravamo bloccati dalla cella, costretti a guardare e ascoltare le minacce di stupro verso le donne e di pestaggi verso gli uomini. Ho visto menare persone anziane, ho sentito cosa si dicono prima di partire alla carica e non hanno niente da invidiare per ragionamento e per morale una guardia di un lager. E quando si dice che non sono tutti così, a me viene la pelle d'oca, perché io ricordo bene le botte, le torture portate avanti magari da 6 individui, ma c'erano 300 zitti e muti che magari ridevano pure. Non c'è questura, non c'è caserma, non c'è carcere dove le urla non invadono i corridoi, e se queste urla sono provocate dai pochi che si accollano alla violenza, sono sicuramente sostenuti da tutti quelli in silenzio, e sono tutti, tranne forse rarissime eccezioni, nel corso dei decenni. Fra l'altro, questo è il messaggio che ci manda Fabio. Tra l'altro, devo dire che ho trovato un articolo interessante che dice, pubblicato sul Post, che in realtà le linee guida del Ministero dell'Interno sono chiare da questo punto di vista e raccomandano di non tenere a lungo la posizione a pancia in giù, quella che almeno per 2 minuti, nella quale almeno per 2 minuti Abderrahim Fakir è stato tenuto a Bologna. Quindi qui ci troviamo di fronte a uno scenario in cui le regole sono anche abbastanza chiare, non prevedono, come è giusto che sia, questa
1: modalità
0: d'ingaggio, ma poi spesso vengono disattese. E perché vengono disattese? E da chi vengono disattese? Da una singola o da un singolo operatore? Oppure da una procedura, da una consuetudine che è evidentemente avallata anche dai superiori? Vediamo. La morte di appunto Fakir ha riportato attenzione sui rischi dell'uso della forza durante gli interventi che coinvolgono persone in stato di agitazione e sulle regole che poliziotti e carabinieri dovrebbero seguire. In passato casi simili avevano contribuito a avviare un dibattito sulla necessità di formare meglio le forze dell'ordine e hanno portato il Ministero dell'Interno a definire linee guida più chiare. Tra l'altro, queste linee guida sono state diffuse a maggio. Il documento condensa e perfeziona le regole contenute nei documenti precedenti. Le linee guida definiscono persone non collaborative una categoria molto ampia che comprende sia chi si oppone o rifiuta di rispettare regole e ordini, sia individui fragili, psichiatrici o con disagi psicologici che agiscono, e anche quelli che agiscono sotto sostanze di stupefacenti o alcol. Il documento indica i passaggi da seguire. Si va da un primo approccio basato sulla comunicazione e sul dialogo fino. Nei casi più estremi, al possibile utilizzo di armi da fuoco. La prima cosa che un agente deve fare è mantenere le distanze, cercare di parlare alla persona in modo calmo, chiamarla per nome, evitando atteggiamenti provocatori, in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Il primo obiettivo è far rientrare la situazione senza usare la forza. Se questo approccio non basta e la persona continua con comportamenti violenti verso sé o gli altri, gli agenti possono usare gli strumenti in dotazione, ma seguendo un criterio di gradualità, dal meno lesivo al più lesivo. E quindi la forza muscolare, le manette, le fascette in velcro, lo spray al peperoncino, lo sfollagente, il taser e infine l'arma da fuoco, da usare solo quando ogni altro mezzo è insufficiente e c'è un pericolo grave per la vita. Ogni passaggio deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e gradualità. La forza usata deve servire soltanto a superare la resistenza e solo per il tempo necessario. Sull'immobilizzazione a terra, questo documento del Ministero dell'Interno, ricordiamo, dà indicazioni precise. Quando è necessario bloccare a terra una persona che non collabora, gli agenti devono ammanettarla e poi metterla subito in posizione supina, cioè girarla a pancia in su, subito. Il contenimento fisico va limitato al tempo strettamente necessario e mantenuto per il minor tempo possibile e deve servire solo a bloccare la persona per metterle le manette, non a fermarla più a lungo. Le linee guida raccomandano anche di dividersi i compiti fra operatori e prima di avvicinarsi e di non stringere troppo le manette, perché una costrizione eccessiva può aumentare l'agitazione. Soprattutto se durante il contenimento la persona mostra segni di malessere, la presa va allentata immediatamente, la persona va messa su un fianco, bisogna verificare che respiri regolarmente, bisogna chiamare i sanitari. Poi c'è anche un altro riferimento che è esplicito ai rischi legati alla posizione prona, quella in cui i poliziotti hanno sottoposto Fakir per diversi minuti. Non va prolungata, queste sono le linee guida del Ministero dell'Interno, la posizione di decubito prono e la compressione del torace per i rischi che possono provocarsi al sistema cardiaco e agli organi respiratori. Già nel 2003 il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, un organismo del Consiglio d'Europa, aveva avvertito che immobilizzare una persona a terra a faccia in giù, esercitando pressione su varie parti del corpo mentre oppone resistenza, comporta un rischio di asfissia. Quindi, ragazzi, come facciamo oggi a dire che non è nota questa cosa? Ci sono le linee guida, ci sono determinate... Cioè, come facciamo, ragazzi, a dire che va tutto bene?
2: L'abbiamo letto.
0: Se non avesse fatto...
2: Emesse dal Ministero dell'Interno. Per cui non è che la sta facendo un gruppo di antagonisti estremisti.
3: No, io non penso che questi ragazzi siano usciti, questi poliziotti, alla mattina con l'intento di... Però è vero che c'è un vizio di procedura, cioè non hanno...
2: Beh, io penso che non c'è... purtroppo hai commesso un errore grave, cioè, stante il fatto che partiamo dalla buona fede, come dici te, non so uscire per fare niente. No, il punto penso, è che tu fai il poliziotto, vabbè, queste
0: Daniel,
2: cose le devi conoscere.
0: Daniel ci manda dei vocali, ci manda dei vocali che adesso noi ascolteremo. Mi faccio il culo, ho un'attività, una figlia, sono un papà pancino e single... Vabbè, questo però non c'entra niente. Comunque vi voglio bene, anche se siete mongolini. Va bene, allora.
3: Mongolini siamo.
0: Mongolini, Mauri.
1: Mongolia.
3: Mongoloidi, dice lui.
0: Comunque sono un collaudo. Secondo te è necessario commentare queste parole? Non si commentano da sole?
3: No, sto cercando di capire.
0: Comunque sono un collaudatore di saldature, controlli non distruttivi. Vai tra. Non sono un paraculo raccomandato. Mia madre, no problem. Cazzo, mia figlia non farebbe queste cazzate. Ma ti sembra un fascio?
3: Falla crescere.
0: E porco, eccetera, eccetera. Allora, ti sembra un fascio? Sì. Francamente sì. Francamente sì. Onestamente. Poi se tu dici di non esserlo, però insomma c'è una differenza fra le parole e cioè quello che uno dichiara di essere e poi quello che uno... Che uno dice. Allora, come suggerivo, i 99 post trasferiteli all'antimafia. Va bene, sentiamo chi c'è. Vai.
4: E volevo concludere dicendo che l'Inval di Susa, io tanti anni fa, anzi, mai tanti anni fa ci sono stato. Quello che è successo era che a quell'epoca in cantiere, durante quel grande corteo, c'erano più o meno 4-5 mila tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le persone che hanno portato dentro, tra cui due miei conoscenti, gli hanno buttato secchi d'urina in faccia, uno l'hanno menato con le spranghe di ferro, e quelle persone che l'hanno fatto erano una decina, una ventina su 5 mila? Va bene, ma l'hanno fatto alla luce del sole, l'hanno fatto sotto al cielo, con 5 mila persone, prima che polizia, finanza, persone. Che hanno assistito a tutto e nessuno è andato a dire loro niente, nessun capo, nessun ufficiale, nessun capo della Digos, hanno potuto farlo impunemente per ore, mentre gli altri ridevano. Hanno scoperto la cosa, c'è il video se ve lo cercate, del ragazzo sfraffato di sangue perché qualcuno tra i militari ha fatto un video. Sono delle cose atroci e vengono perpetrate continuamente. Inviterei chiunque non la pensi così, non creda a questo, a uscire un attimo di casa, a non fare nessun reato, per carità, semplicemente a mettersi davanti, no? A proprio rischio e pericolo, certo, con un bel caschetto, a un corteo, e vedere sempre che cosa succede.
0: Bene, grazie Fabio. Beh, sentiamo ancora.
5: Buongiorno ragazzi, niente, volevo ricordarvi che io taglio la pizza in 7 spicchi.
0: Ecco. Bene. Allora, secondo me occorre distinguere fra violenze illecite intenzionali, Diaz, e le violenze anche letali dovute a negligenza, imperizia e imprudenza. Queste ultime comunque da punire secondo legge, a volte sono il risultato dell'impreparazione degli operatori di polizia, ad esempio lacrimogeni sparati ad altezza tua. Però io ribadisco un concetto, ragazzi, ma quando queste imperizie continuano ad andare avanti nel tempo,
1: capito,
0: e allora io devo pensare che c'è un disegno intenzionale di questa cosa, perché se no uno interverrebbe, no? Dice succede una volta, dice basta, mai più. No, cioè, se no, ricapitano queste cose, vuol dire che c'è una volontà,
2: cioè,
0: amico
2: c'è
0: mio.
2: Un problema, e dimettiti, perché dai, se su, non riesci a modificare un comportamento
1: sbagliato.
2: Sai fare
1: il tuo mestiere.
0: Una cosa che forse passa sotto silenzio, e che però è importante a mio parere, Rogoredo, Pilastro, sono zone in cui fare il lavoro delle forze dell'ordine non credo sia per nulla facile.
2: No,
0: e non credo che tutti riescano a gestirlo applicando i criteri definiti dalla legge, al netto di chi entra nelle FDO per menare le mani. Piacerebbe sentire la voce di qualcuno che ci lavora, ma magari se qualcuno vuole dire la sua, però non può essere una giustificazione, ragazzi, perché questo è, cioè, mi vede, è il tuo lavoro, nel senso che, anni fa eravamo ragazzini, metà anni 80, stavamo scappando da una rissa e un carabiniere ci puntò contro il ferro, non mi stupisco di quello che succede. Matteo, la sicurezza è solo uno specchio per le allodole, per distogliere la lotta di classe e per aumentare la repressione violenta piano piano. Ancora sentiamo, vai.
6: Poi scusate, non ho mobilizzato, no, sto signore, c'erano i sanitari, perché i sanitari non gli hanno fatto un calmante?
0: Allora, a me la cosa più bella è questa, che... la cosa più bella è questa. Allora, qualcuno giustamente ci scrive fascisti inconsapevoli, che è molto bello.
1: Sì.
0: Però la cosa più bella è questa. La cosa più bella è questa, che il nostro amico Daniel, che io ora brevemente io voglio bene, però mi scrive questa cosa. Perché fascio? Perché rasato? Cioè, tu hai detto delle cose di una gravità. Allora, io a un certo punto penso mi stai prendendo per il culo. Hai detto delle cose di una gravità. Beh, dal mio punto di vista, poi magari mi sbaglio, la gravità è incredibile. Tu pensi che ti stia dando del fascista perché sei rasato?
3: Sì.
0: Cioè,
3: sì,
0: ragazzi,
3: tra l'altro, in tutto questo,
0: ma
3: c'è
0: di che
3: la foto,
0: cosa,
3: il profilo col casco.
0: Di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo?
1: Ma è per quello che ti abbiamo dato il casco.
3: Il casco.
0: Perché il casco? Perché
1: il casco.
0: Fascista perché è il casco.
7: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Street. Beh, molto atipico questo primo singolo dal nuovo lavoro In Times New Roman della band di Josh Homme, che escono appunto con il loro nuovo lavoro a 3 anni di distanza dal precedente. Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600, pure voi ci avete ragione, è che l'argomento mi accalora, ma non mi offendo se lo troncate. Tronchiamo sicuro, amico mio. 3 minuti e 29, che pretendi? Abbi pazienza, Fabrizio. Vai, sentiamo un pezzettino.
1: Allora, buongiorno.
0: Per esempio, scusa un attimo, prima ho mandato, io non so se ve ne accorti, ho mandato in onda un vocale di un minuto, quasi integralmente. Sì. Perché? Perché poi io vi mando in onda per 20-30 secondi, però sta a voi anche catturare un po' la nostra attenzione dicendo delle cose anche pruriginose, anche un po' osè, no? Dici, che ne so, io ho fatto, adesso dico per dire, rimanendo l'argomento di oggi, ho fatto sesso con un nano, no? Eravamo sulla bicicletta, no? Monociclo.
2: Allora
0: uno dice, cazzo, questo fammi sentito a parare. No, perché cioè, sta anche sono a voi catturare, la vostra, la nostra attenzione e vostra. Quella anche la vostra stessa attenzione.
2: Sì, sì.
0: Mentre lo dite, vai.
1: Io inizio dicendo questo: è bravo. Morto un uomo che aveva un'attività, un'impresa.
0: Sì.
1: A Bologna,
0: 29,
2: ma
0: così
2: sono le pause,
1: pagava anche le tasse, partecipava a quella che era la vita collettiva della città di Bologna.
0: Bene, bene, io direi che va bene così. Allora, attenzione, intanto ci scrive Max, non il trasportatore, per nostro
2: carità.
0: Amico Max il fascista,
2: no, Max è fascista.
0: Ci scrive, ma basta dire stupidaggine e dare la parola a persone schierate, siete degli agitprop. No, io volevo dire una cosa, ragazzi, qui non diamo la parola pure a te, Max, gli diamo la parola a tutti. Io leggo tutti i messaggi, ma Maurizio qui mi sarà buon testimone.
3: Assolutamente sì, a
0: io
3: volte mi
0: cazzo. Leggo tutti i messaggi che arrivano, pam pam pam, uno dopo l'altro. Poi finiamo la trasmissione, ci mancano 40 da leggere, però pam pam pam, leggiamo uno dopo l'altro, no? È come uno che si dà delle fortissime botte sul basso ventre, no?
3: Sì, pam pam,
0: stessa cosa,
2: che bello.
0: I denti. Beh, c'è chi piace. Allora, attenzione, sentiamo ancora chi c'è, vai.
4: Oh, le guardie sono tutti fasci, sono tutti razzisti, poliziotti, carabinieri. E parlo per esperienza, se c'è uno straniero fra le mani non gliene fotte un cazzo, se lo fanno fuori sono pure felici. Smettiamola con questa cosa, polizia, brava gente, poliziotti sono tutti fasci.
0: Al nostro amico Ciro da Napoli, come sentite? Allora,
3: da Napoli?
0: Ciro,
3: Napoli.
0: Ciro può essere che da Napoli, Ciro. No? Allora, abbia pazienza. Allora, io già bestemmiato forte, ma l'avete letto che l'iscrizione sanitaria e poliziotti è avvenuta nel registro modello 45 bis? Sì, sì, l'abbiamo già letto, ne abbiamo parlato diffusamente spiegando anche di che cosa trattasi. I neri sono inferiori e tutti criminali, ma non sono razzista, li ho chiamati neri invece che negri,
2: certo,
0: quindi diciamo con il nostro amico,
2: bravo.
0: Che in realtà non è fascista.
5: Ah, grandi, vi seguo sempre, che sì. Bello sentiva la mattina quando sì. Uno si alza, vi seguo da quando facevate Radio sì. Fogna, no? Che
0: basta,
5: cosa che Girocchi faceva, parlava che Scureggi e Paniconi,
0: ma
5: parlava chi Rutti,
0: bellissimo,
5: ma
0: perché non lo fate qua?
5: Rispondete per radio.
0: Ma non ho capito perché qua non l'avete mai voluto.
6: Hanno fatto anche degli esperimenti sociali in merito. Io penso che molto di questi episodi siano dovuti alla sensazione di impunità. Se qualcuno pensa di poter rimanere impunito nell'esercizio del potere, ne abusa. È sempre stato così. E nel nostro paese determinate categorie sono impunite.
0: Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
7: Fascisti col casco e...
0: Sì, infatti.
7: Vabbè, no. A parte sto stitugeni, compreso quello che ha detto i sanitari, perché non hanno fatto le cose senza far mestiere.
0: Sì.
7: Io mo sulla imperizia, imprudenza, proprio perché faccio il sanitario, porco zio, ma chi ve se in cula? Ai sanitari vengono contestate queste cose, ci si passa al penale perché per l'imperizia e l'imprudenza.
0: Bene. Allora, Fabio, hai una bellissima voce, Fabio. Non dire che non manderai più la tua voce, perché è orribile. Grazie di cuore, dare spazio su una radio così diffusa, parole che altrimenti restano chiuse e marcite fra le labbra. Fabio, manda altri vocali, è una bellissima voce. E poi ricordati che
2: corti, forse, no?
0: No, Belli. Fabio ha mandato un messaggio brevissimo.
2: Ah, era lui.
0: Non è un altro.
2: Non è l'altro Fabio.
0: Però ti volevo dire una cosa. Sappi che è provato scientificamente che a nessuno piace la propria voce, perché quando la senti il cervello te la fa percepire diversa rispetto a come tu la immaginavi, e perciò questa cosa crea grande nocumento. Vai, sentiamo. 3899 106 600, via,
8: scopare.
0: Bene, poi sentiamo ancora, vai. Ah, no, il nostro amico, aspetta, il nostro amico fascista, cioè no, fascista, non fascista.
2: Daniel,
0: Daniel, vediamo un po', perché qui avevo detto che avrei mandato in onda il messaggio, vediamo cosa dice.
8: Ragazzi, mi piacerebbe tanto interfacciarmi con voi telefonicamente, sì, però sono al lavoro e vi sto un po' messaggiando, ascoltando con le auricolari.
0: Va bene così.
8: Non è la questione del giusto o sbagliato che sia morto, perché è sbagliatissimo uccidere le persone, a prescindere.
0: Male.
8: È capitato questa cosa, è sbagliato e qualcuno dovrà pagare, ovviamente. Non sto dicendo, cazzo, che è giustificata la cosa.
0: Oh, bravo.
8: Sto dicendo che se ti fermavi, non rompevi i coglioni, non ti succedeva niente.
2: Ma non è
8: vero. Io ho fatto un sacco
2: però
8: di manifestazioni, un sacco di attivismo, laddove c'erano, chiamiamoli, colleghi che facevano i coglioni. Erano prese tante, ma tante, ma tante. Ma se le sono meritate, ma perché facevano i gradassi?
2: Sì, ma non è sempre così, non è sempre bianco o nero.
8: In maniera pacifica. Vabbè. Informavo le persone, aiutavo il prossimo, liberavo gli animali negli allevamenti intensivi, eccetera. Non ho rotto il cazzo a nessuno. Ma hanno fermato, documenti, a posto, basta.
2: Ma
8: scusate, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma dai, cazzarola. Siamo dalla stessa squadra.
2: Sai
8: nel
2: qual
8: senso
2: è secondo me il problema?
8: Bisogna
2: che
8: aiutare sempre squadra. Il prossimo. Ovvio,
2: ieri
8: qua hanno sbagliato, che hanno esagerato, sì, anche se secondo il mio punto di vista sì, ma se questo tipo qua si fermava, dava i suoi documenti, faceva le domande in maniera educata e pacifica, non succedeva
0: niente. Però Daniel, noi dobbiamo accettare il fatto che ci sono persone che per una serie di ragioni non sono in grado di fare quello che tu dici, non sono in grado per una serie di ragioni. Questo però ci mette a noi, cioè, dovete capire una cosa Daniel, non stiamo sullo stesso piano, cioè forze dell'ordine che quindi rappresentano lo Stato, cioè noi la comunità, e questi
2: cittadini.
0: Non so, non è Roma contro Lazio o Milan contro Inter, cioè non è una roba sullo stesso piano. Cioè, noi abbiamo delle responsabilità maggiori rispetto a quello che ha una persona che incontriamo per strada. Quindi non possiamo dire, vabbè, non me ne frega un cazzo che lui non è in grado, deve essere in grado. No, dobbiamo capire il fatto che ci sono delle persone che possono non essere in grado e comportarci di conseguenza. Tanto è vero che il nostro ordinamento, o per meglio dire, le linee guida del nostro Ministero dell'Interno lo prevedono proprio perché è una cosa normale.
2: Sì, certo.
0: Chiedi se la voce non hai la voce da fascio, Daniel, è quello che dici che è della gravità estrema.
9: Non ti fermare all'apparenza, Daniel.
0: Non hai né la voce, ti tranquillizzo, né la voce né l'aspetto da fascio, però dici delle cose, franca, me cosa vuoi aggiungere ancora?
8: Poi ragazzi, mi fanno troppo ridere quelli che dicono sono comunista e sei un fascista, ma dai, raga, 2026, ragazzi, sveglia per favore, per carità.
0: Sveglia.
8: Quelli lì sono limitati, quelli che sono ancora di destra e di sinistra, Giorgio Gaber insegna, coglioni, non voi coglioni, quelli che vi scrivono quelle cagate.
0: Bene, bene, bene. Allora, tutto molto chiaro.
2: La canzone di Gaber ci tendeva a sottolineare delle cose, anche le incongruenze, però diceva che c'era finché c'è l'ideologia.
0: Però ragioniamo.
2: L'ideologia, nonostante
0: sveglia,
2: tutto,
0: però.
2: Credo ancora che ci sia, diceva così.
0: Allora, sveglia tra un pochino, la sveglia. La nostra sveglia. Maurizio, sì. Ti voglio, sull'ultimo blocco, ti voglio determinato. Perché c'è purtroppo qualcosa di molto grave che sta accadendo. Tra poco vedremo.
10: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.
11: Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock
3: on Radio Rock.
4: E noi entriamo alle 9:34 minuti con i Metallica di Sad But True.
3: Radio Rock, back in time.

0: coraggioso. Mauri,
1: ciao a tutti ragazzi, io penso soltanto una cosa, che siamo diventati un popolo di ignoranti. Ah. Non c'entra niente essere fascisti, comunisti, anarchici, quello che sia. C'è l'ignoranza tale che mette paura. Ormai
2: bene, bene, bene.
1: Non si legge più, non si fa più niente per sociale, famo veramente schifo.
2: Bene, bene, non il durissimo ciacchiuse di questo nostro ascoltatore. Vai, sentiamo 3899 106 600 il punto di Fabio. Vai Fabio.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ma sei cose che stanno a mo' perché ci stanno i social. Ma ci sono sempre stati. Quante volte ci hanno fermato, manchi i documenti, a me delle volte mi hanno chiesto, mi viavano a pizza quando avevo 17-18 anni. Perché? Perché magari gli rispondevi. Perciò.
2: Beh.
3: Ci sono sempre state e ci saranno sempre.
2: Bene, è il nostro Fabio. Allora, Gaetano ci scrive: vorrei sottolineare un aspetto non affrontato bene di tutte queste vicende. Che training hanno avuto da un lato le guardie che hanno effettuato quel fermo e che training hanno avuto i sanitari che erano lì e non hanno fatto nulla? Questo denuncia che se hanno avuto un training, questo training è stato insufficiente. Beh, l'abbiamo detto prima in realtà, Gaetano. Tanto ieri ho passato i Bloodswell & Tears e ti ho pensato, ho detto, chi apprezzerà il nostro amico Gaetano, invece non mi si è affilato per niente. Dove
4: Gaetano,
2: stai Gaetano?
4: Sei una persona
2: vergogna
4: di poco conto.
2: Sentiamo.
5: Poi posso dire che mi sembra non solo che abbiamo un problema a capire il diritto, ma sì, anche a capire che
2: rovescio,
5: se uno non respira muore.
2: Ah beh, quello sì. Allora, è un po' come dire sono fascio perché sono nero. Buongiorno amici miei, il nostro amico Emanuele, che c'ha questo difetto di essere negretto. Attenzione Emanuele,
4: però,
2: quando
4: Emanuele,
2: te lo togli
4: stiamo facendo,
2: scusa,
4: di
2: Emanuele,
4: tutto per
2: prendi
4: menarti.
2: Esempio da Michael Jackson, no?
5: Esatto,
2: sbiancati
5: esatto.
2: Un po' anche te.
4: Ho scoperto una cosa incredibile su Michael Jackson.
2: Ah, pensavo su Emanuele, il nostro ascoltatore.
4: Anche su Emanuele, secondo me. Su Michael Jackson,
2: sì.
4: Era vitiligine.
2: Cioè,
4: dall'autopsia, quando stavo sentendo un podcast,
2: sì,
4: dall'autopsia emerge che quella roba lì era in realtà un problema serio che lui aveva.
5: La vitiligine così estesa ovunque, cioè.
2: No, c'è che estesa ovunque, però sì, così più che altro mi direi così uniforme.
5: Così uniforme, scusami, quello intendevo.
2: Allora, ma porca miseria, allucinante come non si capisca come gli stati di alterazione non siano sempre causati da sostanze o di assenza di documenti. Chissà in quanti sono formati per avere a che fare con gli autistici, ci scrive Domenico. Ancora, sentiamo, sentiamo.
6: Ragazzi, buongiorno Valentino.
2: Ciao,
6: c'ha
2: Valentino.
6: Ragione Ciro. Io una sera che ho staccato a mezzanotte, che ero stanco, mi hanno fatto un posto di blocco, mi hanno fatto una questione perché ci avevo occhiaie. Cioè, solo perché ero stanco,
5: ma non
6: avevo
5: mezz'ora.
6: Voi sapete che cosa mi hanno detto quando ho fatto? Scusate, ma io ho staccato al lavoro, ma qual è il problema vostro? Noi fermiamo solo chi ci sta sul cazzo.
2: Bene, allora sembra ottimo. Allora,
4: anzi, che alla fine
2: c'è un messaggio di Valentino, prego Valentino.
5: Forse abbiamo più o meno
4: allora,
5: tutti.
4: Allora, cosa Valentino?
2: No, se Max,
5: ma chi si assomigliano un botto,
2: allora,
5: però
2: no,
5: non
2: si assomigliano.
5: Come no?
2: Non si assomigliano.
4: Ciao Valentino, un messaggio per Emilio?
2: No, no.
4: Guarda la vena sotto, guarda
2: il bici di piede.
4: Guarda qua, vena come gonfia.
7: Ammazza forti ste linee guida del governo. Ma non è previsto, che ne so, il ciuccio nel caso piangono o le coccole di una bella poliziotta, così
5: stupido,
7: non rimangono traumatizzati.
5: Madonna mia.
7: Ma vaffanculo, va sti parassiti.
2: Bene, molto bene ragazzi, siamo messi.
5: Credo che si riferisca parecchio parassita,
2: diciamo sono questi parassiti che si ostinano a voler vivere, purtroppo
5: sì,
2: vanno schiacciati, vanno ammazzati,
5: no?
2: No, secondo Tiziano. Vai.
8: Buongiorno, sono Bob. Vabbè, la faccio brevissima. È chiaro che c'è sempre stato un abuso e tutti in qualche modo più o meno, perlomeno quelli della mia generazione, a volte l'abbiamo pagato anche per cose banali. Cito un esempio proprio per questo ascoltatore che dice: se non rompi i coglioni a nessuno poi non ti spetta la punizione. Io tanti anni fa, ho 63 anni, da ragazzetti stavamo al Gianni, allo Zodiaco a farsi,
2: sì,
8: una bella cannetta, quindi non rompevamo il cazzo a nessuno.
2: Quindi
8: è arrivata la polizia, ci hanno preso, ci hanno portato in casa in commissariato a Piazza Venezia e ci hanno riempito le pizze. Ora, se facevamo una cosa fuori legge, tu sei un poliziotto, apri la legge.
2: Vabbè,
8: non
2: sembra...
8: memeni perché stai abusando del tuo potere.
2: Direi proprio di sì, ragazzi. Cioè,
5: però,
2: mi sembra, sì, anche se tu ti ostini a voler fare il parassitello e vuol continuare a vivere con le sue cannette in tasca. Allora, io non so fascista così, so fascista così, ci scrive qualcun altro. Bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
9: Sapete chi mi sta più su coglioni dei fasci? Quelli che dicono che non esiste più destra e sinistra.
5: Bravo,
9: che vuol dire?
2: Bravo.
9: Certo che esiste la destra e la della sinistra.
2: Sì, perché la retorica è insopportabile.
9: Finché esisterà la politica, esisterà destra e sinistra.
2: Bravo, bravo, bravo Danny.
4: Ha capito.
2: Stanno su oglio.
4: Ha capito.
2: Ha capito. Non ha capito.
4: Onte. Oh, no.
2: Così.
4: Che oh, cazzo
2: no. Di... Oh, ho voluto fare.
4: È la S, quella che aspiri a S.
2: Ho voluto fare. La... Oh, oh, ho no, voluto con... fare. Omo.
4: Vabbè, vabbè. Niente, non se ne esce. Allora, ono con te. Benissimo. Allora, a questo punto, Daniel, che vuoi? Daniel,
0: ragazzi, a parte gli scherzi,
4: che vuoi?
0: È vero, c'è, sono le forze dell'ordine, chiamati anche sbirri, che abusano del loro potere. Una volta mi hanno fermato, ero passeggero in macchina, non avevo messo la cintura, mi colpa. Mi hanno fermato, mi hanno chiesto i documenti. E per fare i fighi davanti alla ragazza che stava guidando, che mi stava dando un passaggio, mi dissero: ma scusi, ma lei è gravida? E lì io ho sorriso, ho annuito, ho detto: sì, guardi, ho appena mangiato sushi, sono un po' un pancione, devo scaricarmi.
2: Però ti posso dire una cosa, hai sbagliato, Daniel, perché se tu ti fossi messo le cinture di sicurezza,
10: corretto.
2: E se tu avessi mangiato meno sushi, tutto questo non sarebbe accaduto. Invece tu hai ti
4: ostini.
2: Ononte. Ononte. Vai, sentiamo.
11: Ma Daniel sta a fare un gioco di retorica. Che cavolo è?
2: Retorica, sì, sì, sì, si si ispira a Demostene.
11: I documenti.
4: Sì, bravo, l'ho riconosciuto.
2: Sì, sì, sì, il tocco di Demostene.
11: Però prima di arrivare a quello, sì, io direi: se il 118 fosse intervenuto,
2: sì,
11: se sì, i poliziotti avessero seguito le procedure, se sì, avessero un fianco, se quando ve lo chiedeva aiuto, se fossero un attimo fermati per accertasse un attimo. Cioè, de se ce ne stanno una cifra prima.
12: Brand new music right here.
13: Brand new music.
12: Brand new music. Give me that.

Molto bene, allora signori, qui la situazione è abbastanza allucinante a questo punto, è abbastanza ridicola quasi per certi versi, sta accadendo veramente dell'increscioso.

0: con Party Lines. Intanto vi leggevo che vi volevo dire che questa cosa qua, allora, perché praticamente allora due cose. EasyJet a Fiumicino doveva far partire la nazionale parolimpica di Power Chair Football, ma l'ha lasciato a terra. Ha detto via via questi sciancati, non avevano spazio per le carrozzine, quindi EasyJet ha detto signori, però adesso se volete queste carrozzine noi non abbiamo tutto lo spazio. Tra l'altro la federazione dice di aver chiesto conferma alla compagnia, dicendo guardate che noi saliremo con diverse carrozzine perché abbiamo questa nazionale paralimpica. E EasyJet ha detto sì signore, poi sono arrivati e ha detto non c'è spazio per le carrozzine. Allora intanto allora signori, qui la situazione è la seguente. Il piccolo è nato a Castellammare di Stabia, sta bene lui, sta bene la mamma che ha avuto questo bambino grazie alla procreazione assistita. Lei ha anni 57, quindi facciamo un grande applauso alla signora, al figlio e al nipote.
1: Allora, l'età mia.
0: Intanto Maurizio, intanto volevo dire questo. Allora attenzione, intanto il signor Vannacci, Vannacci, come si chiama? Ha in India, dunque praticamente in India il partito degli scarafaggi contesta il governo dopo un scandalo di irregolarità nel test di medicina. Dalla polizia cariche gas e lacrimogeni. Cariche gassi e lacrimogeni. Quindi questo per dire che poi insomma ci possiamo ispirare alla polizia. Allora, video generato con la I, Vannacci nei panni dell'imperatore romano, condanna a morte Conte, Schlein, Prodi, che poi cazzo c'entra,
2: che c'entra Prodi,
0: e Boldrini. Li condanna a morte, li fa uccidere Prodi, da Varvoni, ancora, quello che ha picchiato un immigrato, con come uccidere come con la falce e il martello.
2: Ah, bello.
0: Molto bello. In un altro video girato dal vivo, Vannacci provoca la premier con un'immagine molto elegante. Si mette due meloni in mano all'altezza del seno.
1: Ah, vedi che bravo.
0: È originale. E dice: chi può tiri fuori gli attributi. Come dire, tu non ce l'hai, puoi tirare fuori. E riproponiamo insieme le preferenze. Bene, molto bene.
1: Sta però allungando una mano. E secondo me la signora Meloni la afferrerà questa mano.
0: Non credo proprio. Che non credo.
1: Io penso proprio di sì.
0: Non credo proprio, perché sono messe le cose, sono messe in una situazione.
1: Vedrai.
0: E non fa comodo a nessuno. Ma non fa comodo a nessuno.
1: Ne parleremo.
0: Non fa comodo a nessuno perché a lui conviene fare quella. Conviene fare
1: la
3: battitore libero.
0: Il battitore libero gli conviene fare, giustamente.
3: Se lei ormai si unisce, ti ricatta meglio,
0: certo. Anche perché, tra l'altro, lui è stato dimostrato che se si unisce al governo perde voti, perché chiaramente
2: perché
0: perde identità, no? Esatto. Che l'identità di quelli che sono a destra, fascisti, ma in disaccordo e scontenti rispetto all'opera del governo. Fabio, meglio di Travaglio, ci scrivono. Secondo me Fabio non è fascio. Mo Fabio è fascio. Che cazzo c'entra Fabio?
1: Ma perché
0: Fabio?
1: Che Fabio?
0: No, Daniel è solo stronzo e un fillino coglione. Allora, io vorrei far notare che alla fine dei conti siamo qui a dover giustificare l'ovvio. È ovvio che la polizia ha sbagliato. Qualunque giustificazione del contrario è arrampicarsi sugli specchi. Poi sentiamo ancora, vai.
4: A me a volte mi ferma uno. Io prima sparo, poi faccio le domande. Ma vattene a fanculo.
1: Sì, no, giustizia da, imperativo.
0: Giustizia da
3: Ononte.
0: Ononte a questo
1: hai
0: punto.
1: Benelli,
0: io so fascio perché sono nato a Latina. A basta quello. Basta quello. Basta quello.
3: Consonanti aspirate
0: Ovo.
3: A caso.
5: Ciao Radio Rock.
0: Ovo.
5: Volevo dire la mia molto pagatamente.
0: Sì. Dilla la tua.
5: Permetto che ho il massimo rispetto per le forze dell'ordine,
0: sì, molti amici,
5: ma avere uno scudo penale è l'inizio di una strada che potrebbe portarle a essere al di sopra della legge.
0: Bene, Riccardo dice questo. Allora sentiamo.
1: Dovevamo pensare prima.
0: Sì, sentiamo ancora. Vai.
6: Ma infatti le zecche sono parassiti, no? E quindi c'è il paragone è presto fatto. Comunque io vorrei dire all'ascoltatore che ha dato del parassita a quel povero disgraziato,
0: Max,
6: che la vita è lunga e nella vita una regola solo c'è: mai dire mai, perché un giorno quel parassita potresti essere tu.
0: Francesca, grazie.
3: Veramente la regola della vita è solo uno.
0: Dunque, mi ha messo la gonna in capo.
3: Ha fatto i suoi comodi.
0: Vabbè. Allora, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
2: Allora, una mattina di 30 anni fa, torno dalla discoteca con degli amici. Ci fermiamo con la macchina, il mio amico si ferma, io scendo dalla macchina e dico: ragazzi, sono stanco, me ne vado a casa.
0: Sì.
2: Come scendo dalla macchina, arriva uno dei carabinieri,
0: sì,
2: si ferma davanti a me, esce un ragazzo che avrà avuto 19 anni, tira fuori la pistola, me la punta in faccia, dicendomi mano in alto. E io praticamente avevo soltanto una maglietta addosso e ho alzato le mani dicendogli: ma ti sembra orario per fare queste cose? Erano le 5 del mattino. Beh, sì, fate voi come sono bravi staccazzi di
0: no, ma si possono fare pomeriggio queste cose. La mattina non si vanno fa, dai. La mattina alle 5.
3: Parliamoci chiaro, fino alle 11
0: allora,
3: e mezza.
0: Fammi dormire un pochino. Poi verso mezzogiorno e mezza, e punti la pistola. No? Ma non è strano che non chiama nemmeno uno sbirro barra guardia per dire la sua, per smentire. Fossi in loro, mi sentirei preso in causa. Stanno bene quello che fa. Cioè, sono intervenuti fascisti, ma non gli sbirri.
7: Forse non ci ascoltano.
0: Questa è una cosa
8: che possono intervenire, credo.
0: Come immagini. No? Come no?
8: Perché? È incognito, penso.
0: Come no?
3: No.
7: Come no?
3: Ce lo spiegò una volta un nostro amico.
0: Ma mica devono dire: sono il generale.
7: Ma
3: quello devono dire.
0: Oh.
3: Qualificati.
0: Fossi in loro, mi sentirei preso in causa. Sanno bene quello che fanno. Vorrei vedere le circolari che stanno girando in questi giorni nelle caserme. Poi, e viva politicamente corretto, scrive qualcun altro. Poi, scusate, io non vorrei assolutamente cambiare il discorso, ma per caso si è parlato della morte improvvisa di Compatangelo? Sì, c'è tutta una dietrologia su questa storia, sì, che sì, vabbè, sì, insomma, aveva 50 anni, c'ha avuto un infarto.
9: A me quello che più fa pensare, più fa rimanere male, è il lato umano della situazione. È chiaro che ci stanno tante procedure, professionalità, cose che evidentemente non sono state seguite, però proprio umanamente dico,
0: è rimasto male il nostro amico. Poi
7: c'ha ragione
9: sulla testa di un uomo che sta in netta difficoltà, cioè,
0: è rimasto molto male. Allora, sentiamo ancora, via.
10: Completamente d'accordo con Maurizio. Sì. Vannacci si allierà con gli amici suoi di destra.
0: Facciamo tipo i mondiali, una scommessa.
10: Sì. Perché ricordatevi sempre che i fascisti per il potere sono disposti a qualsiasi compromesso.
0: Allora, a questo proposito, il nostro amico, dove cazzo sta? Ci manda ancora un messaggio Daniel. Daniel, che cosa vuoi? Cosa vuoi dirci ancora? Ci hai detto tutto ormai.
11: Che cazzo dici che sono tutti fatti di sbirri? Io quando facevo attivismo, meno male che c'erano alcuni sbirri che ci davano una mano, va là. Non va sono là. Tutti uguali, per fortuna.
0: Va là, Mauri, va là, o non te.
11: È vero, non era in grado? Va bene, ok, ho capito, c'ha le sue patologie, va bene, ho capito, perché era in giro. Andava in giro a dare calci alle basculanti.
0: No, va bene, hai capito, non hai capito. Non l'hai capito, ha capito.
11: Non l'ha capito. No, figlia, va bene. Lì, lo ammazzavo io. Non lo sbirro, lo ammazzavo io.
0: Ah, bravo.
11: Dunque, guardiamo anche i rischi che potrebbero creare queste persone, capisci? Che
0: cioè, praticamente, se uno prende a calci dei garage, ammazziamolo, no? Ammazziamolo, mi sembra giusto.
1: Calci un cassonetto, dall'alto mi spara.
0: Spariamo, dai.
12: Sì, scusate, sempre Valentino, ma se rendiamo conto anche dagli audio che mandano. Che è diventata normale, è diventato normale l'atteggiamento del genere.
3: Una riflessione,
0: somiglia un po' a Max.
12: Rendiamoci conto, noi ci famo renieri, te ne scherziamo, ma qui con questi c'è da averci. Non dico paura, ma quantomeno a sto punto
0: timore,
12: c'è. Dobbiamo far far west, fammi far west, sti cazzi.
0: Ma ti direi che forse no.
12: Riccardo Magrini,
0: allora,
12: Firenze,
0: va bene, grazie. Allora, la nostra amica qui, come si chiama? Eleonora C. Bacchetta dice: la riduzione degli scarafaggi è una cosa importante. Ragazzi, io ho letto la notizia, che vi devo fare? L'ho letta qui su Anteprima News, la notizia, eccola qua. In India il partito degli scarafaggi contesta il governo dopo uno scandalo di irregolarità nei test di medicina. Dalla polizia cariche, gas e lacrimogeni. Che cazzo ti devo dire? Cioè, questa è la notizia.
1: Che dobbiamo
0: fare, ragazzi? So. Ditemi voi, che devo fare?
1: Dobbiamo unire la lotta? Che dobbiamo fare?
0: No, non ho capito cosa pretendeva.
3: Strana, dalla lotta.
0: No, è diventata una trasmissione per scopare. Ti pare poco la trasmissione per scopare. Però dico, no.
7: Che è diventata una trasmissione per scopare?
0: Allora, attenzione.
7: Ma in che modo?
0: Per scopare, facciamo scopare ascoltatori.
1: Per scopare.
0: No, poi lasciate perdere questo caldo, ragazzi, metteva a scopare. Però dico, che cosa vogliamo? Vogliamo leggerla ancora meglio la notizia? Te la leggo ancora meglio, Venere. Allora, vediamo un attimo. Aspetta, la notizia, eccola qui. Attenzione, migliaia di giovani sono scesi in piazza nella capitale indiana per chiedere le dimissioni del ministro. Ma ti pare che noi poi possiamo forse ci segui poco, boh,
7: comunque
0: no,
7: è tutta la mattina che parliamo, vabbè, di quello che è successo, cioè, a Bologna,
0: no, ma poi come se non ci fossimo mai espressi, capito? Nei confronti dei poteri forti, dei dittatori del mondo, dei oggi leggevo un articolo interessantissimo di quello che accade in Turchia, dove la repressione del governo di Erdogan è pazzesca, e dove veramente tu dici una cazzata, dici, che ne so, Erdogan non mi sta si fa, vai a finire in galera, eh? Cioè non è che c'è da scherzare, e c'è tutta una parte di uno dei massimi carceri, che è proprio vicino ad Istanbul, dove c'è anche il sindaco di Istanbul, che è stato arrestato qualche mese fa, che è pieno di scrittori, giornalisti, dissidenti, gente buttata dentro così. Stessa cosa purtroppo accade in India, dove migliaia di giovani sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione, vicino al premier Modi, ministro dell'istruzione, dopo che ci è stato uno scandalo di irregolarità nel test di medicina. La marcia è stata organizzata dal Partito Popolare delle Blatte, movimento nato a maggio, che intercetta il malcontento giovanile. Il governo ha risposto con gas, lacrimogeni e cariche sui manifestanti. Che cosa c'è che non va, dici? Ma sì, perché no? Ammazziamoli tutti i matti, no? A che serve formare il personale in grado di gestire certe situazioni quando li possiamo fare fuori? Ma dove cazzo andremo a finire sta banda di frustrati? Forse dice qualcuno, magari voleva una base sulla notizia. Volevate tutte.
3: E allora scusa,
0: nei Paesi Baltici c'è una repressione pazzesca. Scrive qualcun altro, poi vabbè, sono, siete troppi,
13: che
0: ragazzi.
13: Dicevano che era in un evidente stato di agitazione. Quindi c'erano i sanitari, andava cercato di calmare il cristiano. Sì. Non
0: va bene, grazie a tutti. Chiudiamo qua il The Rock Show di oggi. Appuntamento a domani. E tra poco con voi, Tatiana e Marco in Gagarin. Appuntamento a domani mattina, ore 6. Ciao.
14: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah? Good.
9: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Yeah! Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
13: Credi.
9: Rock News, edizione della mattina.
14: Apriamo oggi con gli Slipknot l'intervista rilasciata da Jim Root a Right Behind, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album del gruppo prodotto da Matt Wallace e attualmente in fase embrionale. Stiamo solo facendo delle jam, ha detto, suoniamo magari per un'ora e mezza, due, e da lì possono venire fuori anche quattro idee per delle canzoni. Poi passiamo il tempo ad arrangiarle. Proseguiamo con i Ghost, perché è ufficiale l'uscita al cinema di Too Big to Rig, film evento registrato nel corso dei due concerti, entrambi sold out, tenuti dalla band al Palacio de los Deportes di Città del Messico lo scorso anno. In uscita nel nostro paese dal 26 al 29 agosto e distribuita da Nexo Studios, la pellicola, diretta da Amir Chadmin, segue il successo mondiale della precedente Right Here Right Now, uscita nel 2024 e record di incassi in Nord America, con oltre 2,65 milioni di dollari raccolti solo al debutto. Infine gli Ulver, con il videoclip ora disponibile di Hollywood Babylon, brano presente nel penultimo Liminal Animals, dato alle stampe 2 anni fa. Attivo dal 1993, il gruppo, rappresentato oggi dai due membri originali, Christopher Rigg e Jorn Sviren, ha visto la scomparsa nel 2024 del tastierista Tore Ylvisaker, in formazione dal 1998.
9: Le ricorrenze.
15: Oggi, 21 luglio 1948, nasce Yusuf Islam, già noto come Cat Stevens, cantautore inglese tra i più influenti in ambito folk rock.
16: 1977.
15: Ospiti per la prima volta del programma televisivo Top of the Pops, i Sex Pistols eseguono in playback il brano Pretty Vacant.
16: 1987.
15: I Guns N' Roses pubblicano per la Geffen Records il loro album di debutto, Appetite for Destruction, vendendo, solo oltreoceano, 18 milioni di copie.
9: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: Gagarin. Mi ricevi?
18: Forte e chiaro.
17: Accensione motori.
18: 3, 2, 1. Decollo.
9: Questo è Gagarin
19: on Radio Rock.
20: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo martedì 21 di luglio.
21: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, che saluto desueto.
20: Sembra un po' Mike Buongiorno, comunque
21: io mi ispiro moltissimo a lui. Allora, ti
20: oggi
21: dico subito...
20: è la giornata internazionale del sole, perché
21: no,
20: ieri era della luna. No,
21: allora c'è una grande disfida, perché oggi... alcuni annuari danno la giornata mondiale del cane. mentre altri la danno il 26 agosto, la giornata mondiale del cane. Quindi non ho ben capito quando si festeggia.
20: E quindi a chi vogliamo dare retta?
21: Non lo so, io festeggerei, siccome voglio molto bene al mio cane, festeggerei il mio cane sia oggi 21 luglio che anche il 26 agosto. Cioè c'è sempre
20: l'importante
21: un
20: che
21: motivo.
20: Non ruba spazio ad un'altra giornata internazionale importante.
21: Quale?
20: Che ne so, il 26 agosto.
21: 26 agosto, che altro c'è? Non lo so che altro c'è. Ora vado a vedere magari come cosa. Comunque fate gli auguri al vostro cane, anche perché comunque periodo estivo, siamo in periodi in cui iniziano le grandi partenze eccetera, insomma vale sempre la pena ricordare, no, il fatto che comunque una volta che uno si prende un cane prende sì tanti vantaggi, tante cose belle nella vita, prende anche delle responsabilità che soprattutto in estate vanno rispettate.
20: Intanto salutiamo il nostro ascoltatore Tony, che dice, probabilmente ascoltando il GR Rock che avete appena sentito con la voce di Paolonia, voleva qualcosa dei Guns N' Roses dal loro album Desordio, così per insomma celebrarlo, visto che usciva il 21 luglio. E allora lo faremo, care Tony, lo faremo, ma prima arriva il Back in Time e la novità.
10: Radio Rock, Back in Time.

0: ovviamente le potete votare sul sito radiorock.it. Caro Marco, mi sono informato su una donna, una signora che fa la pole dance,
1: sì,
0: e che insomma è diventata molto famosa perché ha scoperto la pole dance dopo i 70 anni e oggi è diventata un fenomeno sui social. Ha iniziato appunto oggi 82 anni, ha iniziato a 70 anni in una palestra di Torino, si chiama Idanna Abignente,
1: sì.
0: Mi sembra sia stata anche a una trasmissione televisiva, comunque è stata incoronata come la pole dance più anziana del mondo ai campionati italiani,
1: bello,
0: a World Cup, alle categorie over 70, over 80. Ha detto che si allena 2 o 3 volte alla settimana,
1: sì,
0: anche di più quando fa le gare. Vince sempre, anche perché non ci sono altre ottantenni.
1: Certo.
0: Però
1: concorrente nella sua categoria.
0: Sì, però ha dimostrato, e ascolta bene, caro Marco, ingegnere pigro, che la sua filosofia di vita è semplice. Non c'è bisogno di attaccarsi a un palo, l'importante è restare attivi, cioè nel senso, non c'è bisogno di fare per forza pole dance, ma scegliere qualcosa da fare e rimanere attivi. Lei si è sempre mossa, ha fatto sempre un po' di attività fisica, ha sempre cercato di non lasciarsi andare e ha detto che siccome ama i dolci, la sua più grande fortuna è che non ha problemi di glicemia come invece si hanno a quell'età.
1: Bene.
0: E però ha detto che la costanza conta, quindi bisogna continuare anche quando il corpo protesta. Quindi quando il tuo corpo ti dice rimani a casa a fare l'uncinetto, tu, caro Marco, rispondi no grazie.
1: No grazie, vado a fare la pole dance. Vado a fare
0: Non devi fare per forza pole dance.
1: Cioè,
0: però
1: la pole dance è una
0: vita.
1: A te piace la pole dance da vedere?
0: Da vedere sì, bella.
1: Dipende,
0: da fare
1: però
0: è complicatissima.
1: Da fare è molto complicata. È una di
0: un altro di quegli sport che tu li guardi e sembrano facili, poi li fai e capisci.
1: No, beh, insomma, che è molto complicato, non sembrano sempre facili. Cioè, uno di quegli
0: sport.
1: Però
0: quando si muovono sul palo sembra che sia tutto molto semplice.
1: Bravi.
0: In realtà non è così.
1: Quelli bravi in realtà ci vuole tantissimo tempo per imparare. E la cosa è che per diventare una pole dancer ci vuole tanto impegno. E passi necessariamente, ora non vorrei essere un po' irrispettoso, però è vero, tutti passi irremediabilmente per la fase kebab, secondo me. Cioè quando inizi a fare la pole dance sembra un po' un kebab che gira. Poi dopo quando diventi bravo è molto bello da vedere, eccetera. Però
0: no,
1: se
0: più che altro ci vuole un grande allenamento prima pure,
1: sì,
0: perché non è che puoi andare sul palo così,
1: cioè
0: ti devi scaldare, quindi devi fare un po' di ginnastica prima, devi fare anche un po' di muscoletti, diciamo.
1: Di addominali, eccetera. Devi scavallare la fase kebab.
0: Insomma,
1: se
0: non è solo andare lì così sul palo e fare 2 mosse.
1: Sono
0: poi
1: d'accordo.
0: È complicatissimo.
1: È molto molto bello.
0: Soprattutto quelle a testa in giù.
1: Sì.
0: Una volta comunque ci ho provato. Io provo sempre
1: provato?
0: Tutto, però niente fa per
1: Eri
0: me.
1: Eri più vicino alla fase kebab o alla fase?
0: Assolutamente kebab. Però la foto è venuta bene.
1: E allora,
0: quella è l'importante.

0: come da vostra proposta.
1: Allora Tati, stavo sul sito dell'Aeronautica Militare, perché i nostri generali dell'Aeronautica, ecco, quelli graduati, sì, quelli con tutte le medagliette a punte.
0: Pensavo li avessi abbandonati invece. No,
1: no, no, io non li abbandono mai. Stavo vedendo le previsioni del tempo. Oggi è ancora caldo, molto caldo, ma da domani arriva una lieve rinfrescata su tutto il nostro stivale, quindi ancora bel tempo, ancora sole, ma temperature leggermente più basse che ci faranno un po' respirare.
0: Da domani, quindi da non domani, da oggi. Da domani vedevo un po' il cielo nuvoloso.
1: No, sarà bello comunque domani, dopodomani non ci sarà molto
0: però
1: cielo nuvoloso.
0: Però si abbassa
1: nuvoloso.
0: Un po'.
1: Si abbassano le temperature in vista poi di un agosto che dovrebbe essere, poi si vedrà, insomma, molto caldo nuovamente.
0: No.
1: A
0: no.
1: proposito però di generali, volevo parlarti del tuo tanto amato generale.
0: Sì,
1: e
0: immagino.
1: Cioè il generale Roberto Vannacci.
0: Ecco qua.
1: So che tu lo segui costantemente. Non ti sarà scappato ieri il video che hai ricondiviso, generato dall'intelligenza artificiale, in cui il generale Vannacci viene rappresentato come un condottiero dell'antica Roma, là sugli spalti pronto, in cui tutti gli avversari politici invece sono nel Colosseo.
0: Ma come si fa?
1: Legati, e arriva un gladiatore, arriva il leone.
0: Ma poi ovviamente
1: con la falce e il martello, una roba
0: fatta con l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: no? Dici?
1: Sì, no, sì, certo che è fatto con l'intelligenza artificiale, una roba.
0: Vabbè, ma come si fa?
1: Posso dire?
0: No, ragazzi,
1: non lo so, mi sembra veramente incommentabile. A proposito poi del suo partito Futuro Nazionale, per dare l'idea, no, della concezione che anche lui possa avere del suo elettorato, qualche settimana fa loro hanno fatto una 3 giorni di futuristi. 3 giorni, mens sana in corpore sano a Sanremo.
0: Si è fatto prendere anche dalla stessa mania di Trump, eh?
1: Sì,
0: anche Trump,
1: diciamo, che più o meno
0: si è fissa con questa propaganda fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Più o meno sono simili, insomma, si capiscono molto bene. Però mi ha fatto molto ridere perché hanno fatto questa 3 giorni di sport che a Sanremo,
0: sì,
1: che aveva al centro attività di nuoto, e però hanno scritto sul volantino grande: mi raccomando, portarsi il costume. Cioè, ti fa capire,
0: certo,
1: di quanto sono. Cioè, comunque, noi diciamo che facciamo nuoto al nostro elettorato, ma gli vogliamo anche ricordare che per fare il nuoto è,
0: esatto,
1: conveniente venire in costume. Quindi, bravi, molto attenti loro di Futuro Nazionale.
0: Per la rubrica che è un asteroide. Vabbè. Invece, parliamo di nuova musica. The Tats, che pubblicheranno il nuovo album Hard Life l'11 settembre. Data abbastanza particolare, vediamo un po' se vi piace il primo singolo estratto da questo nuovo album.

0: The Tubs, aspettando il nuovo album, vediamo un po' i vostri commenti.
1: La locandina ci sarà stato scritto pure che per nuotare uno doveva essere in grado di
2: farlo. Sì, certo, c'è scritto nuoto, dovete essere però capaci a nuotare, per nuotare, mi sembra giusto.
3: Buongiorno Gagarin, buongiorno Tatiana,
2: ciao.
3: Buongiorno Marco. Tatiana, solo una cosa, poi continua a... bullizzare Marco.
2: Sì.
3: Secondo me associare la parola pigro alla parola ingegnere non suona bene.
2: Non suona.
3: Per me uno che si è preso una laurea in ingegneria altro che pigro, rasenta il
0: genio
3: per quanto
0: però,
3: mi riguarda.
0: Ho messo il
3: doppio
0: di quanto ci voleva,
3: laurea
0: ma...
3: al Dams.
0: Allora,
3: comunque
0: tu...
3: buona giornata a tutti.
0: Grazie. Forse non sei un assiduo ascoltatore di Gagarin, perché questo aggettivo, cioè abbinato ad ingegnere, è una cosa che mi ha raccontato un ascoltatore che ho incontrato in una tabaccheria questo weekend, quindi adesso lo stiamo usando.
2: Quindi tu non pensi che io sia pigro, Tatiana?
0: No, però mi ha fatto ridere lui che ha detto che cosa dobbiamo fare con questo ingegnere pigro.
2: Lo so.
0: Definito così e mi ha fatto molto ridere, e quindi adesso utilizziamo, diciamo, questa associazione.
2: Ma io mi ritengo un ingegnere pigro, guarda, te lo dico. Grazie per la
0: per la difesa.
2: Per la difesa, ma
0: ne hai sempre bisogno.
4: Queste previsioni meteo.
2: Sì.
4: Io oggi primo giorno, essendo partita IVA, non la chiamo Feri, ma mi ero organizzata un giorno.
2: Sì.
4: Di non lavoro per poter andare al lago con mia figlia, e invece almeno sul lago di Bracciano c'è il diluvio universale.
0: Lo vedi, te l'ho detto.
2: I generali
0: però che era un po' coperto, perché ti dai retta a questi generali ancora?

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
10: I like it.
9: Questa è Radio Rock.

0: ci credi.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia come ogni giorno fino alle 13. Poi tra poco cominceremo anche la seconda parte dell'oroscopo musicale, cominciato ieri, con ovviamente i consigli di Simon and the Stars. Arrivano gli Incubus con Drive per il Back in Time.
2: Radio Rock, Back in Time.

0: Starshine ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock. Come sapete, ogni mezz'ora brani che potete anche voi decidere se far rimanere o far uscire dalla nostra alta rotazione, come votando sul sito radiorock.it.
1: Allora Tatiana, io ho trovato la versione di te 82enne. Cioè,
0: bene,
1: signori,
0: perché
1: se volete,
0: io non credo di arrivarci 82 no, anni,
1: ci arriverai.
0: Di noi.
1: Beh, diciamo che ti manca ancora tanto, perché stai ancora a 18, però insomma ne manca.
0: Appunto, mancano. Appunto.
1: Però Tati, ho trovato la tua versione.
0: Lo scivolo è scivoloso, Marco.
1: Se volete avere un'immagine di Tatiana 82 anni, basta andare a vedere la storia di Anita Lebrun. Chi è questa nonnina di 82 anni americana?
0: Sì.
1: Ha esattamente le caratteristiche di Tatiana.
0: Quella che canta?
1: No, è una donna forte, è una donna testarda, è una donna idealista, è una donna che ama l'happy hour, cioè l'aperitivo. Questa signora è diventata famosissima negli Stati Uniti perché ha fatto appunto questa battaglia per l'happy hour. Ne parlavamo l'altro giorno. Ma la legge a questo punto, quella che appunto ha diciamo è esplosa
0: Non la volevano far bere.
1: Ma questa legge, che al momento è attiva, e questa è la notizia di oggi, soltanto per il Minnesota. E cioè lei è riuscita a cambiare questa legge in Minnesota. Questa legge è stata presa anche in altri stati degli Stati Uniti. Cioè lei è diventato un simbolo non soltanto del Minnesota, ma è diventato un simbolo anche di altri stati ormai. E quindi si sta allargando a macchia d'olio questa proposta di questa signora per trasferire in tutti gli stati americani la libertà di bere alcolici all'interno delle case di riposo.
0: Ecco, perché sono vietati?
1: Perché
0: il posto, vedi che è il posto perfetto tuo, Marco?
1: No, in alcuni posti sono vietati, ecco. Tipo in Minnesota. Però in altri no, in altri hanno permessi e adesso si
0: ma
1: sta...
0: Ma il vino è la poesia della terra, diceva Mario Soldati. Com'è possibile che venga vietato?
1: Ho capito, però evidentemente gli anziani... Non so se in Italia è vietato nelle case di riposo per le persone anziane.
0: Non credo
1: roba.
0: In Italia, secondo me no.
1: Tu dici?
0: Non lo so.
1: Cioè, lo possono fare l'aperitivo i signori...
0: Non lo so.
1: Beh, secondo me sì.
0: Chiediamo agli ascoltatori.
1: Io ricordo che a mia nonna, quando era in casa di riposo, le passavo sotto banco i supplì. Mia nonna, grande amante di supplì, ecco da che ho preso forse questa passione. E ogni volta che l'andavo a trovare, le passavo questa bustina e lei la faceva scivolare, un po' come se le stessi vendendo della droga. La faceva scivolare, capito? Nella borsa, e si prendeva il supplì.
0: Hai visto?
1: E quindi la soluzione
0: era
1: questa.
0: Un modo si trovava.
1: Sì.
0: Ci chiedono dove andiamo in ferie. A Radio Rock.
1: Sì, Radio Rock, ragazzi, che cosa c'è di meglio di Radio Rock?
0: Infatti. Allora, detto questo, c'era un messaggio di un ascoltatore che, vabbè, sicuramente qualcun altro l'avrà detto, ecco, in questi giorni, della morte della bassista dell'L7, non so se l'hai sentita, Marco, Jennifer Finch, che...
1: Sì.
0: All'età di 59 anni è venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro una forma aggressiva di tumore al cervello, e quindi questo ascoltatore ci chiedeva di celebrarla. Sicuramente l'avranno fatto i nostri colleghi, noi non l'avevamo ancora fatto. Devo dire che l'annuncio che hanno scritto le compagne di band è veramente molto molto toccante, che hanno diffuso sui social. E hanno cominciato così, con il cuore molto pesante. Ed è pesante il cuore anche per noi, ma ti regaliamo almeno un brano.

0: regalato al nostro ascoltatore Fabio. Invece volevo dire, a proposito di insomma persone anziane,
1: sì,
0: che ho trovato la notizia di una signora che ha 90 anni, ha sposato il suo fidanzato di 95 dopo 64 anni insieme.
1: Oh.
0: La motivazione per cui si sono sposati ora, lei dice: dovevo essere sicura che non cambiasse idea. Gli,
1: sì,
0: uomini cambiano idea troppo spesso.
1: Beh.
0: Viviamo in un'epoca in cui le relazioni finiscono in pochi mesi e lei ha aspettato 64
1: anni. Sono d'accordo, ha voluto essere certa.
0: Quindi c'è speranza per tutti.
1: E secondo me comunque non era nemmeno certa al 100%. Ha detto: vabbè, facciamo questo azzardo, lanciamoci in questa avventura, che ha 95 anni, insomma, finché riusciamo tutti e due a arrivare in qualche modo. Chissà se si sono sposati in
0: ma
1: chiesa o al comune.
0: Ma perché sposarsi a 90 anni poi? A cosa più serve?
1: Vabbè,
0: no?
1: Perché magari, non lo so.
0: L'eredità.
1: Magari è un problema di eredità, è una questione così. A proposito di soldi, Tati, non so se hai visto che sta succedendo a Bari, dove c'è una caccia all'uomo. Perché?
0: Indovina chi è? Se c'è una caccia all'uomo a Bari, indovina chi stanno cercando?
1: Giuliano Leone, chiaramente. E probabilmente se non lo trovate è perché lui sta a Bitonto, zona dove spesso gira. No, però stanno cercando qualcuno a Bari, perché in una tabaccheria di Bari sono stati vinti, non più di un paio di mesi fa, il 14 maggio, leggermente di più insomma, 600.000 euro al Super Enalotto, un 5
0: Beh.
1: Più 1 che valeva 600.000 euro, non è poco, ma la questione è che hanno scoperto che nessuno è andato a riscuotere la cifra e
0: andiamo
1: il
0: noi.
1: 12 agosto questa cifra sarà irriscuotibile, cioè non sarà più possibile appunto ritirarla.
0: Ma non stanno
1: tornerà
0: facendo degli appelli, qualcosa?
1: Sì, soprattutto il titolare della tabaccheria. Non ho capito se è il titolare, magari qualche tabaccaio in ascolto ce lo può dire, prende la percentuale. Io penso, cioè, sicuramente prende una percentuale sulle vittorie il tabaccaio. Non so se la prende solo, se le riscuote. Io immagino
0: strani.
1: Dai,
0: penso
1: amico,
0: sì.
1: Vai a ritirare, ti prego. Perché insomma c'è tempo fino al 12 agosto. No, il titolare ha detto: la gente passa qua. Passano anche tanti turisti, tante persone casuali. Era una schedina da 2 euro. È un peccato perdere una somma del genere. Sì, anche perché poi i soldi in quel caso torneranno allo Stato. Immagino che invece lo Stato stia là dicendo: vai, non riscuotete, che il 13 agosto questi 600.000 euro ce li piazziamo in cassa.

0: invece stavo vedendo che sembra che il CD stia rivivendo una nuova fase di crescita nel 2026, con vendite che stanno aumentando a un ritmo superiore rispetto al vinile, anche se quest'ultimo, ecco, resta ancora il formato fisico con più forte valore e popolarità.
1: Beh,
0: non me l'aspettavo.
1: Preferito dai collezionisti il vinile. Beh, se ci pensi, no, nei ricorsi, nelle cose che tornano, tornerà di moda il CD. A quel punto poi, dopo il CD, tornerà di nuovo di moda la musicassetta.
0: Eh sì,
1: al concerto,
0: no, vabbè,
1: di
0: quella
1: Subsonica,
0: è già tornata di moda la musicassetta. Molti la stanno utilizzando. Sì,
1: al concerto di Subsonica vendevano le musicassette. Il problema sono i supporti, poi, no, se ce li hai ancora per leggere. Per i CD,
0: no,
1: ancora,
0: ma poi
1: esistono.
0: Tra l'altro sembra che a spingere il ritorno di questo formato siano soprattutto i giovani, il collezionismo, le edizioni speciali degli album. Attenzione però, il fenomeno K-pop, che ha avuto un ruolo importante grazie alle numerose versioni da collezione degli album in CD.
1: Eh beh, perché la musica digitale, perché la musica digitale non la puoi in nessun modo collezionare, toccare, tenere in mano.
0: Sì.
1: Invece il CD era proprio bello, quel libretto che tiravi fuori con tutti i testi, tutte le immagini. Erano alcuni CD molto molto molto curati, molto molto belli.
0: Invece, tornando al vinile, vi regaliamo un brano da The Color Spring, uno dei capolavori dei Talk Talk, che verrà ripubblicato, una nuova ristampa per i 40 anni, in uscita il 4 settembre da quell'album.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
0: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
1: A volte serve solo un sì.
0: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
1: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
0: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma. Ma...
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
10: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
9: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
11: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo inizia anche il nostro oroscopo musicale. Arrivano gli Smiths.
2: Radio Rock, back in time.

0: terzo lavoro in carriera per la Adam Shakes, e il prossimo 28 agosto uscirà per Island Records, e potete votare le vostre novità preferite, come sapete, sul sito radiorock.it. Prima di cominciare con il nostro oroscopo musicale, vi ricordiamo un appuntamento molto interessante di questi giorni. Radio Rock Promotion.
1: Per oggi e domani, martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna, sta per tornare proprio oggi nel nostro paese, per due date in cui celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa oggi a Gardone Riviera nell'anfiteatro del Vittoriale e domani, mercoledì 22 luglio, a Roma, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. I biglietti li trovate su Ticket One e Ticketmaster. Quindi oggi e domani, martedì e mercoledì, Two Door Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera, e domani a Roma, Radio Rock e Media Partner.

0: Cinema Club. Intanto torniamo all'oroscopo musicale. Ovviamente, come sempre, vi ricordiamo che non inventiamo l'oroscopo, ma ci facciamo consigliare da Simon and the Stars, dal suo libro che appunto esplora le strade del futuro di ogni segno zodiacale, ovviamente mese per mese. Quindi quando facciamo l'oroscopo musicale prendiamo spunto dal suo libro. Questo 2026 è un anno in cui un cielo chiede di liberarci dalle paure, di affermare il nostro potere personale. Quindi un 2026 molto importante. Abbiamo cominciato ieri.
1: Ma noi al cielo gli facciamo il gesto dell'ombrello quando ci chiede queste cose.
0: Vai
1: così, facciamo il gesto. Ti è cielo? No.
0: Abbiamo, dicevo, la prima parte dell'oroscopo musicale l'abbiamo fatta ieri, quindi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.
1: Che
0: oggi
1: in pratica la situazione, per farla chiara, è va bene un po' per tutti tranne per il Toro, che è un disastro, e la Vergine che sta da sola. E più o meno ieri questa abbiamo scoperto.
0: Cara Vergine, ti capisco. E oggi faremo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.
1: Bene, bene.
0: Allora, ci divertiamo perché praticamente il primo segno zodiacale che andiamo ad esplorare oggi, il primo oroscopo di luglio, è poi ricordo che lo facciamo al 21 di luglio proprio per dimostrare e capire se quello che dice l'oroscopo è vero oppure no. E quindi avete già una parte, no, del mese sperimentato qualcosa di quello che è successo, e
1: ma avete
0: vediamo
1: ancora l'opportunità di goderne,
0: fatecelo sapere,
1: di godere di queste profezie autoavveranti, chissà.
0: Dicevo, ci divertiamo perché questo primo segno zodiacale è il segno di Marco Muscarà.
1: Vai.
0: L'ingegnere pigro.
1: No, deve essere un luglio friccicarello perché sto uscendo tantissimo, almeno due volte a settimana.
0: Senti qua,
1: vai,
0: ti
1: eccolo.
0: Dice che se giugno ha cominciamo con il lavoro, diciamo.
1: Sì.
0: Se giugno ha rappresentato un cambio di marcia, luglio serve per perfezionarlo.
1: Oh.
0: Quindi ci sono ritardi, revisioni, decisioni da rivalutare.
1: Ho fatto
0: la
1: revisione alla macchina, infatti, l'altro ieri.
0: Sto parlando di lavoro.
1: Okay.
0: Ma è il periodo perfetto, diciamo, per ridefinire la tua posizione, anche se questo consente di allontanare vecchie tensioni con soci e collaboratori. E io vi dico, ragazzi, che questo è vero perché Marco questo mese sta litigando con tutta la radio, eh?
1: Beh sì, come no.
0: Guarda, adesso critica, guarda, tutti, guarda, ha a che vedere con tutti. Ha mandato
1: subito
0: 200 PEC al direttore.
1: Ma per dirgli che lo stimo,
0: guarda,
1: tantissimo. Allora mando subito una PEC al direttore.
0: Simon and the Stars ti sta consigliando un nuovo referente, una nuova squadra, un'idea che ti porti a una svolta
1: il
0: ad
1: mio
0: agosto.
1: Unico referente è il direttore Emilio Pappagallo.
0: Ecco, quindi vuoi cambiare trasmissione?
1: No,
0: vuoi andare al rock show?
1: No.
0: Faglielo presente. Mandagli
1: un
0: una mail.
1: Sarebbe un onore trasmettere.
0: Non una PEC, una mail.
1: No, io mando
0: qua
1: una PEC, mando solo PEC.
0: Poi, al momento, per quanto riguarda l'amore, sembra che sia il caso di lasciarsi alle spalle tutti quei pesi che hanno affaticato il tuo cuore, caro Marco, nella prima parte dell'anno. Quindi hai ancora qualche piccola responsabilità da gestire, casa, famiglia, cose, però devi recuperare un po' di leggerezza e di gioco in generale nella vita, ma anche nel rapporto di coppia.
1: E allora senti che faccio? Mando una PEC alla mia compagna adesso, anche
0: con
1: a lei.
0: Con la compagna parli
1: una
0: con
1: PEC,
0: le PEC.
1: Sì, una PEC.
0: Pensa,
1: e le dico dobbiamo recuperare ufficialmente il rapporto.
0: Vabbè, devi insomma cercare di far uscire questa relazione da dinamiche stagnanti, ok?
1: Va bene.
0: Lo stesso vale per i single, e quindi non riguarda Marco Muscarà. Tra avventure e nuove conoscenze non convenzionali dovete sperimentare un nuovo modo di stare in relazione, quindi assecondatelo. Ragazzi,
1: seduti. Il
0: allora,
1: nuovo modo
0: ora,
1: per la relazione è seduti, amici. Che comodo, cioè, datemi retta.
0: Alla fine dell'oroscopo ci sono un po' le pagelline.
1: Ah, eccolo là.
0: Allora, ti dice: tra il 9
1: speriamo,
0: e il 12 dovresti avere.
1: Speriamo che non
0: avere
1: mi hanno dato nessuna materia a settembre, guarda, perché
0: no,
1: non ce la posso fare.
0: Tra il 9 e il 12, caro Marco.
1: Sì, ormai sono passati.
0: Sono passati.
1: Avrei dovuto avere cosa?
0: Passionalità, marachelle clandestine. Tutto successo?
1: Ma che non so,
0: marachelle clandestine.
1: Che giorno era il 9-12? Ma era in mezzo alla settimana.
0: Attenzione, perché invece a fine mese sperimenterai colpi di fulmine e cicogne in arrivo addirittura, caro Marco.
1: Ah, che bello.
0: Io ti dedico Learn to Fly the Foo Fighters, classico, insomma, no, per pensare a una nuova prospettiva di vita libera dalle zavorre, caro Marco.

0: tutti coloro del segno della bilancia per l'oroscopo di luglio. Andiamo a Scorpione.
1: Imparate a volare, amici della bilancia, ma volate comunque, no? Con compagnieri affidabili.
0: Senti, ma per le cicogne in arrivo, tu l'hai capito che bisogna fare per la cicogna in arrivo?
1: Che cosa?
0: Bisogna fare all'amore, non è che
1: non
0: arriva la cicogna così.
1: Di migrazioni di volatili, io pensavo fosse una questione su migrazioni,
0: volevo essere sicura che tu avessi capito.
1: Che avevi capito la domanda.
0: Fa caldo, fare l'amore fa caldo.
1: No, perché queste certe cose si fanno sotto le coperte, Tatiana, e tu capisci che la temperatura per mettersi sotto
0: quindi
1: le coperte...
0: Quindi d'estate, niente.
1: Ma anche la mezza stagione, d'inverno eventualmente qualche cosina si può fare ogni tanto. Senti, amici dello Scorpione, sentite... Allora, buon oroscopo, buono, devo dire. Giove porta in primo piano la carriera, l'ambizione, il bisogno di crescere. È una chiamata, amici dello Scorpione, a essere protagonisti. Vi dovete esporre.
0: Nessuno vuole essere protagonista in questo mondo.
1: E invece no, si raccolgono riconoscimenti, si punta in alto. Dovete puntare oltre il cielo, alle stelle, oltre le stelle, all'universo proprio.
0: Quindi ci credi all'universo adesso?
1: Ma dovete puntare. L'importante però è trovare un equilibrio.
0: Se ci punti vuol dire che ci credi, esiste.
1: Lo so. Entro fine mese si sale di livello con una gratifica, una promozione, qualcosa che vi dà visibilità. Venere e Marte non remano più contro. Dovete andare avanti anche in amore. Anche in amore arrivano buone notizie. Arrivano viaggi da condividere, obiettivi comuni. Da qui all'autunno.
0: Ma se lo merita lo Scorpione?
1: Via libera ai matrimoni. Tra l'altro, la mia compagna è Scorpione. Qua a me la cicogna, lei è il matrimonio. Madonna mia. Guarda come
0: una
1: va a finire.
0: Estate,
1: guarda che bella estate come va a finire. Però insomma, va tutto molto bene.
0: Oh,
1: poteva essere
0: vai,
1: un qualcosa.
0: Vai, che Marco fa cicogna e matrimonio.
1: Un qualcosa
0: mamma
1: da.
0: Mia, che bellezza.
1: I want it all the queen, sicuramente. Ma per questa indole un po' epica. No, per questa indole un po'
0: per creare
1: aggressiva.
0: Un'atmosfera in cui siete pronti ad attraversare, a dominare qualsiasi sfida come vannacci.
1: Mi è venuta in mente in realtà come canzone Enter Sandman dei Metallica.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei su Radio Rock.
5: Get ready to...
4: Tutta un'altra storia. State ascoltando
6: Gagarin.
4: Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Kings of Leon.
6: Radio Rock.

0: Sì, U2 condividono la prima anticipazione del loro prossimo album vero e proprio, ancora senza titolo, in uscita entro la fine dell'anno, e questa era Street Dreams. Se volete votarla potete farlo ovviamente sul nostro sito internet, che è radiorock.it.
1: Ah, tra l'altro è scientificamente dimostrato che visitare il sito radiorock.it provoca refrigerio in questi giorni così caldi, lo ha dimostrato una ricerca pubblicata su alcune riviste scientifiche che ogni tanto noi... Tanto ormai esistono mille ricerche, Tatiana, quelle che ti dicono che il caffè fa bene, quelle che dicono che il caffè fa male, quelle che dicono che fa un po' bene, un po' male, quindi non si capisce mai alla fine effettivamente quanto sia vero di queste appunto ricerche. Bressanini ha fatto un libro recentemente che spiega proprio come ogni tanto vengano commissionate da aziende, e quindi queste ricerche vanno in una direzione o in un'altra, e come muoversi all'interno appunto di queste fonti.
0: Intanto qualche ora fa

0: un nostro ascoltatore ci aveva segnalato l'attore Pippo Di Marca, che ora stanno, insomma, la notizia la stanno riportando un po' tutti i giornali. È precipitato dal suo terrazzo. Ovviamente non ci sono ancora informazioni rispetto al motivo, se sia una caduta accidentale, un gesto volontario, però insomma abbiamo saputo questa cosa. È successo in via San Francesco a Ripa, qui a Roma.
1: Sì, 87 anni lui ci aveva scritto, insomma, che nemmeno sapeva cosa fosse successo nello specifico, era passato là in quel momento e ci aveva segnalato questa cosa. Chiaramente prima di dare la notizia abbiamo verificato che venisse poi battuta anche da fonti autorevoli come l'ANSA in questo momento, quindi possiamo darla appunto per assodata.
0: Intanto continuiamo questo oroscopo musicale e andiamo al segno del Sagittario. Vi ricordiamo che quello che raccontiamo sull'oroscopo 2026 lo fornisce Simon and the Stars, quindi prendiamo le informazioni dal suo libro, non facciamo noi l'oroscopo, noi abbiniamo solamente una canzone. Per lo Scorpione,
1: sì,
0: sguardo puntato sui conti e sugli accordi, ma forse questo vale un po' per tutti. Comunque, con Mercurio retrogrado fino al 24, molte decisioni si prendono dietro le quinte. Chi da poco invece ha cambiato lavoro deve ancora un po' ambientarsi. Verso fine mese è possibile un chiarimento, una firma, ma anche una notizia importantissima, possono aprire strade decisive. Per quanto riguarda invece i rapporti di coppia, questo periodo vi dà l'occasione di guardare in profondità, affrontando gelosie, sospetti o vecchi conti in sospeso. Chi si ama non ha nulla da temere, come sempre, naturalmente, anche se insomma il lavoro di uno dei due potrebbe intromettersi pesantemente nella vita di coppia. E invece le parole contano e quindi quelle che si scambiano a fine mese possono rivoluzionare tutto. Questo vale un po' per le persone che sono in coppia, tanto per quelle che sono single.
1: Ma secondo te si può fare a scambio di oroscopo con qualcuno? Cioè si può fare?
0: No,
1: proprio,
0: non credo,
1: cioè,
0: proprio. Cioè,
1: la mia cicogna in arrivo o il matrimonio al Capricorno.
0: Fra l'altro,
1: mi c'è delle problematiche, mi
0: sì, a proposito di matrimonio, c'era un ascoltatore che diceva: guarda, se Marco dovesse diventare padre e marito, Tatiana, preparati a cercare un altro speaker, perché non credo che riuscirà più ad uscire di casa.
1: Ah no, figurati.
0: E invece, caro ascoltatore, io credo che viene qua con la proprio col coltello tra i denti.
1: Una brandina.
0: Altro che,
1: qua.
0: Te lo dico io, a casa non ci torna più.
1: La sera.
0: È proprio il contrario.
1: La sera sulla
0: radio. Lo troviamo sul divano. La sera lo troviamo
1: la
0: sul
1: sera
0: divano
1: sulla radio
0: di Radio Rock.
1: Sulla Radio Rock TV, vedete, strano che trasmette in diretta.
0: Esatto.
1: Io in un angolo sulla brandina con la cosa per gli occhi, la mascherina per gli occhi.
0: Esatto. Intanto allora torniamo quindi al Sagittario. Accese discussioni, specie in famiglia, nella coppia, soprattutto nei weekend. Mi dispiace per voi, perché insomma non deve essere un luglio divertente. I single e non solo sono incantati da un nuovo incontro. A proposito delle discussioni, ho scelto un brano, Don't Speak dei No Doubt, che è un brano un po' che racconta, a parte un hit, dobbiamo dire, un hit degli anni 90, che racconta un po' l'incomunicabilità, il dolore durante una fase finale di una storia d'amore, ma insomma, le parole che feriscono più del silenzio. Speriamo che i Sagittari non si lasceranno, però
1: no,
0: ci saranno discussioni, questo l'ha detto e ridetto l'oroscopo

0: Buongiorno Tatiana, buongiorno
1: ciao.
0: Marco. Quindi fatemi capire, sì. A Roma state a fare la calda.
2: La calla? Sì.
0: Siete lì che state schiattando.
2: Sembrava bravo.
0: Mentre noi a Milano siamo qui a 27 gradi, belli paciotti, belli tranquilli.
2: Ma davvero?
0: Poca troia,
2: Milano
0: così,
2: 27 gradi.
0: Oggi stamattina forse non mi volevo alzare dal letto perché c'era un venticello fresco e avevo sulla copertina.
1: Arriverà anche domani.
2: Però noi abbiamo vicino Tagliacozzo, noi andiamo a Tagliacozzo e stiamo bene. Sì,
1: la 24 diventa veramente tutta una macchina appena fa un po' di freschetto a Tagliacozzo. Sembrava un po' Adriano Celentano quando faceva Rugantino, capito? Che diceva... Uè, mi tocca far questa, Mastro T. Che cavolo, capito?
2: No, comunque sto invidiando Milano per la prima volta in vita mia, a parte qualche concerto.
1: Beh, dai, Milano comunque non si sta malissimo come città. Io devo dire, forse è la cosa di...
2: Ma proprio te lo dici?
1: La cosa migliore di Milano è il treno per Roma. No, Milano è una bella città anche, in cui cioè, ci si muove...
2: Guarda che a Milano escono tutte le sere.
1: Lo so, infatti per quello
2: la
1: non
2: Milano
1: mi
2: Milano da bere...
1: No, quella non mi piace. Non è la Milano da bere a casa, eventualmente hanno il codice.
2: Che costa il doppio di Roma.
1: Senti, vogliamo parlare agli amici del Capricorno o non ce ne frega niente degli amici del Capricorno?
2: Non ce ne frega niente.
1: Allora andiamo
2: del
1: a quello dopo. Dopo il Capricorno c'è l'acquario.
2: Ogni riferimento non è casuale.
1: No, amici del Capricorno, vi dico come è stato questo vostro luglio fino ad oggi e come sarà in questi ultimi giorni. Vi aiuta a capire quali attività vi danno stabilità e soddisfazione. Il lungo transito di Mercurio sta aumentando le spese e probabilmente sono proprio i soldi a essere il problema in questo mese.
2: Questo
1: quindi,
2: va bene, questo va bene. Poi...
1: Amici del Capricorno, non spendete soldi. Raccogliete idee e forze, prendete decisioni che nei prossimi mesi aiuteranno a ricostruire un nuovo senso di stabilità. Il leitmotiv però di questo mese è uno: c'è bisogno di spostarsi. In tutti i sensi, spostarsi fisicamente, quindi viaggiate, spostarsi anche fuori dalla propria zona di comfort, adattarsi alle circostanze, muovetevi, non restate fermi, innamorarvi è possibile soprattutto in viaggio, quindi dovete partire,
2: ecco,
1: amici,
2: qua.
1: Dovete, prendete, mollate tutto, tanto non ci avete una lira, vi ha detto, quindi con quei pochi soldi che ci avete ve li prendete e ci fate un bel viaggio e poi si vedrà. Questo vi dice in pratica Simon and the Stars, più o meno.
2: E ci piace?
1: Ci piace. E quindi a proposito di viaggi, no? Canzone di viaggio per eccellenza, Born to be Wild.

0: E naturalmente dopo Want to be Wild andiamo all'acquario.
1: Oh,
0: acquario,
1: amici dell'acquario, che sono nati quindi quando? A febbraio, giusto?
0: Non lo so.
1: Bah, fine no.
0: Adesso che domande fai?
1: Lo so, sono domande complicate, scusate, avete ragione, scusate.
0: Va bene, allora cari amici dell'acquario, vi preparo un bello oroscopo per questo luglio.
1: Sì, non lo può preparare apposta.
0: Nel cuore dell'estate qualcosa cambia per voi, a partire dalle vostre priorità, quindi... fino a ieri vi siete spinti oltre dicendo troppi sì, abbracciando ruoli che col tempo hanno finito per stancarvi. Adesso dovete mettere in ordine, riorganizzare, e verso fine mese arriva proprio un big bang.
1: Oi.
0: Il momento del vostro risveglio, questo sì che è un oroscopo.
1: Beh sì, è bella come cosa.
0: Definiamo questo periodo come esplosivo.
1: Che comunque dipende, perché se salti in aria non è necessariamente una cosa positiva.
0: Attenzione, perché infatti qualcuno già dal mese scorso potrebbe aver detto: o mi sento libero o non posso andare avanti così. Perché è il momento della verità, dei patti chiari, amicizia lunga. Quindi anche un amore clandestino può uscire allo scoperto. Quindi chiediamo solo di valutare con saggezza ogni decisione, perché la posta in gioco è alta, è alta, e indietro non si torna. Detto questo, vi regaliamo un brano dei Rolling Stones che si chiama Backstreet Girl, brano che appunto parla, racconta una relazione nascosta lontano dai riflettori della società. Io spero che insomma il segno dell'acquario abbia davvero una relazione clandestina,
1: però
0: perché sono sempre un po' troppo tranquilli.
1: Posso dire che però tu
0: hai
1: allora Capricorno, non è che eri proprio super carina con quel Capricorno, invece quell'acquario adesso li coccoli, li abbracci, li vuoi bene, eccetera.
0: Io devo capire chi è acquario.
1: Devi essere comunque distaccata, imparziale verso qualsiasi segno.
0: Sono imparziale,
1: insomma.
0: Però se hanno a che fare con me, che voglio dire? No?
1: Va bene, io lo
0: lascio
1: fare.
0: Comunque, ma devo capire chi è dell'acquario, perché... Aspetta, forse conosco qualcuno della... Che hai detto?
1: Beh,
0: periodo?
1: Sì. Ora te lo dico, allora, segno dell'acquario, quando è?
0: Niente, non ce la fai.
1: Lo sto cercando. Dal 20 gennaio al 18 febbraio.
0: Ah, ci penso.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Enough talk! It's time to rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock, tutto.

0: www.radioticino.it.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per un'ora, fino alle 13 arriva John Lennon.
1: Radio Rock, back in time.

0: Paul McCartney, ovviamente, prima si tratta di John Lennon per il Back in Time. Bella questa accoppiata, ci è piaciuta.
1: Allora Tati,
0: torniamo al nostro oroscopo musicale by Summer and the Stars. L'ultimo segno, però lo facciamo tra poco.
1: Sì, anche
0: ci
1: perché
0: ci dicono che Giuliano Leone è acquario.
1: Ah beh, beh, allora gli acquario, l'acquario è il segno migliore del mondo. No, è il secondo segno
0: e
1: migliore
0: poi ci
1: del
0: mandano
1: mondo.
0: Una foto di qualcuno che sta al mare mangiando il panettone al mojito.
1: Il panettone al mare, ma il panettone non è un
0: bellissimo,
1: una roba.
0: Bella idea, bella idea. A me piacciono le cose fuori stagione. A me il panettone a luglio mi piace, ti posso dire?
1: Facciamoci la polenta oggi, se ti piacciono queste cose. Senti, prima di andare però all'argomento, e poi facciamo una cosa, facciamo una promessa.
0: Allora, prima di andare all'argomento, noi continuiamo a fare la trasmissione,
1: no,
0: senza
1: però
0: parlare di oroscopo.
1: No, ne parliamo dopo di oroscopo, però facciamo una promessa. Allora, tra poco facciamo l'oroscopo dei pesci. Però, amici dei pesci, vi promettiamo che il prossimo mese che faremo l'oroscopo vi facciamo per primi, perché mi sembra ingiusto che questi dei pesci debbano sempre aspettare tutto l'oroscopo.
0: No, no, io invece voglio fare un'altra cosa.
1: E poi arrivare, capito, per ultimo. Ogni volta si arriva per ultimi ai pesci, che si sono dovuti sentire tutti gli altri segni, eccetera, mentre quelli dell'Ariete,
0: ecco,
1: oh, arrivo io, lo faccio per primo.
0: Beh,
1: capito,
0: dai, l'Ariete c'ha sta voce.
1: C'ha questa voce, tutti quelli dell'Ariete, oh, arrivo io, lo faccio per primo, sono dell'Ariete, capito? Gargarozzoni, no. Dal mese prossimo iniziamo con i pesci e l'ultimo lo fa l'Ariete.
0: Allora io voglio fare una cosa, però siccome ci siamo impegnati tanto, abbiamo fatto tutto, allora più o meno dai delle parole chiave, vediamo se i nostri ascoltatori ci segnalano la canzone che possiamo abbinare al segno del nostro ultimo,
1: allora,
0: oroscopo.
1: Allora, faccio un riferimento a un verso di questa canzone, no? Del tempo che noi perdiamo a inseguire macchine.
0: Macchine?
1: Sì.
0: Che vuol dire macchine?
1: Dimenticandoci ciò che è stato detto, rischiando così di diventare vecchi.
0: Ma non ho
1: nell'inseguimento
0: capito.
1: Sfrenato.
0: Non ti sto capendo.
1: Chi ha pensato alla canzone, chi sta la canzone, gli è venuta.
0: Ma no, la canzone non è una canzone. Tu devi dire del macro tema e loro dovevano dirci, secondo voi, che canzone possiamo abbinare.
1: Ah no, ok. Allora,
0: dai, di il macro tema.
1: Perché io ho trovato
0: 20
1: la canzone.
0: Secondi.
1: No, il macro tema.
0: Tu l'hai trovata, ma no, la vogliamo far trovare agli ascoltatori.
1: È prendersi il proprio tempo, fermarsi un attimo.
0: Diteci non canzoni rock su prenderci il proprio tempo.
1: Uscire da questo frullatore, fermarsi un attimo e respirare, trovare il ritmo del proprio corpo.

0: comunque un sacco di ascoltatori sono a Liete.
1: Va bene, allora la Liete per ultimo, così è la volta buona che riesca a sentire il mio segno zodiacale, il mio oroscopo, perché ogni volta partiva sempre, io era già cominciato e il segno mio non lo sentivo mai, che era quello della Liete.
2: Oh, vedi,
0: ecco,
2: vedi.
0: Qualcun altro dice: meno male che riesco a sentire Ariete e che fate per ultimo, per una volta, il meglio segno che esiste. Vabbè,
2: perché vedi, quella Ariete,
0: tutti dicono
2: sono
0: che il migliore è il proprio.
2: Sono gargarzoni, quella Ariete. Oh, Ariete è il migliore che esiste. Senti, ti leggo l'oroscopo dei pesci. No, in realtà è l'ultimo, il prossimo mese lo facciamo così. Però intanto ti leggo quello dei pesci. Amici dei pesci.
0: Dei pesci. Hai detto che l'ultimo era Ariete.
2: No, ho detto che l'abbiamo già letto l'Ariete. Ho detto che l'ultimo è i pesci, sempre i pesci. L'Ariete l'abbiamo già letto ieri.
0: L'ultima... Vabbè, dai, ma rileggiamo Ariete,
2: no,
0: ma che stiamo
2: facendo?
0: Ma che ce ne frega dei pesci?
2: Scusami, ma come che se ne frega dei pesci? Scusami, ho detto, amici dei pesci, siete sempre più bistrattati. Arrivate sempre per ultimi.
0: Noi difendiamo gli ultimi, secondo te, in questa trasmissione?
2: Ma certo, dal mese prossimo sarete i primi. Come diceva anche qualcun altro, non me la sono inventata io questa roba degli ultimi che saranno i primi, cioè,
0: no,
2: già stata detta in precedenza.
0: Ma sono quelli dell'Ariete che sono gli ultimi, perché poi... sento una trasmissione alla fine e noi si sono persi l'inizio.
2: Vabbè,
0: scusami.
2: Comunque, ho capito. Allora fate come vi pare. Posso leggere i pesci, però mancano solo i pesci. Gli altri li abbiamo fatti tutti. Ora ci sarà qualcuno dei pesci. Fermo, immobile da ieri mattina,
0: sì, sta là aspettando il nostro oroscopo.
2: Esatto,
0: guarda.
2: Senza mangiare, senza bere, nemmeno
0: ma
2: andare a fare pipì.
0: Ma i pesci sanno di essere bagnati, i pesciolini?
2: Allora, amici dei pesci, posso leggerlo? Così chiudiamo questa parentesi.
0: A volte a noi piace ributtare i pesci in mare, quindi sì, vai.
2: Sì, facciamo pesca sportiva. Allora, amici dei pesci, arrivate stanchi. Non siete gli unici, guardate, anch'io sono esausto. E questo non gioca a vostro favore. Allora,
0: grattiamoci le lacrime.
2: State vivendo un conflitto tra benessere personale e doveri personali. Bisogna fermarsi. Non sempre è facile sceglierlo, ma in questo momento andare in vacanza, prendersi un periodo sabbatico può aiutare. Quindi temporeggiate, fermatevi, respirate. C'è tanto da fare e da costruire in vista del 2027, ma se non rifiatate un attimo non ce la fate. Questo vi dice l'oroscopo. Quindi per qualsiasi cosa, in questo momento anche i nuovi flirt eccetera,
0: sì,
2: va bene, ma con calma. Respirate, tranquilli, prendete il vostro tempo. E quindi su questo uscire, no, dal momento, dal frullatore eccetera, mi è venuta in mente la canzone degli Snow Patrol, Chasing Cars.
0: Sì, però i nostri ascoltatori hanno dato dei consigli molto belli sulle canzoni, quindi adesso ne ascolteremo più di una per i pesci.
2: No, va bene.
0: Comunque,
2: però...
0: un tipo che si chiama Un Tizio,
2: sì,
0: all'ascolto di Radio Rock ha scritto: e fatemi sentire sto cazzo di pesci.
2: Sì, esattamente, capito? Cioè, a un certo punto abbiamo creato un hype, un'attenzione intorno ai pesci eccessiva. Nessuno aveva mai creato questa attenzione intorno al segno dei pesci.
0: Ma che mesi
2: però
0: sono i pesci? Fammi capire.
2: Sono quello dopo, sono
0: pesciolini.
2: Fine febbraio, inizio marzo, prima dell'Ariete poi.
0: Mi ricordo,
2: si ricomincia.
0: Se conosco qualcuno.
2: Vuoi sapere perché intanto ho scelto questa canzone? Perché l'espressione inseguire le auto deriva da una frase che il padre del cantante degli Snow Patrol gli disse per descrivere un tipo di amore, cioè come certe volte ci si pone nei confronti della vita o dell'amore, no? Come dei cani che rincorrono delle macchine di corsa e poi a un certo punto però...
0: Ma che vuol dire che
2: rincorrono
0: le macchine?
2: Te lo
0: sto chiedendo da tre ore!
2: Di un cane che rincorre la macchina di corsa e però pure se la raggiungi la macchina, poi alla fine che ci fai te cane con la macchina? Non la sai guidare.
0: Ma che macchina? Ma perché un cane deve
2: è una metafora
0: rincorrere?
2: È una metafora di noi che rincorriamo qualcosa e però qualcosa che poi una volta che raggiungiamo non sappiamo che farci, non è veramente quello che vogliamo. È una grande metafora della vita, è molto tatianista. Mi stupisco, Tatiana, che tu non lo capisca.
0: Ma non capisco che vuol dire rincorrere le macchine. Un cane che rincorre la macchina,
2: il cane rincorre la macchina, ma pure se la prende la raggiunge la macchina, ma che ci fa il cane con la macchina? Niente. E te,
0: perché
2: nella
0: che ne
2: vita...
0: sai che ci fa? Che vuol dire? Si può riparare, può fare tante cose con la macchina.
2: Vabbè,
0: un cane.
2: Però.
0: Vabbè.
2: Però te nella vita.
0: Ma scusa,
2: Tatiana,
0: no, perché
2: volte...
0: la mission del tatianismo è capire un po' tutti, essere empatici. Ci può fare qualcosa con la macchina,
2: signor,
0: il cane.
2: Io sono esausto, ci sentiamo domani.
0: Ci sentiamo a settembre.

0: cioè, adesso ho capito, nel fuori onda Marco mi ha già tenuto a spiegarmi bene. Tra l'altro c'è la nostra ascoltatrice che ha scritto: Tati, mi fai sapere per favore perché Marco sta inseguendo il cane.
1: No, non inseguo io il cane, è una metafora meravigliosa quella del cane che insegue la macchina.
0: Ma infatti, Marco, ma perché sta inseguendo il cane?
2: Brava Tati, ripetete che ieri non l'ho sentito.
0: Diciamo qualcosa, vai.
3: Ma canzoni per prenderci il nostro tempo, mi viene in mente, oddio non mi viene in mente, come si chiama, mi pare di Depeche Mode quella.
0: Enjoy the Silence, che l'ha già detta David Messina nostro.
3: Cosa del genere.
0: No, non era quella, ma mettiamo Enjoy the Silence.
3: Su una spiaggia al tramonto con un bel cocktail in mano.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque.
3: E niente.
0: Ma, senti, allora, ripetiamo un attimo Ariete, però
1: secondo
0: ti voglio dire
1: te,
0: Marco,
1: non era proprio Dave Gunn che ci ha chiamato, perché da come l'ha intonata mi sembrava proprio lui, il cantante.
0: Ah, sembrava proprio Dave Gunn.
1: Sì, non sembrava
0: quindi
1: lui.
0: Dave Gunn ascolta Gagarin, l'oroscopo musicale di Gagarin. Che segno zodiacale è Dave Gunn? Allora, voglio fare un recap.
1: 9 maggio.
0: Tanto non lo sappiamo, ci interessa. Allora, no, voglio fare un piccolo recap di Ariete, perché lo chiedono a gran voce. Allora, per quanto riguarda la coppia, bisogna di ridefinire le regole del noi.
1: Mm.
0: Pure qui, casa, figlio, matrimonio.
1: Non so se vi va bene.
0: Però a fine mese potreste incontrare una persona carismatica, magari già nel vostro giro di conoscenze, pronta a travolgere ogni vostra resistenza.
1: Sì.
0: Nel lavoro sei pronto per espanderti, per rilanciare, per osare qualcosa che nei mesi scorsi si sembrava troppo grande o troppo lontano. Ora io però voglio dire, Marco, quando hai fatto quella metafora del cane che insegue
1: quella meravigliosa, meravigliosa.
0: Ecco, però io ti avevo parlato un po' di tempo fa di un brano di Filippo Gatti, non so se te lo ricordi, celebre brano che si chiama Solo gli stupidi si muovono veloci, che parla proprio di questo, cioè di come la fretta e il continuo movimento portano a risultati pensiamo che possono portare a risultati concreti, e invece è una riflessione che gioca sul paradosso che l'immobilismo è una forma di conservazione e di saggezza, che poi è la tua grande filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Che manda avanti sempre me, Marco. Se dobbiamo fare qualche battaglia, manda avanti me. Lui
1: tu
0: sta
1: vai.
0: Fermo immobile. Però i risultati
1: ti proteggo le
0: lui.
1: Spalle. Io ti proteggo le spalle, Tatiana. Comunque, guarda, per me potevi passare Filippo Gatti anche solo per il fatto di cane e gatti. Cioè,
0: bravo.
1: Il gancio poteva essere anche quello.
0: Vedi? Perché non ci abbiamo pensato? Dopo la sentiamo. Dopo il break, sentiamo Solo gli stupidi si muovono veloci.

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: .com.
9: Stai ascoltando Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale.
7: On Radio Rock.
10: Gagarin, Viviana in compagnia, naturalmente ancora per mezz'ora, poi l'arrivo di Soul Driver con Giuliano Leone. Arrivano Ramon.
7: Radio.

0: Allora, un sacco di messaggi, 3899 106 600. Qualcuno ci chiede di ripetere anche il cancro, no ragazzi?
1: No ragazzi, non è che poi si può fare... No. A quel punto facciamo un servizio...
0: Stanno chiedendo di ripetere tutti.
1: Facciamo un servizio in abbonamento, come quello delle suonerie, ti ricordi che tu mandavi... A
0: sì,
1: quel numero di telefono,
0: noi con le nostre voci vi aglietiamo.
1: Vi scriviamo.
0: Però dovete darci dei soldi.
1: Esattamente.
0: Noi facciamo
1: del denaro.
0: Sì,
1: no, quello.
2: Oh, adesso posso scendere dal furgone. Ho sentito il mio oroscopo dei pesci. Dai,
1: oh,
2: grazie.
0: Oh, meno male, vedi, qualcuno è contento di quello che abbiamo fatto. Messaggio lungo ma interessante da parte di un tatianista.
3: Signori, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Considerato la metafora canina
1: sì.
3: Testè
0: sì.
3: Proposta
0: Marco che insegue
3: beh, allora
0: la macchina,
3: mi permetto di dispensare alla vostra attenzione un detto giapponese che è il cane che guarda le stelle. È un modo per dire a una persona che perde tempo, un
0: bello.
3: Cane guarda le stelle, cosa capisce, una mazza. Tra l'altro, permettetemi un consiglio, c'è un fumetto che è appunto il cane che guardava le stelle, scritto e disegnato tra l'altro da Haruki Murakami, omonimo dello scrittore
1: sì.
3: quasi premio Nobel, ben più famoso. Mi permettete un consiglio, lasciatelo
0: Takashi
3: lì sugli
0: Murakami.
3: Scaffali.
1: Come lasciatelo sugli scaffali?
3: Io l'avevo preso, è meraviglioso, è per carità, poi talmente intelligente che l'avevo iniziato a leggere qualche mese dopo la dipartita di mio padre. E ragazzi, non è che piangevo, singhiozzavo
0: addirittura
3: leggendo questo fumetto.
0: Beh,
3: quindi,
0: bello, diciamo, bello spunto.
3: E braccia forte. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Wow, grazie mille.
0: Grazie,
1: so se,
0: Marco
1: quindi,
0: si è convinto invece a comprarlo.
1: Non so se consigliarvelo oppure no a questo punto. Ora me lo leggo e poi torno da te Tatiana settimana
0: prossima.
1: No, perché
0: poi ti piacciono tanto i cani
1: sì,
0: e questo
1: cane.
0: Da quello che ho capito.
1: Oggi è anche la giornata mondiale del cane,
0: esatto.
1: Poi abbiamo iniziato così, no? Per qualcun altro la festeggia a fine agosto, però tendenzialmente anche questo è un modo, no, per tornare all'argomento.
0: Questi libri che ci ha consigliato raccontano queste storie d'amore e di fiducia tra uomo e migliore amico a quattro zampe, ovvero cane.
1: Eh beh, certo.
0: Però noi prima stavamo parlando, fra l'altro volevo dire che c'è un'altra frase sempre
1: sì.
0: giapponese che significa ti amo, che è bella la luna, vero? Sapevi?
1: No, davvero?
0: Sì.
1: Cioè, si dice ti amo per dire
0: bella
1: ti
0: la
1: amo.
0: Luna vero significa ti amo in giapponese. Mamma mia, giapponesi, sono dei tatianisti incredibili.
1: Sono molto tatianisti.
0: Da andare a una radio giapponese. Stiamo parlando della canzone Solo gli stupidi si muovono veloce di Filippo Gatti nel disco Tutto sta per cambiare del 2003. Ed eccola qua.

come se confonde il lì.

gli stupidi si muovono veloci. Solo gli stupidi si muovono veloci.

0: gli stupidi si muovono veloci, vi ricordiamo invece per guardarci, lo ricordiamo sempre alla fine, così sì, almeno noi la scampiamo e poi...
1: Poi vedete Giuliano Leone, che è un po' il pezzo forte della radio. Grande novità per Radio Rock, perché potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia, eh? Quindi se siete in giro per il nostro stivale o abitate, che ne so, in Trentino o in Basilicata, potete vederci, basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, insomma un modo in più per stare connessi con noi, la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: Arrivano non a caso i Fast Animals and Slow Kids.

0: Slow Kids, mentre ho scoperto che le mie parole non sono state vane.
1: Oh, non sono mai vane.
0: Ovvero, quando dicevo dovrebbero rendere difficili i matrimoni e facili i divorzi,
1: sì,
0: adesso c'è una tendenza, ovviamente nata negli Stati Uniti, ma che presto, come sappiamo, tutto quello che arriva dagli Stati Uniti si allarga in tutto il mondo. Praticamente adesso c'è l'anello del divorzio.
1: In che senso?
0: È già arrivato anche in Giappone. Cioè, che è un anello che praticamente celebra la rottura, ma non solo la rottura, più la possibilità di ricominciare dopo il matrimonio. Quindi segno dei tempi, prima avevamo il sogno di vissero felici e contenti, adesso invece il finale da fiaba non lo chiede quasi più nessuno, non ci crede quasi più nessuno, tranne Sal Da Vinci.
1: Ma serve una cerimonia, tipo... Mi vuoi tu,
0: sì,
1: lasciare,
0: esattamente,
1: in salute e malattia e così
0: penso
1: via?
0: Penso di sì, penso di sì. Comunque esiste questo, cioè, e poi quest'anello si fa fondendo il solitario, la fede nuziale, per dare vita appunto all'anello del divorzio. Cioè, tu prendi quegli anelli che ti ha regalato il tuo compagno,
1: sì,
0: o la tua compagna, e lo vai a fondere, capito? Però invece di prenderti i soldi, ti fai un altro anello che si trasforma nel simbolo della tua rinascita.
1: Oh, non penso sia possibile invece sposarsi con ChatGPT, al momento almeno non è possibile, poi chissà, magari un giorno sarà possibile, ma
0: sicuramente si sono sposati con le coperte, con gli alberi, con tutto.
1: Ieri leggevo una notizia che dice che i ragazzi, soprattutto adolescenti, chiedono in prima battuta aiuto a ChatGPT prima ancora degli amici, dei fidanzati, dei genitori e di tanti altri. Per questo motivo ChatGPT attiverà una nuova funzione che suggerirà agli adolescenti di fare una pausa dopo conversazioni troppo lunghe. Cioè, dopo che stanno troppo a parlare, dirà: stai a parlare troppo
0: ma
1: con me.
0: Ma è scassaduca, più o meno.
1: Ci prendiamo una pausa di riflessione. Anche ChatGPT a un certo punto dice:
0: hai capito?
1: Guarda, forse il nostro rapporto...
0: Non sono io, non sei tu, sono io.
1: Sta andando troppo veloce. Prendiamoci un attimo, pensiamo, vediamo se ci manchiamo in questi minuti di distanza. Chissà.
0: E vabbè, è andata così.

0: ci sono tanti messaggi degli ascoltatori. Una nostra ascoltatrice Francesca che ci scrive che lei è da tempo che ha fatto una cosa del genere, si è fatta l'anello per il pollice quando divorziò dal suo compagno. C'è anche invece un altro ascoltatore che dice: pensa che bello, uno che viene davanti a te, si inginocchia e poi ti dà l'anello del divorzio. Però questo ci ha fatto pensare a qualcosa che abbiamo discusso e raccontato tante volte, alla grandissima Marina Abramovic, che insieme a Ulay, il suo compagno, realizzarono quella performance, quell'opera The Lovers, The Great Walk Walk, cioè camminando per circa 2500 chilometri lungo la grande muraglia cinese, partendo da due poli opposti, e dovevano insomma incontrarsi a metà per dirsi addio, perché questo è quello che dovrebbe succedere quando, no, ci si
1: potevano mandarsi
0: allontana.
1: Anche un whatsappino potevano mandarsi.
0: No, è andata così. Bene così, e così andrà anche con Giuliano Leone. Ciao ragazzi, a domani.
1: A domani, ciao.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
5: Sei su Radio Rock.
6: More music now.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
8: Buon pomeriggio, buon martedì 21 luglio 13:03 sui 106.6 di Radio Rock. C'è Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì, quindi ci sarà spazio per le cover, per la rubrica Recover Me, e anche oggi c'è la sottorubrica Please Recover Me, ovvero le canzoni, le cover fatte da voi ascoltatori. 3899 106 600 per le vostre proposte, le vostre richieste. Partiamo subito con i Bon Jovi, Runaway.
7: Radio Rock, back in time.

0: Bon Jovi a Radio Rock con Runaway, il Back in Time delle 13 che lascia spazio alla prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Rolling Stones, Jealous Lover.
1: Brand new music right here. Brand new.

resiste da 3 settimane all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock. Questa Jealous Lover dei Rolling Stones, tratto dal loro ultimo album Foreign Tongues, che io sto trovando sempre più apprezzabile, qualora dovesse importarvi qualcosa, però è un disco che sto ascoltando spessissimo. Voi potete continuare a votare Jealous Lover sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di martedì 21 luglio, Giuliano con voi. Oggi è martedì, c'è spazio per le cover e anche per la sottorubrica. Oggi ho scelto un altro brano, una bella cover di questa volta voci al femminile, poi nel corso delle nostre 2 ore insieme la ascolteremo. Nel frattempo, come al solito, inizio di Testa Mia. Voi al 3899 106 600 potete fare le vostre proposte e le vostre richieste.

Radio Rock, la voce di Suzy 4 che si cimenta in un classicone di Neil Young, Rockin' in a Free World. Prima cover per la rubrica di oggi del martedì di Soul Driver, scelta ovviamente dal sottoscritto. Poi comincerò a dar voce anche alle vostre proposte, alle vostre richieste. Nel frattempo al 3899 106 600, Marco scrive: posso sentire Whiskey in the Jar versione Metallica? Sì assolutamente, è una cover che passiamo spesso qui a Radio Rock. Io di solito vi chiedo qualcosa di più ricercato, però ci sta anche le cover famose. Ciao Sire, questo sono io col mio vecchio gruppo. Però non mi puoi mandare un bello la cover dei Megadeth? Non mi puoi mandare Megadeth, che sono curiosissimo, caro Davide. Però se mi mandi un link di YouTube io non lo posso aprire. Mandami un file all'indirizzo giuliano@radiorock.it e io cerco di passarlo nei prossimi martedì. Per oggi già ce l'ho la vostra proposta per Please Recover Me, quindi giuliano@radiorock.it. E io sarò ben felice, intanto me l'ascolto, però da YouTube io non posso passare qui in radio. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda le cover. Lui è Dave Gahan che rifà, pensate, i Metallica.

0: Nothing Else Matters, in questa versione estiva, fresca, sbarazzina di Dave Gahan dei Depeche Mode, una versione che si colloca alla perfezione tra una partita a racchettoni e una macarena in spiaggia. Cioè, arriva in realtà è molto bella, è molto sentita. Beh, da Dave Gahan non mi aspettavo di certo frizzi e lazzi. Questa Nothing Else Matter, che fa parte del Metallica Blacklist, che è un super cofanettone uscito nel 2021 con 53 cover. Arrivate, c'è di tutto, ci sono i Ghost, ci sono i Royal Blood, c'è San Vincent, c'è la mia adorata Miley Cyrus, e in più c'è anche questa, ci sono anche gli Who, il gruppo della Mongolia, che rifanno Through the Never. Insomma, un bel cofanetto, un bel modo per omaggiare i Metallica. Ci sono i My Morning Jacket, sto leggendo tantissimi artisti, e non ultimo anche Dave Gahan. Vediamo un po', onestamente questa cover di Metallica di Dave Gunn mi sembra una bella cagata. Francesca la tocca pianissimo con la giusta poesia. Comunque Dave Gahan, chi è Dave Gunn? Va bene, Dave Gahan dei Depeche Mode. No, è bella, dipende insomma da cosa ti aspetti poi da Dave Gahan. Grazie intanto, poi se ti capita di sentirla mi fai sapere quali parolacce ti vengono in mente, mi fai felice. Ma l'ascolterò molto volentieri, perché mi incuriosisce questo mashup tra i Megadeth e Raffaella Carrà, mi par di capire, giusto? Quindi va bene, caro Davide, l'ascolterò con molto molto molto piacere. Allora, 3899 106 600, sentiamo chi c'è, i vostri messaggi, dai.
1: E beh, a proposito delle Metallica, allora la cover che loro hanno fatto della sigla di Cane Guerriero.
0: Vero, vero, sì, dal vivo. Però credo che non ci siano registrazioni degne. Va bene, 3899 106 600, Metallica, me li avete chiesti, ce ne andiamo in pausa proprio con loro. Voi proponete le vostre cover e le vostre reinterpretazioni. Oggi è il martedì di Soul Driver, c'è la rubrica Recover Me.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Welcome to Violet.

0: Spasso con Leone on Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 21 luglio, che si apre con gli Iron Maiden di Run to the Hills.
0: Radio

0: Iron Maiden, Run to the Hills, che anticipano la novità delle 13:30. Si tratta del nuovo singolo per i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.
1: Brand new music right here.

Never Gonna R.I.P. Loro sono i Green Day, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.39 di questo martedì 21 luglio, Giuliano con voi insieme alle cover del martedì di Soul Driver per la rubrica Recover Me. Tra pochissimo ci sarà spazio anche per voi che mi avete mandato le vostre cover, c'è cioè la sottorubrica Please Recover Me, la porteremo avanti per tutta l'estate. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ciao Giuliano, non so se si può considerare The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone fatta da Metallica. Certo, bellissima, li abbiamo già passati Metallica, magari siamo Giulio dal Bar del Buon Gusto. Ciao Giulio, salutami tutto il Bar del Buon Gusto, magari la mettiamo come sottofondo, mentre parla. Sì, bella. Ecstasy of Gold del maestro Morricone. Ciao splendido, Atmosphere, Nine Inch Nails e Peter Murphy. E magari a trovarla, Anto, magari. Dove la trovo? Dimmi come si fa a non ascoltarla senza rimanere colpiti. Ma credo che sia un capolavoro per già la versione originale, però non riesco a trovare una versione riproducibile in radio. Poi ancora, sembra di ascoltare un classicone rock and roll anni 60, intendo i Green Day. Sì, lo spirito è proprio quello, caro Stefano. Buongiorno Re Giuliano, ti prenderebbe bene un Anarchy in the UK the Megadeth? A voglia. Ciao e grazie, saluti metallici da Carlo. Va bene, sì, assolutamente. Poi ancora bello, sì. Allora, volevo chiederti No Distance Left to Run The Blur, ma sono timido e userò la telepatia. Se trovo una cover, sì, assolutamente. E complimenti, ciao, grande Sire, complimenti ancora per la terza stella Michelin, Barbieri. Io ogni volta che parlate di premi, premietti e quant'altro, sento un odore fortissimo di presa per l'ano, ve lo dico. Però va bene, grazie. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali. Vabbè, dai, non saranno in Nine Inch Nails e Peter Murphy, però dai.

0: Atmosphere di Joy Division, rifatta da Sinesemia, versione molto molto particolare. Infatti Anto dice che versione particolare, new wave o elettronica? Più o meno siamo da quelle parti, quelle coordinate. Buongiorno Sire, Dear Prudence di Suzy and the Banshees, cover the Beatles. Sì, grazie Claudio, la passo spessissimo. Ci ho anche chiuso diverse trasmissioni proprio con Suzy che rifà i Beatles. Bella, bella proposta. Vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora, Francesca dice colpa del correttore. Sì, dite tutti così, cara Francesca. Ciao brother Brul. Oh, Emanuele, bentornato. Bellissima questa iniziativa Recover Me, fighissima, ti abbraccio. Io so che canti, quindi manda anche tu una cover. Può anche un microfono, ti puoi accompagnare anche con delle pernacchie con le ascelle a far da batteria, non so, come ti pare, quello che volete, non è importante che abbia una qualità eccellente, l'importante è insomma che sia fatta da voi. Le potete mandare a giuliano@radiorock.it. più tardi passeremo un'ascoltatrice che ha mandato una bellissima versione di una canzone di Nirvana, poi l'ascoltiamo insieme, vediamo chi c'è. 3899 106 600.
1: Ciao Giuliano, e ciao, niente, la cover delle cover, vai. Tender Love dei Depeche Mode, no, dei Soft Cell, sbagliatissimo,
0: Tainted Love, sì, bellissimo.
1: Mi sono un po' rincoglionito con i Depeche Mode.
0: Depeche Mode, che fa caldo, fa molto molto caldo.

0: Versione particolarissima questa di The Sound of Silence, rifatta dai Nevermore, scelta dal sottoscritto per voi. Non ringraziatemi, va bene così, lo faccio per dar gioia ai vostri cuori affamati di musica. Sono, o non so, il vostro soul driver. E allora, Nevermore qui a Radio Rock. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. C'è un messaggio lungherrimo, vediamo di sentirlo, vai veloce.
1: Maestro, buon pomeriggio. Valentino, il tuo incubo.
0: Non lo sei un incubo, cioè,
1: ti volevo dire intanto grazie, sì, per ieri, perché hai sforato facendomi felice.
0: Non diciamo, lo farò mai più.
1: Quella situazione, quella canzoncina dei Black Rose è,
0: sì,
1: stata tanta roba.
0: Sono contento
1: e ti ringrazio perché mi ha fatto compagnia. E però qui ti chiedo,
0: vai, ma ancora, basta.
1: Siccome io le cover non le conosco,
0: allora,
1: nei gruppi,
0: allora scrivi domani.
1: È possibile una, sì, bella cover,
0: sì,
1: scelta a te,
0: vai,
1: dei Foo Fighters,
0: sì,
1: anche il brano.
0: Vediamo.
1: Non mi dite chi, perché non lo so.
0: Okay.
1: E ricordati sempre una cosa,
0: sì,
1: che è fondamentale.
0: Non lo dire.
1: Proseguo positivo con la giornata, maestro.
0: Non lo dire.
1: Sempre
0: non
1: forza
0: dire.
1: Roma.
0: Mai,
1: dai,
0: mai, mai, mai.
1: Un abbraccione.
0: Un abbraccio
1: e grazie
0: a te.
1: A prescindere.
0: Ma grazie,
1: dai,
0: a te.

Versione meravigliosa questa di Dear Prudence dei Beatles, rifatta dalla regina Susie insieme ai Banshees. Richiesta al 3899 106 600. Vatti a ricordare da chi, però bella. Ah, ecco, no, ce l'ho, come no, Claudio, grazie. Allora, siamo arrivati anche oggi, anche per questo martedì, alla sottorubrica, ossia Please Recover Me, le cover suonate da voi. Se avete gruppi o se siete artisti solisti che vi cimentate con il canto, con la musica, come vi pare, mandatemi le vostre proposte alla mail giuliano@radiorock.it. Non è importante che siano registrate con il top di gamma, l'importante è che siano, insomma, almeno decenti. È il caso questa volta di Lorenzina, che ha scelto una canzone forse la più triste in assoluto dei Nirvana. Sto parlando di Something in the Way. Credo che abbia anche suonato la chitarra, Lorenzina, che si ci mette comunque con un brano non facilissimo. E voi al 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate della brava Lorenzina con Something in the Way.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
4: They play the best music.
3: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con gli Slipknot l'intervista rilasciata da Jim Root a Right Behind, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album del gruppo prodotto da Matt Wallace e attualmente in fase embrionale. Stiamo solo facendo delle jam, ha detto, suoniamo magari per un'ora e mezza, due, e da lì possono venire fuori anche quattro idee per delle canzoni. Poi passiamo il tempo ad arrangiarle. Proseguiamo con i Ghost perché è ufficiale l'uscita al cinema di Too Big to Rig, film evento registrato nel corso dei due concerti, entrambi sold out, tenuti dalla band al Palacio de los Deportes di Città del Messico lo scorso anno. In uscita nel nostro paese dal 26 al 29 agosto e distribuita da Nexo Studios, la pellicola, diretta da Amir Chadmin, segue il successo mondiale della precedente Right Here, Right Now, uscita nel 2024 e record di incassi in Nord America, con oltre 2,65 milioni di dollari raccolti solo al debutto. Infine gli Ulver con il videoclip ora disponibile di Hollywood Babylon, brano presente nel penultimo Liminal Animals dato alle stampe due anni fa. Attivo dal 1993, il gruppo rappresentato oggi dai due membri originali Christopher Rigg e Jørn Sveiren ha visto la scomparsa nel 2024 del tastierista Tore Ylvisaker, in formazione dal 1998.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 21 luglio 1948, nasce Yusuf Islam, già noto come Cat Stevens, cantautore inglese tra i più influenti in ambito folk rock. 1977, ospiti per la prima volta del programma televisivo Top of the Pops, i Sex Pistols eseguono in playback il brano Pretty Vacant. 1987, i Guns N' Roses pubblicano per la Geffen Records il loro album di debutto, Appetite for Destruction, vendendo, solo oltreoceano, 18 milioni di copie.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Si rientra dal break delle 14 per questo martedì 21 luglio con Soul Driver in compagnia dei Queens of the Stone Age, Set by the Ocean.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Set by the Ocean. Loro sono i Queens of the Stone Age, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Couriers, Party Lines.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
3: Brand

chiama Party Lines, nuovo singolo per i Couriers, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 11 di martedì 21 luglio, il martedì di Soul Driver con le cover per la rubrica Cover Me, Recover Me, e la sottorubrica Please Recover Me con le vostre proposte, la musica suonata da voi ascoltatori. Abbiamo ascoltato Lorenzina con una cover di Something in the Way e Nadia scrive brava con tanti cuori e applausi. Mi ha ricordato gli Perfect Circle con Imagine, addirittura bel complimento che gli hai fatto. Non dello stesso avviso è Carmelo che si vede, mamma mia, povero Kurt, vabbè dai, io apprezzo tantissimo invece l'impegno. Anche Anto scrive complimenti, canzone difficilissima da interpretare, bella voce, dolce e malinconica, mi è piaciuto moltissimo, grazie mille a Lorenzina, cuori, e a te Giuliano per avercela proposta, un cuore più grande, beh sì, me lo merito. Poi scrive invece Mirko, non ho capito un cazzo come al solito, che era la giornata cover, mi scuso per il mio essere fuori luogo, ma non te la cavi così amico mio, è che basta chiedere scusa, sei sempre fuori luogo, sei inopportuno, però ne approfitto per chiedere un estratto dal live di Orietta Berti alla Sagra degli Arrosticini a Capena, vedi come sai farti perdonare, bravo, bravo. E allora Orietta Berti alla Sagra degli Arrosticini a Capena qui a Radio Rock.

0: degli U2 nella versione, devo dire, molto molto bella di Arietta Berti alla sagra dell'Arrosticino a Capena. Devo dire che se l'è cavata in maniera egregia, e lo stesso avviso e anche chi è qualcuno che non si firma e dice: canta bene in inglese Arietta Berti, vero, l'ho notato anch'io, bella voce, bella interpretazione. Sara dice: questa sì che è una lagna, vabbè raga, però non mi sta bene, ma devo mettere tutta roba panchettona, vabbè, a me piaceva. Poi no. Chi sono io per dire la mia? Sono il re, ovviamente. Vai, chi è?
1: Grandissimo Leone.
0: Grande.
1: Tutto bene,
0: bene.
1: È sempre un piacere.
0: Piacere
1: mi fa
0: tutto mio, amico mio.
1: Piacere sentirti, sì. vederti e parlare.
0: Oh, meno
1: senti,
0: male.
1: Fa un caldo,
0: sì.
1: Boia,
0: ma dai.
1: Guarda, mi sento male.
0: Stiamo calmi.
1: Comunque andare,
0: sì.
1: sempre avanti.
0: Sempre.
1: Senti,
0: sempre.
1: Ma
0: dimmi.
1: Soul Driver, Recover. Che ne pensi dei Megadeth?
0: Che
1: Anarchy in the
0: Anarchy. Me l'hanno già chiesta.
1: Se la puoi mettere, se no fai come te pare.
0: Oh, evitato. Ovvio.
1: Grande Re Leone, andiamo, un abbraccio.
0: Questo è vero. Fra un po' arrivano anche i Megadeth di Anarchy in the UK. Nel frattempo, un po' di Soul, Wilson Pickett. Anche questa vi piace.

0: Vabbè, ora lamentatevi anche di questo capolavoro a firma Wilson Pickett, proprio un soulaccio, se si può dire bluesaccio, si può dire anche soulaccio. Bella, bella, bella versione di Hey Jude. Sentiamo chi c'è al 3899-106-600, con calma, uno alla volta, piano piano.
1: Questa vai. Berti a Sagrada Rusticini.
0: Sì.
1: Ah, oso, questi sono Rusticini de Castrato che fanno sto effetto.
0: Tu sei pazzo, Claudio. Ciao Giuliano, anche a me è piaciuta molto la performance di Lorenzina, una gran bella voce. Kurt Cobain sarebbe piaciuta. Se a qualcuno non piace qualcosa, non è costretto a farlo sapere. Ma l'ho chiesto io in realtà, se qualcun altro può rimanerci male. Ma sì, allora, se mi mandate le vostre cover, dovete anche mettervi in gioco. Dovete accettare sia le critiche, perché non a tutti può piacere, sia i complimenti. Quindi complimenti a te per il microfono d'oro. Ah, questo sì, questo mi fa piacere, soprattutto per trasmissioni come quella di oggi. Io ti ringrazio, caro Davide, ripeto, è un gioco innanzitutto. Se io vi passo con molto piacere qui nella mia trasmissione, però appunto dovete sottostare anche al giudizio, che può essere poi anche non necessariamente lusinghiero. Ripeto, prendiamolo come un gioco, non di più, altrimenti la tolgo questa rubrica e buonanotte, va bene? Scherzo.

0: Anarchy in the UK nella versione stratosferica dei Megadeth, richiesta da più di due di voi, vabbè, richiesta da molti di voi al 3899 106 600. Vorrei un attimo riprendere il discorso sul fatto di mettersi in gioco. La sottorubrica Please Recover Me dà la possibilità a voi di farvi ascoltare anche in una radio importante come Radio Rock. Questo significa che però dovete prendervi onori ma anche oneri. Io non filtro nulla, non censuro nulla. Se qualcuno dice ammazza che merda, io lo mando. Non è il caso di Lorenzina, perché ha avuto il 90% dei consensi, anche di più. Solo una persona che ha espresso il suo giudizio come gli pare. Poi io non è che dico ma no, devi essere più edulcorato, non me ne frega niente. Vi passo, vi faccio ascoltare in radio, è un gioco e come tale deve essere considerato. Quindi secondo me, anzi, ha fatto anche una grandissima figura Lorenzina. Complimenti stavolta a Seri per la tua empatia, sulla professionalità già non c'erano dubbi. Grazie Mirko, io comunque sono Giuliano, forse hai sbagliato il destinatario. No, ti ringrazio veramente tanto. Chi è quel folle che va alla brace con questo caldo orribile? Un folle. La risposta è nella domanda. Ce ne andiamo in pausa.
1: Quante gocce di rugiada intorno

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
6: We can have a party in there.
5: Stai ascoltando
6: Radio Rock.
5: Tutta

0: www.soundriver.it.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 21 luglio, che si apre con i Garbage, Cherry Lips.

0: il Back in Time delle 14.30 affidato ai Garbage di Cherry Lips, che anticipano anche l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Twilight Sad, Designed to Lose.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: anche altrove.
1: Adesso si abbassano un po' le temperature e invece è salita la
0: Prego, maestro.
1: Gashin.
0: Beh,
2: addirittura
0: tanta roba.

0: pomeriggio.
1: E fatto garantito di tutte le marche. Zero e passo
0: 97, via Prenestina 911, via Tuscolana 1200.
2: Che aspetta di tornare a respirare senza fatica, semplicemente di vivere.
3: Ti può salvare fino a 7 vite.
2: La distraordinaria
4: nel suo habitat naturale.

0: 10, via Tuscolana 1200.
1: Che aspetta di tornare a respirare senza fatica, semplicemente di vivere.
2: Ti può salvare fino a 7 vite.
1: La di straordinario.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di

0: Cioè, perché la cassettiera proprio oggi è un giorno importante?
1: E rivoluzioni, sei d'accordo?
2: Eh sì, io posso essere
3: d'accordo. Sì, sono d'accordo.
0: Hard rock, punk, noise e folk si danno a

0: pure, vabbè. Che poi in radio sta, no?
1: Esatto, sì. Bravo, meno male.
2: Gusto sardo, no?
1: L'ho detto io. Lì c'è il caldo. Santa, no?
2: Comune.
0: C'è Pietralata.
1: Nel 65 a Torre Annunziata, il Lettoni Pugile, da Tanzideri, sì.

0: troppe ricorrenze.
1: Troppe, troppe.
0: Sì.

0: d'estate, abbigliamento, altezza.
1: Tonizzati. Non è straordinario. È fresco come il pane.
2: Siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Si scrive con la K.
1: Cast della scimmia. Anzi, arri- oh.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it. Radio Rock è media partner tanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
5: That'll be fun.
6: Yeah. Good.
4: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
7: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Apriamo oggi con gli Slipknot l'intervista rilasciata da Jim Root a Right Behind, nel corso della quale il chitarrista ha parlato del nuovo album del gruppo prodotto da Matt Wallace e attualmente in fase embrionale. Stiamo solo facendo delle jam, ha detto, suoniamo magari per un'ora e mezza, due, e da lì possono venire fuori anche quattro idee per delle canzoni. Poi passiamo il tempo ad arrangiarle. Proseguiamo con i Ghost perché è ufficiale l'uscita al cinema di Too Big to Rig, film evento registrato nel corso dei due concerti, entrambi sold out, tenuti dalla band al Palacio de los Deportes di Città del Messico lo scorso anno. In uscita nel nostro paese dal 26 al 29 agosto e distribuita da Nexo Studios, la pellicola, diretta da Amir Chadmin, segue il successo mondiale della precedente Right Here, Right Now, uscita nel 2024 e record di incassi in Nord America con oltre 2,65 milioni di dollari raccolti solo al debutto. Infine gli Ulver con il videoclip ora disponibile di Hollywood Babylon, brano presente nel penultimo Liminal Animals dato alle stampe due anni fa. Attivo dal 1993, il gruppo rappresentato oggi dai due membri originali Christopher Rigg e Jorn Sviren ha visto la scomparsa nel 2024 del tastierista Tore Ylvisaker, in formazione dal 1998.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 21 luglio 1948, nasce Yusuf Islam, già noto come Cat Stevens, cantautore inglese tra i più influenti in ambito folk rock. 1977, ospiti per la prima volta del programma televisivo Top of the Pops, i Sex Pistols eseguono in playback il brano Pretty Vacant. 1987, i Guns N' Roses pubblicano per la Geffen Records il loro album di debutto, Appetite for Destruction, vendendo, solo oltreoceano, 18 milioni di copie.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Rumore. Malrumore.
1: Questo è Malrumore.
4: On Radio Rock.
3: On Radio Rock.
5: Buon pomeriggio, rockers, sono le 18 e 5 minuti di questo martedì 21 luglio, ma il rumore torna al suo posto, inizia adesso il suo viaggio che durerà per circa 3 ore fino alle ore 21. Vedremo il calar delle tenebre insieme, io Paola Miazzumo, con me anche quest'oggi Sandro Canori. Tra poco partiamo, ma prima, siccome siamo persone educate, ringraziamo e salutiamo i ragazzi di Antipop, è bello passare il pomeriggio su Radio Rock qui con loro, e ringraziamo voi tutte e tutti per affidarci le vostre orecchie, il vostro cuore e anche i vostri occhi, più o meno sempre, quasi 24 ore al giorno, non vi lasciamo mai. Anche noi iniziamo con la musica, un bel salto indietro nel tempo all'anno migliore di tutti, diciamolo, un'annata incredibile, 1986. Secondo Sandro Canori mi pare che loro siano i Metallica meglio, parliamo dei Judas Priest.
3: Radio Rock, back in time.

0: quanto può essere bello un pomeriggio che inizia con la voce di Josh Homme che dice non questo, ma just shut up and fuck me. Ma siamo seri, ma siamo veramente...
1: Ma davvero?
0: Mamma mia.
1: Perché sta cosa, mo' di nuovo?
0: Volevo non mettere questa, ma è bassa, che succede?
1: No, vabbè.
0: No, non l'abbiamo superata, Sandro, perché da queste parti è stato uno stranissimo pomeriggio. Ah, vedi perché? Ecco perché. Si abbassano i volumi qua, sono sempre gli spiriti, sono sempre i fantasmi, sono quelle di Antipop, ma che vi abbassate, state buoni con quelle mani. Stavo cascando, vedi? Vedi? Vedi cosa succede con le maledizioni qui a Malrumore? Buon pomeriggio, ben ritrovati. Iniziamo questo martedì insieme, che da queste parti si sta risultando un po' elettrico. E l'effetto ancora una volta di Mercurio retrogrado? Chi può dire? Un programma very nice, very evil, ma nessuno è più nice e più evil di lui, Sandro Canori.
1: E io se vedo un altro post sulla Spagna campione e sul fratello di Yamal, guarda, io mi ammazzo.
0: Però
1: bene, mi ammazzo.
0: È molto bello, è molto bello.
1: Non ce la faccio più.
0: È molto bello il meme che hanno fatto sul il wrestling, dove al posto di loro due ci sono, chi erano? Brock Lesnar e un piccolo Obafemi.
1: Ah sì, certo, continuiamo sempre a dire cose che la gente non capisce, però mi piace.
0: Perché io vivo già nel mondo che
1: sì,
0: vorrei.
1: Sì, ma dovresti già spiegare, perché non tutti magari hanno visto che c'è una vecchia foto di Messi che
0: l'hanno vista, vista anche mia nonna morta non avendo i social, pensa.
1: Non lo so, 3899 106 600.
0: Voi l'avete vista la foto?
1: Che...
0: Vabbè, 389. Perché il Malrumore è più forte di... Non lo diciamo. Quindi cos'è che c'è?
1: C'è un'altra foto fatta allo stesso modo con Brock Lesnar al posto di Messi e Obafemi al posto di Yamal, perché Brock Lesnar e Obafemi a SummerSlam salderanno i conti, si dice così?
0: Sì.
1: Però c'ho proprio l'impressione di stare di cose che chi ascolta non capisce, ma non perché sono scemi, ma perché
0: così
1: non seguono. Non è sempre così.
0: Non capisco
1: e non dovrebbe
0: niente.
1: Essere così.
0: E invece questo è Malrumore, a show about nothing, se non fosse già un claim di un altro show televisivo. Mannaggia, sono arrivati prima loro. Come stai, Sandro, in questo martedì 21 luglio?
1: Allora, odio i siti che ti fanno scaricare le cose senza la notifica, perché non capisco mai se poi l'hanno scaricato o no. Questa è la prima polemica del giorno. Seconda polemica, sto bene, perché comunque... Sì, è una polemica contro me stesso. La serenità è male,
0: okay.
1: Fa abbassare la guardia e performi meno.
0: Ok.
1: Quindi è una polemica contro il me stesso, che è tranquillo perché è soddisfatto del weekend che abbiamo organizzato a Parco Schuster, Break Slam Fest, ricordiamo, un weekend di musica, wrestling e stand-up comedy.
0: Però basta, cioè abbiamo non serve marchettare costantemente.
1: No, però è stato talmente impegnativo e volevamo talmente tanto che andasse bene, che questi giorni sono svuotato, capito?
0: Mamma mia, sì, è vero, sì. ha tolto tutto.
1: Vengo in radio, in serenità, faccio il mio, sorrido sempre, ciao.
0: Esatto, esattamente, sorrido sempre, ciao. A proposito di non farcela più di vedere cose su internet, credo sia la stessa cosa per i miei follower, non ce la fanno più a vedere cose legate a questi due giorni e legate al wrestling.
1: Sembra fratello di Yamal, sembra Arnold.
0: Esatto, sì, tantissimo. Giuro, quello che sto pubblicando in questi momenti è la fine, è l'ultima parte dei miei ricordi dolci. Intanto voi pensate a ballare in giro.

0: Pink, Around the World, Around the World. Avremmo potuto continuare così a lungo.
1: Quanto molto. Mi piacciono
0: cose Daft Punk,
1: mamma mia.
0: Renzo Sandro Canori che non riusciamo a riconoscere oggi, eh?
1: Ero ironico, cioè, li disprezzo.
0: Addirittura.
1: Diciamo disprezzo troppo.
0: Sandro.
1: Artisticamente, non è umanamente, magari se l'incontro, magari andiamo pure insieme.
0: Beh, artisticamente questa canzone mi stava sulle scatole perché bombardati in quegli anni, però il resto della loro produzione è bellissimo.
1: Ma so quelli che lavorano per la 'Ndrangheta là, quelli che non si fanno vedere in faccia, giusto?
0: Posso dissociarmi?
1: Allora, io devo dire, cioè, questo piccolo... Vabbè, non voglio aprire la parentesi, dai, sarebbe inutile, soprattutto perché stiamo a parlare... Che stai facendo?
0: Niente.
1: Che stai facendo?
0: Niente.
1: Che cosa stai
0: facendo? Tutto continua, io ho delle impellenze, ho delle impellenze.
1: Questa è una bomba.
0: No, non è una bomba. Dai, che tanto oggi manco ci vedono, stai zitto,
1: continua. No, è fastidiosissimo questo suono,
0: allora,
1: cioè,
0: mi
1: che
0: metto no, tutto a posto.
1: Si sente uguale, non se ne esce.
0: No,
1: che cosa stai facendo?
0: Niente. Vai.
1: Che cos'è? Il cuocipasta, là, che cos'è?
0: Il cuocipasta, sì.
1: Che cosa stai facendo?
0: Dovevo controllare che tutto andasse a posto.
1: Controllare che cosa?
0: Lui.
1: Lui che cos'è?
0: Mio figlio.
1: Che come tuo figlio?
0: Mio figlio a forma di fragola.
1: Che cos'è? Un Tamagotchi?
0: Esattamente.
1: Come il Tamagotchi? 2026 il Tamagotchi?
0: È bellissimo, esatto.
1: Che cosa è successo? Dove l'hai trovato?
0: È nato questa mattina.
1: Non è nato questa mattina,
0: sì.
1: Tamagotchi è nato tipo nel 96, credo.
0: Questo
1: però...
0: nel 97, nella sua versione.
1: Ok, vabbè, io non so se fare altre domande o se...
0: Non credo. Dicevi?
1: Raccontare, eh?
0: Dicevi?
1: Nulla, guarda.
0: E allora dicono loro, 3899-106-600, Sandro, meglio la Spagna che il gioielliere. Ne ho veramente il pieno con la loro questione, tra la politica e i giornali. Quante volte è andato al cesso oggi il gioielliere, ha fatto la cacca dura o molle, ma in galera. Era il bidet, c'è.
1: Guarda,
0: attenzione,
1: dirò una cosa grave.
0: I servizi sono a questo livello ma rumore, quindi
1: dirò una cosa
0: senza
1: grave.
0: Contare la politica che ci sta marciando sopra, perché così non parla del gasolio 2 e 200,
1: dirò
0: o delle chat
1: grave.
0: Del maestro con il portavoce.
1: Posso dire
0: della
1: una cosa grave?
0: Ora sì.
1: Ecco, il fatto, cioè, portare le notizie in quel modo lì le rende tutte uguali.
0: Sì.
1: Quindi anche se il mondiale è molto meno importante della questione Roggero, perché apre a delle parentesi più serie, portate le notizie come le stanno portando e come si portano le notizie ormai sui social, è la stessa cosa.
0: Esatto.
1: Cioè, nello stesso paniere, quindi non è che quello è meglio di quell'altro, né? Hanno rotto le scatole entrambe, ma io dentro ci metto pure la famiglia nel bosco. Cioè, se volevamo fare tutto un paniere delle notizie che hanno rotto le scatole, ha voglia. Poi, tanto ce ne sarà sempre una nuova, in modo tale che l'attenzione sarà sempre più breve e saremo sempre più distratti. Cancellatevi da Instagram.
0: Cancellatevi adesso, subito, cancellatevi da ovunque. Andiamo a vivere insieme nei boschi, facciamo una bella comune, sarete voi, saremo noi. Ci sarò io con mio figlio, che Simone al 3899-106-600 chiama un microonde. Ma Simone, io adesso guarda come farà a crescere sano questo bambino, che adesso ha, prima aveva un anno, adesso non ho capito, insomma da stamattina a oggi pomeriggio ha sicuramente sviluppato dalla fase neonatale alla fase infantile,
1: dai,
0: ha un
1: sì,
0: anno.
1: Va bene, perfetto.
0: Che cosa c'è?
1: Perfetto, è tutto giusto, dai.
0: È bello, mi sembra che
1: bellissimo.
0: Sia l'ottimo tema del giorno, visto quelle che poi sono le notizie. Dobbiamo parlare per altri 30 secondi, Sandro.
1: Uno.
0: No,
1: due,
0: no, no, non sarà
1: tre,
0: così. Non
1: quattro,
0: sarà assolutamente
1: cinque,
0: così.
1: Sei.
0: C'è chi dice: oddio, il Tamagotchi dove l'hai trovato funzionante?
1: Ma non si è mai andato il Tamagotchi, vi do questa brutta notizia. È sempre stato lì, anzi, si è evoluto. Pensate, questo è quello classico. E tra l'altro è un remake della seconda generazione.
0: Yes.
1: Ma poi c'è la serie, c'è la linea Connection, che è fatta per farli proprio collegare tra di loro, con infrarossi, Bluetooth, non so che cosa. E poi c'è la linea, oddio, che adesso non ricordo come si chiama. Ce l'avevo qui,
0: Universe.
1: Me l'ho scordato, sì, una roba
0: tipo.
1: Simile, perché tu non controlli più un Tamagotchi ma un pianeta di Tamagotchi,
0: cioè tipo un incrocio tra The Sims e Sim City e con tutti i Tamagotchi,
1: sì, e la neurodivergenza, tutto insieme,
0: e io ne ho bisogno,
1: no, infatti,
0: vabbè,
1: adesso
0: pensiamo al mio Tamagotchi fragola e poi piano piano andremo a conquistare l'intero
1: questo è un classico
0: universo.
1: Seconda generazione si trova nei migliori negozi di giocattoli, ti ricordi quando si diceva?
0: Esatto, amico Gio, che begli anni che erano quelli. Comunque sono le 18:27 in questo momento, abbiamo parlato abbastanza per poter andare verso il primo break di Marrumore con gli Yeah Yeah Yes. Voi restate lì, altrimenti qualche testa rotolerà per questo.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Fino al 31 agosto la stazione sarà chiusa per lavori di riqualificazione e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata. Il sottovia di Piazza Pia sarà chiuso per lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La chiusura al transito veicolare tra le 22 e le 6 interesserà in dettaglio il tunnel in direzione Lungotevere Gianicolense e via Gregorio VII. Chiusura temporanea anche della rampa che da Piazza della Rovere conduce al tunnel in